0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Saliamo sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? E cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Trova e ti ricordi ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi. Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Ecco un disco del 1980.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99 ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: 89, ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1977.

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: bene.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1985.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

0: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano. E Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU, solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Chivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta, il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1 è di nuovo Antonelli Show a Miami. Nel quarto appuntamento del mondiale, il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti ai McLaren, Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 4 maggio 2026. Sono le 7 in punto, oggi siamo eccezionalmente puntuali, quindi fino alle 10 con la nostra controinformazione, sempre solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Nuova settimana, trasmissione vecchia, almeno ci piace pensare di essere un po' come il vino, quello buono, no? Quello che tieni in disparte, o meglio, tieni da parte per un'occasione importante. Però ci sono vini e vini, no? Ci sono quelli di pronta beva che vanno benissimo chiaramente per essere consumati tutti i giorni, e poi ci sono quelli un po' più importanti, la bottiglia che attendi di stappare per un'occasione particolare. E dopo 43 anni di radio, visto che siamo ancora qui, ci piace pensare che voi abbiate il piacere di stapparci ogni giorno per scoprire sapori, profumi diversi rispetto a quelli che abitualmente sentite in giro. Noi le chiamiamo controinformazione. Fondamentale il vostro apporto attraverso i messaggi al 338 99 00 990, lo ricordo ancora, messaggi scritti e mai vocali al 338 99 00 990. Tante cose da dire anche oggi, come capita ogni lunedì d'altra parte, no? E in questo caso ancora di più, perché venerdì era il 1° maggio, quindi non siamo stati in diretta e io ho messo insieme tutti gli argomenti che avrei affrontato il venerdì, quelli del sabato, quella domenica, e quindi cercherò di concentrarli in queste 3 ore, quella che è una lunga galoppata di 180 minuti, anche se poi quando arrivo come al solito alle ore 10 mi sembra che il tempo sia volato, e quindi ci saranno sicuramente anche tante cose che dovrò riporre da una parte per poi poter affrontare nel corso della settimana. Comunque sia, dunque, a volte noi non ci rendiamo conto di vivere in una città che rappresenta, al pari di altre, anche se molto sinceramente devo dirvi che Roma è stata la culla di una civiltà che ha radicalmente cambiato i destini del mondo. Ci sono state altre grandissime civiltà, eccezionali civiltà, e guardate, io le metto alla pari, le metto veramente alla pari, anche se la mia vuole essere una cortesia di carattere istituzionale. Roma, ragazzi, è Roma. Cioè, quando noi pensiamo all'antico Egitto, a questa civiltà eccezionale, meravigliosa, che ci ha lasciato vestigia importanti. Però signori, noi andiamo in Egitto e vediamo il Museo del Cairo, meraviglioso, tra l'altro il nuovo Museo del Cairo, non ci sono mai stato, ma chi c'è stato me ne ha parlato in termini entusiastici. Abbiamo le piramidi, abbiamo la Sfinge, poi c'è nient'altro, cioè è finita lì. Cose meravigliose, attenzione, pensiamo alla civiltà dei Maya, che c'è rimasto? Poca roba. Pensiamo alla Cartagine, gli assiro-babilonesi. Signori, poi arrivi a Roma e ti rendi conto che i segni della civiltà passata sono centinaia, migliaia, e i segni della civiltà romana sono ovunque sia arrivato l'impero romano a suo tempo. Cioè, noi siamo eredi di una tradizione, attenzione, siamo eredi che hanno impoverito il territorio, siamo eredi, insomma, per modo di dire, visto che rispetto a quelli che erano gli antichi romani, noi all'epoca forse avremmo potuto essere al massimo degli schiavi, neanche dei liberti, degli schiavi. Per capire quali sono le strade sulle quali noi poggiamo i nostri piedi ogni giorno, dobbiamo renderci conto dell'importanza di questa nostra civiltà e difendere questa nostra città. Io parlo chiaramente di Roma, ma quando parlo dell'impero romano, io parlo chiaramente di tutto quello che hanno fatto i romani nell'antichità, in quello che era il suolo italico, ma che non era ancora Italia. E noi oggi questa forma di riconoscenza, perché abbiamo la fortuna di vivere in questa nazione, riusciamo noi a raccontarla, riusciamo noi a metterla in pratica, difendendo ciò che è stato, ma non arrogandoci il diritto di considerarci superiori. Per carità, ci mancherebbe altro. Cioè, oggi vi ho appena spiegato che all'epoca dei romani avremmo potuto al massimo essere degli schiavi, però dobbiamo dire: guarda, amico mio, fratello mio che arrivi da lontano, quando tu arrivi in questa città, quando tu inizi a vivere in questa città, quando tu frequenti questi luoghi, devi camminare in punta di piedi, perché se ti racconto quello che è stato, quello che è stata Roma e quello che si faceva a Roma quando 2000 anni fa nella tua nazione ancora si arrampicavano sugli alberi, o quando nel nord Europa giravano con dei copricapi, con le corna e vestiti di pelle di renna, signori, a Roma già noi eravamo tanto avanti. I romani erano riusciti a c'era una distanza siderale tra il modo in cui si viveva a Roma e il modo in cui si viveva in tantissime altre zone del mondo. Se ti faccio notare questo, non è per dirti che io oggi sono superiore a te, ma per dirti che chi ha calpestato le strade che noi percorriamo oggi è stato superiore ai tuoi avi. Cioè, quando tu arrivi a Roma, quando arrivi in questa città, la maestosità di questa città non ti deve spaventare. Roma era una città estremamente accogliente. L'impero romano è finito perché poi alla fine non è stato in grado di rendere romani tutti i nuovi, ma poi ha perso quelle caratteristiche peculiari che rendevano l'impero romano qualcosa di invincibile. Ma tu devi guardare Roma con rispetto. Cioè, quando a Roma venne creata la cloaca massima, che ancora oggi è funzionante. Attenzione, scarica nel Tevere. Cioè, all'epoca, stiamo parlando di 2000 e circa 500, 2600 anni fa, la cloaca massima era una fogna che riusciva a smaltire 500.000 di litri d'acqua al giorno. E ancora oggi quelle pendenze fanno storia, ancora oggi quelle pendenze sono studiate perché funzionano ancora a distanza di tempo. Per farvi capire la grandezza di Roma partendo da una fogna, io vorrei farvi notare che oggi molti palazzi moderni hanno problemi di smaltimento delle acque perché, ti dicono, sono state sbagliate le pendenze. E stiamo parlando del 2000, quindi siamo arrivati 2500 anni dopo la cloaca massima. E per capire quanto possa essere stata grande quella civiltà, noi dobbiamo partire proprio dalla parte più sporca, dobbiamo partire dalle fogne. Cioè, considerate che, stai sempre parlando di 2500 anni fa, Roma era dotata di 11 acquedotti che trasportavano in città acqua potabile che riforniva centinaia e centinaia di fontane che servivano al popolo. E considerate che l'acqua che veniva utilizzata per le terme non veniva buttata via, veniva riciclata, e con quell'acqua ci pulivano le strade. Quell'acqua serviva per rendere fluide le fogne. Non c'erano sprechi, ragazzi, non c'erano sprechi. Roma 2500 anni fa era una città che poteva godere di acqua perché ne arrivava 1 milione di metri cubi di acqua al giorno. In quelli che erano i vecchi condomini della Roma antica, le cosiddette insule romane, e oggi è in fase di ristrutturazione, ma se voi da Piazza Venezia guardate la scalinata dell'Araceli, sulla sinistra, subito attaccata, vedrete una costruzione. Ok, quella era un'insula romana, erano i condomini romani. I condomini romani dove al piano basso vivevano i nobili, mentre invece più salivi e più la cosa era pericolosa e più vivevano i poveri, perché c'era chiaramente la possibilità che si sviluppassero degli incendi, e poiché gli ultimi piani erano costruiti in legno, erano quelli che una volta che prendevano fuoco i poveri morivano bruciati, mentre invece ai piani bassi i nobili e le classi benestanti potevano scappare. E da lì il primo piano viene chiamato il piano nobile, e sotto ogni insula c'era una fossa biologica che decomponeva i rifiuti urbani. Quindi i romani già avevano un bagno all'interno della propria abitazione. Quindi quando io vedo qualcuno che caga e piscia per strada, posso arrabbiarmi considerando che a Roma 2500 anni fa già esisteva questo sistema? Posso pensare che quando Vespasiano impose una tassa sulla raccolta di urine nei bagni pubblici era proprio per evitare che ci fossero questi liquami? E l'urina raccolta veniva acquistata dai conciatori perché ci trattavano il cuoio, perché l'urina funzionava meglio dell'ammoniaca, perché sgrassava meglio del sapone. Era quella che oggi si chiama economia circolare. Cioè, il Roma antica fatturava milioni di sesterzi annui dall'economia circolare. Cioè, per risolvere il problema del traffico, Giulio Cesare impose il senso unico in alcune strade. Oggi si chiamano piani di mobilità sostenibile. E nel pieno centro di Roma, sempre Giulio Cesare vietò la possibilità ai carri di passare dalle 6 di mattina alle 16, quindi dalla prima mattina fino ad arrivare al primo pomeriggio, in modo da cambiare gli orari di lavoro. A Roma c'erano 900 terme che funzionavano da impianti di filtrazione urbana, perché l'acqua attraversava varie piscine a temperature diverse e queste uccidevano i batteri. L'acqua usciva pulita e una volta usata andava ad irrigare gli orti della città. Ora, vi ho raccontato delle cose di Roma reali per farvi capire che la nostra rabbia che proviamo nel vedere persone che non rispettano questa città non è una rabbia che è motivata dal razzismo, è motivata dal fatto che non siamo in grado di imporre a chi arriva l'obbligo di rispettare questa città.
0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
0: RTR 99.
8: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:16 minuti primi e qualche secondo. Fa molto discutere una app di incontri che è stata creata da un cittadino albanese. Questa app di incontri si chiama Dua.com. Intanto, che cosa sono queste app di incontri? Oggi quelli che utilizzano l'inglese dicono app di dating, laddove per dating si parla di appuntamenti, incontri, esattamente la stessa identica cosa. Io mi iscrivo ad una app e inserisco una mia foto, una breve descrizione di tutto quello che ritengo possa essere interessante per un'altra persona. Attenzione, un'altra persona, non ho detto che su queste app un uomo debba necessariamente incontrare una donna, o una donna debba necessariamente incontrare un uomo, incontrare un'altra persona. Quindi io, è chiaro che in queste app uno pubblica una foto in cui ritiene di essere venuto meglio, a volte si pubblicano foto anche un po' ritoccate, a volte eccessivamente ritoccate, tanto che poi quando ci si incontra sul serio molto spesso si resta delusi, no? Cioè tu pensi di poter incontrare una persona piacevole, parlo solo dell'impatto visivo che tu hai quando vedi una persona e poi dici ammazza, dentro, magari non lo dici per educazione, però lo pensi, ammazza, eri diverso, pensavo fossi più giovane, pensavo fossi più atletico, cose di questo genere, vabbè, senti, e poi quando uno si descrive, descrivi tutte le cose comunque che ritieni positive, no? Tipo, sono un amante della natura, amo gli animali, amo viaggiare, sono una persona, dicono, simpatica. Cioè, chi è che scrive, dice, guardate, io odio fare questo, odio fare questo, odio fare quest'altro, a proposito, la mattina mi sveglio e c'ho un alito porcino, la notte russo e scorreggio come una cimiera. Non, nessuno scrive una cosa di questo genere sulle app. Poi magari scopri queste cose se dopo il primo appuntamento c'è un secondo appuntamento, un terzo appuntamento, un quarto e così via. Io devo dire che, ma perché sono proprio completamente di un'altra generazione, qui io pago dazio alla mia anagrafica, per me è difficile oggi pensare di poter incontrare una persona su una app di incontri, ma la colpa è mia, attenzione, non vuole essere un atto di accusa nei confronti di chi cerca l'anima gemella o anche semplicemente una bottarella sulle app di incontri, non è una critica, è solamente una constatazione, no? Per me, a me le persone piace ancora conoscerle in maniera diretta, attraverso magari

Tu quindi in pratica ti mettevi sul mercato, ti mettevi in vetrina, e chi cercava l'anima gemella, anche se non per tutta la vita, magari solo per una serata, avendo inserito determinati dati che lo riguardavano, a questa persona venivano mostrate persone che potevano, diciamo, avere più o meno gli stessi interessi, più o meno la stessa età, no? A che cosa sei interessato? Sono interessato a, ipotesi, se io mi iscrivessi ad un'app di incontri, direi, ma poi non so neanche quali sono le domande effettive ai quali bisogna rispondere, però dice, allora, eterosessuale, quindi cerchi una donna, età, diciamo, 50-60, ok? 50-60, più o meno. Perché sono onesto, cioè, quindi età 50-60. Per amicizia, frequentazione, cose di questo genere, caratteristiche di questa donna, ma vorrei che non fosse di sinistra, vorrei che non fosse una nazi femminista, la preferirei non vegana, e che cacchio ne so, non cose di questo genere, no, cose. Poi potrebbe capitare chiunque. In questa app invece, tra le scelte che si possono segnalare, c'è anche quella di optare per un'etnia e anche per una religione, cioè nel senso, come vuoi che sia, la vorresti cattolica, ebrea, atea, agnostica, musulmana, e questo vale sia per gli uomini che per le donne, e di che nazionalità la gradiresti, e in questo modo tu puoi avere maggiori possibilità. È considerata un'app razzista. Voi ci vedete razzismo in questo? Cioè il fatto di volere incontrare una persona che comunque è più vicino a te rispetto ad altre, almeno sulla carta, la potete considerare una scelta razzista? No, perché mi metto nei panni di una donna, no? Mi metto una donna qualunque, ok? Può capitare, ma ripeto, può capitare, ma non c'entra niente il razzismo, no? Cioè, per dire, io ho un amico che non è mai riuscito ad andare con una ragazza con i capelli rossi. È una sua fissa, certo, dice, ma perché, c'è qualche motivo? No, non è che c'è qualche motivo, semplicemente non le piacciono le ragazze, non gli piacciono le ragazze con, e le donne con i capelli rossi. Lo possiamo accusare di qualche cosa? No. E se per esempio ad una donna non piace l'idea di avere una storia con una persona nera, la possiamo considerare razzista o si parla solo di gusto personale? È solo di gusto personale. Ci sono donne che possono amare uomini con la carnagione molto scura, e ci sono donne che invece non gradiscono avere una storia d'amore o di sesso, perché poi se c'è amore c'è anche sesso, con una persona di carnagione scura. Può causare questo un blocco? Ma guardate, questo vale anche per la persona che ha la carnagione nera e non ama andare con una persona dalla carnagione bianca, solamente che nel primo caso viene configurato come razzista, nel secondo caso come scelta personale. E io combatto proprio contro queste cose tutti i giorni. Io tento di distruggere, colpire alla base il concetto di razzismo, perché è quello che ti riduce al silenzio, è quello che ti riduce a non avere il coraggio di esprimere ciò che pensi senza che per questo tu possa offendere qualcuno.

0: qualcuno. Io vado avanti per la mia strada, perché da sempre mi hanno insegnato che se fai ciò in cui credi, se ti comporti in base a quello che è il tuo credo, è meglio camminare da soli. Certo, ti rendi conto che dall'altra parte c'è una moltitudine di persone e tu sei da solo. Cioè, in senso contrario, vedi centinaia, migliaia di persone incolonnate una dietro l'altra. E io, che percorro la strada in direzione opposta, mi rendo conto di essere da solo. Però io sono convinto di essere dalla parte giusta e mi sono sempre più convinto che chi invece non ragiona, chi manda il cervello all'ammasso, sta camminando nella direzione sbagliata. Accetta invece di pensare, accetta prima ancora di difendere le proprie opinioni, in pratica alla fine subisce le decisioni altrui e si adatta alle decisioni altrui e si autoconvince che quelle decisioni siano migliori delle sue idee. Non è vero, e questo è il mio motivo per il quale io continuo a parlare ogni giorno in radio, continuo a portare avanti ragionamenti che possono essere condivisibili o meno, sui quali si può essere d'accordo o meno, ma anche facendo notare delle cose che altrimenti passano in silenzio. C'è per esempio una attrice che si chiama Marcia Gay Harden, è una attrice, credo che sia, non so se britannica o americana, comunque sia, e ha tre figli e ha dichiarato che la sua battaglia è a favore della comunità LGBTQI+, perché è latino, visto che prima abbiamo parlato dell'antica Roma, non è plus, facciamolo dire agli americani, plus è plus, stop. Non è, gli antichi romani non dicevano non plus ultra, dicevano non plus ultra, ok? E ha detto di essere essere al fianco del riconoscimento dei diritti, perché i suoi tre figli sono tutti queer. Quindi la figlia maggiore è non binaria, il figlio è gay e l'altra figlia è fluida. Quindi tre figli che sono nati sono giovani comunque, sono giovani perché una è del 98 e l'altra è del forse 2001-2002, e le altre due sono due gemelli. Allora, mi faccio una domanda, quante possibilità ci sono che una donna partorisca tre gemelli? Sono estremamente limitate, cioè tre gemelli è un parto che rappresenta una rarità, va bene? E se la comunità LGBTQI+ rappresenta più o meno l'11% della popolazione mondiale, ok? Quante probabilità ci sono che tre figli, tutte e tre appartengono alla comunità LGBTQI+? Quante ce ne sono? È un caso, no? Perché tu c'hai tre figli, se tutte e tre hanno questo genere di caratteristica, secondo me qualche domanda bisognerebbe farsela.
1: RTR 99, ti ricordi? convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché,

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:32 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, è il 338 99 00 99 0. Una delle caratteristiche dei tempi che stiamo vivendo, secondo me, è quella dell'insoddisfazione. Noi possiamo dircelo, questo vale un po' per tutti, ma guardate, non è un'accusa a voi e io me ne tiro fuori, per carità, anche io provo a volte una forma di insoddisfazione per cose che non possiedo, risultati che non ho raggiunto, una forma di non posso definirla invidia perché non mi reputo invidioso, o meglio, provo un senso di invidia, ma è quella che io dico invidia positiva, l'invidia che poi ti porta a tentare di emulare persone che hanno ottenuto risultati che finora a te sono stati negati. Ma io credo che la base forte di questa insoddisfazione, cioè l'incapacità di apprezzare ciò che noi abbiamo. Dunque, quando ero ragazzino, i miei genitori, ma così come d'altra parte la stragrande maggioranza dei genitori che hanno tentato di dare dei segnali positivi anche senza rendersene conto, basandosi solamente sulla logica e sul buon senso, no? Se portava a casa un voto, non so, 5, che non è un bel voto, non è neanche un voto pessimo, pessimo, pessimo, no, non, cioè 5 è recuperabile, quello che è difficilmente recuperabile è il 2, ok? Quindi quando tornavo a casa e mi chiedevano notizie su quel compito in classe o su quella interrogazione, e dovendo dire ho preso 5, quindi trovavo anche delle giustificazioni. In realtà non c'erano giustificazioni, no. Se tu prendi 5 o perché sei una capra in una determinata materia, qui ragazzi in matematica per me 5 era un voto per il quale a casa avremmo festeggiato. Credo di non aver mai preso 5 in matematica, sempre voti molto molto più bassi, però quando prendevo 5 era perché non avevo studiato. Cioè tu, se prendi 5 in storia, se prendi 5 in geografia, è perché non hai studiato. Non è che dici non ho capito, non puoi non capire. Se prendi 5 in un'insufficienza anche non gravissima, è perché non hai studiato. Allora, per tentare di addolcire questa cosa, dicevo sì, però Matteo ha preso 3. Mi ricordo effettivamente che mi dicevano: a me quello che fa Matteo me ne può fregare di meno, tu devi guardare quelli che hanno preso 7, non quelli che hanno preso 3 e accontentarti del fatto di aver preso 5. E questa cosa mi è rimasta come insegnamento, cioè cercare di guardare sempre chi fa qualche cosa di meglio. Però, alla luce dei fatti e alla luce della mia personale esperienza, questo continuare a guardare in continuazione quelli che hanno fatto meglio porta ad una cementificazione della nostra insoddisfazione personale. Perché a volte guardare anche chi sta peggio forse può aumentare il nostro grado di autostima, può aumentare il nostro grado di soddisfazione. Fateci caso, vi invito a fare una piccola prova. indipendentemente dall'auto che voi possedete e che probabilmente in questo momento state guidando. Ok, c'è tanta gente che in questo momento sta andando al lavoro, non solamente a Roma, ma un po' in tutta Italia. Ok, quelli almeno che ci stanno seguendo dalla macchina. Non è importante la macchina, è chiaro che se vi trovate al volante di una Lamborghini Urus per voi è più facile. Se invece vi trovate a bordo di una utilitaria, un'auto di segmento B, tranquilla, fate questa prova, guardatevi intorno. Quante sono le auto che voi cambiereste con quella che state guidando in questo momento? Fate una piccolissima prova. Siete fermi al semaforo, le macchine davanti a voi scorrono e basta che voi pensiate sì, no. Sì, vale a dire, la cambierei la mia con quella, oppure no, non la cambierei. E quella macchina che voi avete, ed è una macchina normale, dignitosissima, ok? E che a volte cominciate a non sopportare più, o comunque cominciate a pensare che vi stia stretta, ne vorreste un'altra. Provate a fare questo calcolo che ho fatto io, guardate. Ora non vi so dire chiaramente quanti sì e quanti no potreste mai pronunciare, perché non so qual è l'auto che state guidando, ma vi accorgereste sicuramente che ci sono tante auto peggiori della vostra. E quindi il fatto di pensare ho una brutta auto, ho un'auto che dovrei cambiare, ho un'auto che ormai è passata di moda, se guardi chi sta meglio, è chiaro che questo ti genera insoddisfazione, ma se guardi chi sta peggio, allora capisci che forse non sei veramente l'ultima ruota del carro. E questo vale per tutti i momenti della nostra vita, tutti. Io per esempio una cosa che non sopporto è a tavola qualcuno che dice questo piatto fa schifo, questo piatto fa schifo. Ecco, proprio la frase fa schifo riferita ad un piatto. Tu mi puoi dire non mi piace, non è di mio gradimento, ma dire questo piatto fa schifo significa mancare di rispetto non solo a chi quel piatto lo ha preparato, ma anche a tutte quelle persone che farebbero carte false per poter avere quel piatto. Anche questo poi ti genera insoddisfazione. E, il lavoro. Ah, il lavoro mi pesa, il lavoro è pesante, il lavoro, io vengo sottopagato. Ok, si può fare di tutto per migliorare, ma quante sono le persone che vorrebbero avere quel tuo posto di lavoro? E guardate, io a volte parlo di chi guida l'autobus a Roma, ok? Che è un lavoro infernale, è un lavoro infernale. Io nutro una ammirazione per chi guida l'autobus a Roma, perché devi avere a che fare con gli utenti, il traffico, quelli con i motorini che ti tagliano la strada, quelli che ti inchiodano le botto, i monopatti. È un lavoro stressante, è un lavoro stressante. Mi sembra veramente anche assurdo che quello che vi sto dicendo potrebbe equivalere ad una bestemmia, no? Uno che pilota un aereo di linea prende 10.000 euro al mese, uno che guida un autobus prende 1.500 euro. Voi direte sì, però, raga, 1.500 euro per guidare l'autobus, so pochi. Avete tutta la mia stima, affetto, ammirazione per il lavoro che svolgete ogni giorno nel girare la ciambella. Ok, però pur con gli utenti che ti rompono le scatole, pur con aggressioni nella speranza che siano solo di carattere verbale, pur con il traffico che ti distrugge, ma quante sono le persone che vorrebbero stare sedute al tuo posto nella cabina di guida. Ecco, pensa quante sono le persone che veramente sarebbero felici di poter avere il tuo posto di lavoro. Ecco, la nostra insoddisfazione nasce proprio dal fatto che noi occupiamo un ruolo nella società. Moltissimi di noi occupano un ruolo nella società che vede un numero enorme di persone che vorrebbero essere al nostro posto. E questa secondo me può aiutare, insomma, o comunque può senz'altro darci una mano nel capire che la nostra insoddisfazione nasce dall'incapacità di apprezzare ciò che noi abbiamo. Pensavo una cosa, non so se ci avete mai riflettuto. Allora, noi, diciamo, persone che hanno, diciamo, dai 40 anni in su, ok? Dai 40 anni in su, quindi una grossa fetta di popolazione, una grossissima fetta di popolazione. Anche se chiaramente 40 è una generazione, 60 è un'altra generazione, 80 è un'altra generazione ancora. Diciamo che più o meno, se è vero, ci sono anche i centenari, però sono un numero risibile, nonostante si viva di più, i centenari sono ancora un numero risibile. Diciamo che queste ultime tre generazioni, quella dei quarantenni, quella dei sessantenni e quella degli ottantenni, noi siamo le ultime tre generazioni che si ricordano com'era il mondo prima dell'avvento dei social. E guardate che i social oggi sono alla base della insoddisfazione generale, perché i social sono il simbolo di come il falso, ripetuto un numero incredibile di volte, diventi verità. E noi siamo l'ultima generazione che si ribella a questo. Cioè, io il vero scoglio da superare tra queste tre generazioni, quelle dei quarantenni, dei sessantenni e degli ottantenni, rispetto alle generazioni di chi oggi ha 15, 25, 35 anni, è proprio questa. Tanto che le generazioni si sono accorciate. Una volta si diceva che una generazione durasse 20 anni. Oggi le generazioni, in termini di vita vissuta, e che poi molto spesso è vita vissuta virtualmente, si sono accorciate di una quindicina d'anni. Ma noi abbiamo un concetto di vita che è radicalmente diverso rispetto a quello dei giovani di oggi, e questo deriva dall'uso dei social. Noi abbiamo ancora, siamo ferocemente attaccati alla vita reale e viviamo la vita virtuale dando a questa una importanza relativa, e i giovani invece non vivono una vita reale, vivono una vita virtuale. Quindi quando si trovano costretti a vivere la vita reale, hanno delle reazioni che sono scomposte perché non sono in grado di gestire quei rapporti. Cioè, questa è una cosa veramente che è preoccupante. Le tre generazioni, quelle che vi ho detto, 40, 60 e 80 anni, sono quelle che hanno conosciuto la vita prima dell'avvento dei social. Perché, e vi faccio degli esempi concreti, no? Se noi vediamo qualcuno in difficoltà, noi ci fermiamo ad aiutarlo, o comunque facciamo qualche cosa per aiutarlo. Non ci viene in mente di prendere il telefonino per fare il video. È tutto qua. Cioè, la differenza è tutta qua. Noi dobbiamo cercare di fare qualche cosa perché altrimenti corriamo il rischio che i giovani di oggi, diventando grandi, non capiranno mai il valore di un momento. Lo comprenderanno quando diventerà un ricordo, ma allora sarà troppo tardi e avranno perso gran parte di quei momenti della loro vita che rappresentano la loro storia. E è anche noi siamo quelle tre generazioni, 40, 60 e 80, quindi la generazione dei quarantenni, dei sessantenni e degli ottantenni, che abbiamo ricordi custoditi gelosamente, perché sono ricordi che noi abbiamo nella nostra mente, sono ricordi che hanno scavato il tempo nel nostro tempo. I giovani di oggi hanno ricordi multimediali, cioè noi non abbiamo bisogno di guardare una galleria di foto sul telefonino per riassaporare certi momenti, ci bastano i racconti. Cioè, a noi il tempo volava perché non avevamo proprio materialmente il tempo di annoiarci, ed è, credo che sia una nostra grande responsabilità quella di fare qualche cosa. Siamo noi adulti che dovremmo fare qualche cosa, cercare di limitare al massimo l'uso dei social, evitare la creazione di personaggi che ai nostri tempi sarebbero stati considerati deleteri, degli emeriti idioti. Oggi sono assurti al ruolo di influencer, hanno la possibilità di poter parlare di tutto, di esprimere la loro opinione. Guardate, vorrei farvi ascoltare una cosa che secondo me è estremamente interessante, ed è una intervista durante la trasmissione Belve di Francesca Ferragni ad Elena Santarelli. Elena Santarelli ha un figlio con parecchi problemi, ok, ed è molto impegnata nelle raccolte benefiche, e lei ha avuto la, durante l'intervista, vi ho detto che Belve di Francesca Fagnani è scaduto a moltissimo in trasmissione, proprio perché è scaduta la qualità degli ospiti. È un po' come quando tu cucini qualche cosa, no? Se cucini qualche cosa con ingredienti di qualità, il piatto sarà un piatto di qualità. Se cucini lo stesso piatto con ingredienti scadenti, il piatto sarà scadente. Quindi, nonostante lo chef bravo, perché Francesca Fagnani è indubbiamente brava, se gli dai ospiti scadenti, la trasmissione diventa scadente. Ma c'è stato questo pezzo con Elena Santarelli che parla di Chiara Ferragni, e lo fa con una chiarezza, e noi non possiamo non essere d'accordo con Elena Santarelli. Vi faccio ascoltare ciò che dice, perché ricordate che quello che ha fatto Chiara Ferragni è una di una gravità inaudita. Ascoltate bene.
3: Scrivo Chiara Ferragni, ma l'ho completamente defollowata e ho mandato lo screenshot del pandorogo scritto ADV anche alla nostra oncologa, dicendo: ma guarda che porcata, cioè non ha fatto una cosa bella. A me non è piaciuto, perché sai cosa è successo poi? Che tu ti ritrovi a fare altre cose di beneficenza e la gente ti dice: oh, ma questi sono come quei pandori. No, però a noi non ce lo dite, anche perché io ho mio figlio qui, sono grata e fortunata,
4: certo,
3: ma ci sono mamme, Francesca, ti assicuro, anonime, mi piacerebbe portartele tutte, ok, che impacchettano pandori, panettoni, uovi di Pasqua nello scantinato, nei garage,
4: certo.
3: Con tanta fatica, e non meritano questa opacità sulle loro operazioni.
4: Guarda, mi ha dispiace. Perfettamente ragione, non posso dire.
3: Anche perché,
4: ragione.
3: Scusa Francesca, io allora, fino all'anno scorso, se raccolgo io 56.000 euro, 54.000, 56.000, insomma negli anni erano queste le cifre, con degli ovetti di Pasqua che vanno totalmente ricavati in beneficenza, ok? Con dei supermercati di Roma, 164 supermercati di Roma che hanno aderito a questa iniziativa, sì, per Fondazione Bambino Gesù. Cavolo, tu sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, mi dovresti raccogliere il mondo, dovresti smuovere la ricerca. Quindi io sì, sono incazzata nera. a me le sue scuse, io le sue scuse non me le bevo, basta. E se mio figlio sta qua e se tanti altri bambini sono qui,
4: è perché la ricerca va avanti.
3: Certo. E qualcuno prima di me si è impegnato per far sì che il protocollo di mio figlio andasse avanti e venisse sperimentato.
4: Certo.
3: Quindi io non posso non essere incazzata.
4: Guardi, se non è incazzata lei, non può essere incazzato nessuno, sinceramente.
3: Però...
2: E questa è Elena Santarelli. Che, ma, non è che stiamo parlando di un personaggio di primissimo piano dello spettacolo italiano, ma con estrema chiarezza, che tanto l'ho vista non molto tempo fa in un negozio di un negozio bellissimo, tra l'altro, di cartoleria, cose di questo genere, Vertecchi, qualcuno sicuramente conosce, da una traversa di Via Flaminia, e devo dire che Elena Santarelli vista di persona è veramente molto molto molto bella, è una bellissima donna e combatte chiaramente per la situazione di suo figlio, e lei ha avuto il coraggio di dire una cosa molto semplice, che essere incazzati con quello che ha fatto Chiara Ferragni è normale, è giusto, che le scuse non se le beve. Quello che io mi stupisco è di come oggi qualche azienda possa ancora pensare di avvalersi della figura di Chiara Ferragni. L'ho sempre detto, secondo me Chiara Ferragni potrebbe fare qualunque altra cosa nel corso della sua vita, aprire una merceria, laurearsi, svolgere una qualunque professione, aprire una gelateria, fare OnlyFans, potrebbe fare qualunque cosa, ma la credibilità di Chiara Ferragni è morta, definitivamente morta e sepolta.
0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV
5: a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti,
0: canale 87 del digitale terrestre, in tutto il Lazio, canale 799 solo audio.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
5: RTR 99.
10: RTR 99. Ti ricordi?
5: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:55 minuti primi e qualche secondo. Me l'avete scritto in tanti? Sì, ma l'avevo già detto la scorsa settimana, è tornata a far parte della nostra famiglia di partner commerciali, la Gruben Italia Security. Per nel passato è stata con noi per circa 25 anni. E la voce della Gruben Italia Security era quella del dottor Salvatore Campione. Per 25 anni il dottor Salvatore Campione è intervenuto qui in radio parlandoci della Gruben, parlandoci dei brevetti, affitti, e sono tanti gli ascoltatori che hanno ancora oggi casa protetta con le porte blindate e le inferriate della Gruben Italia Security. E poi c'è stato un periodo in cui la Gruben non è stata più con noi, e purtroppo questo periodo è coinciso con la scomparsa del dottor Salvatore Campione, e quindi c'è stato un po', insomma, un momento un po' così, ma adesso sono tornati. I prodotti sono gli stessi, cambierà chiaramente la voce che rappresenterà la Gruben qui in radio. Molto probabilmente parlerà Emiliano, ma mi fa veramente molto molto piacere, perché è un pezzo di storia di RTR 99, ti ricordi la Gruben Italia Security. Ci sono dei partner commerciali che sono stati con noi per tantissimi anni e che poi ad un certo punto, per esempio, un'altra persona che ricordo con grande affetto è il dottor Armando Zaffarani della concessionaria Auto Colosseo. Mamma mia, ragazzi, perché questi personaggi, questi imprenditori erano diventati personaggi in radio, erano diventati personaggi conosciuti, erano diventati personaggi a voi familiari, e devo dire che anche per quel che riguarda il sottoscritto, no, si è venuto a creare un vero rapporto di amicizia, capirai, dopo 25 anni di contatti settimanali, ci siamo visti veramente un sacco di volte. Ecco, dispiace, quindi sia il dottor Salvatore Campione che il dottor Armando Zaffarani, per raggiunti limiti di età, sono passati a miglior vita, ma io sono convinto che loro siano ancora all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ci sono stati i partner commerciali tanti e tanti anni fa, tanti anni fa. Chissà se qualcuno si ricorda della dottoressa Angela Barreca, un altro personaggio storico. Altro personaggio storico era Flavio Costanzi della FIMEP, ve lo ricordate? Mamma mia, c'erano dei personaggi storici, erano altri momenti di radio, altri rapporti. Vabbè, nella speranza che oggi il nostro responsabile commerciale di RTR 99, ti ricordi, Fabrizio Sgrigna, possa lavorare affinché poi possano entrare nuove attività e possono diventare a voi molto molto molto familiari. Vabbè, in realtà volevo parlarvi della Spagna, però prima di parlarvi della Spagna c'era questa cosa che di qualche tempo fa c'era una manifestazione dei palestinesi ad Amsterdam, e quindi un esponente della comunità lesbo, gay, bisex, transex si è presentato in bicicletta a questa manifestazione per portare il proprio sostegno, quindi una bella cosa, e si è presentato con tanto di bandiera arcobaleno e la scritta "I gay per la Palestina". E quando i palestinesi hanno visto questa cosa, gli si sono avvicinati e gli hanno detto in maniera tutt'altro che gentile: te ne devi andare, qui non ti vogliamo, non c'è posto per voi nella nostra causa, perché noi siamo musulmani e voi gay ci disgustate.
11: RTR 99.
10: RTR 99. Ti ricordi?
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Conosci la bici della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Allora, vi racconto prima una cosa che riguarda un po' tutti quanti noi per le varie fregature che si possono prendere. Ne parlavo proprio ieri con degli amici mentre eravamo in viaggio. E allora c'è uno che avete presente i fari delle auto quando insomma l'auto comincia ad avere qualche anno e soprattutto non viene ricoverata in uno spazio al chiuso, al coperto comunque, i fari tendono un po' ad ingiallire. Questa è una cosa che nel passato non accadeva, semplicemente perché i fari erano in vetro. Oggi i fari sono in materiale plastico e quindi la plastica tende ad ingiallire, tende ad opacizzarsi. E questo mio amico lamentava di aver preso una fregatura perché dice: ho comprato un prodotto su internet, avevo visto le immagini, era perfetto. Praticamente tu spruzzavi questo spray sui fari, passavi con un pannetto, anzi prima spruzzavi questa cosa, poi passavi con un pannetto e poi col secondo pannetto nella confezione il faro diventava come nuovo. Dico: scusa, quanto hai pagato tu? Dice: ho pagato 27 euro questo prodotto, ma non serve assolutamente niente. Dico: beh, considera che l'hai preso in berta pagando 27 euro. Ma dice: ma dico, scusa, ma fammi capire una cosa. Secondo te la plastica dei fari ingiallisce per quale motivo? Tu pensi veramente che un semplice spray e passando due volte con due pannetti diversi possa riportare i fari allo splendore originario? No, non è assolutamente così. C'è bisogno di una azione meccanica. Quindi significa che bisogna togliere uno strato superficiale di plastica, che è quello che si è ingiallito, quello che causa l'opacizzazione, e quindi passare allo strato inferiore. Quello risulta essere completamente lucido e il faro torna come nuovo. Ma per arrivare a togliere quel tipo di opacizzazione c'è bisogno di un'operazione di carattere meccanico e bisogna saperlo fare. Quindi bisogna utilizzare carta vetrata di varie grammature, vari passaggi, utilizzare sempre la modalità lavoro umido, quindi non devi mai lavorare a secco, devi utilizzare prodotti specifici, e un trattamento fari, diciamo, ti può costare 50 euro. Se non lo sai fare, non lo fare, perché peggiori la situazione. Ecco quello che vi volevo dire stamattina. Io ogni tanto tento di darvi delle dritte per evitare delle fregature. Non comprate prodotti su internet di alcun genere che attraverso dei video falsi vi fanno vedere come il faro possa tornare lucido in pochissimo tempo. Non è possibile. Così come non prendete quelle fregature di pennette varie che promettono di togliere i graffi dalla vostra autovettura, semplicemente perché non funzionano. Quello che vi fanno vedere è tutto falso, sono video falsi. Quindi se vi va di prendere fregature, tra l'altro tra poco mi collegherò col dottor Lungo del Movimento Difesa del Cittadino e oggi ci parlerà per esempio di una fregatura che un loro assistito ha preso dopo aver abboccato ad un SMS che poi è risultato essere una truffa, ma ne parleremo tra un po' con il dottor Antonio Lungo del Movimento Difesa del Cittadino. Invece mi fa ridere questo, a parte sono tanti quelli che hanno le grate della Gruben a casa e la cosa mi fa veramente molto piacere, d'altra parte il successo che ha avuto la Gruben qui in radio a suo tempo, determinato anche dai tanti anni cui la Gruben è stata con noi, no? Quindi vabbè. E però questo messaggio mi ha fatto ridere, dice: ma hai detto che Chiara Ferragni potrebbe fare OnlyFans, ma c'ha i piedi che fanno schifo. Amico mio, io non conosco i piedi di Chiara Ferragni e te lo dico sinceramente, non ho neanche intenzione di sapere come siano fatti, ma signori, cioè OnlyFans a chi si rivolge? Cioè, se ci pensate bene, anche questa è una cosa sulla quale forse sarebbe il caso di parlarne. Cioè, tutte queste imprenditrici, OnlyFanser, capito? Cioè, a chi vendi? Cioè, chi è che compra il tuo prodotto? Parliamoci chiaro, ragazzi, chi è che compra il tuo prodotto? Cioè, se io ho una merceria e apro una merceria, e la gente viene da me e compra canottiere, calze, calzini, mutande, ghepier, reggiseni, cose di questo genere, no? Più o meno si trovano in una merceria, ok? Se apro una macelleria, venderò carne e quindi chiaramente la vendo a chi mangia carne. Chi è vegetariano non verrà da me a comprare la carne. Questo vale per qualunque tipo di attività, ma se io vendo droga, attenzione, se io vendo droga, i miei clienti saranno drogati, saranno tossicodipendenti. Quando io, ragazza, apro OnlyFans e voglio che questo mio, tra virgolette, lavoro venga riconosciuto come dignitoso, signori, io mi rivolgo ad una platea di pervertiti, malati mentali, pipparoli. È tutto lì, ragazzi. È tutto lì. Cioè, se noi non diamo, se noi non ricollochiamo nel giusto alveo quelle che sono determinate attività, cosa fai tu nella vita? Io faccio OnlyFans. Bene, tu fai fare le pippe alla gente. Questo è quello che... cioè, non c'è altro. E chiaramente all'interno di OnlyFans ogni pervertito può pensare di ottenere determinate prestazioni pagando. Perché signori, la realtà di OnlyFans è quella che tu puoi ottenere praticamente tutto, compreso il reale, pagando. E se qualcuno mi dice: no, però io chiaramente non faccio incontri, benissimo, perché ognuno di noi ha un prezzo e molto spesso il prezzo che tu chiedi è molto più elevato di quello che è il tuo reale valore. Ma domanda che vi faccio, e chiaramente non ho l'assoluta certezza di quello che sto dicendo, ma mi resta un dubbio: voi siete convinti che ci sia una sola persona, una sola ragazza che fa OnlyFans e di fronte ad una cifra da capogiro non sia disposta ad incontrarsi con una qualunque persona? Io ho fatto una domanda, la risposta la dovete dare voi.
19: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
20: RTR 99 ti ricordi.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
21: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
22: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
23: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
24: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
25: No, no, stavolta è Gianluca Zucat. Chiamate il prete.
26: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
20: RTR 99.
1: RTR 99.
20: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Allora, parliamo di truffe nelle quali si può incappare in totale buona fede. Allora, andiamo a salutare il dottor Antonio Longo, che è il presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Dottor Longo, buongiorno.
27: Buongiorno, grazie a lei per l'invito.
2: Allora, iniziamo questa nuova settimana parlando, facendo anche degli esempi reali, come dicevamo l'ultima volta che ci siamo sentiti, no? Quindi io penso che sia capitato un po' a tutti quello di ricevere un SMS apparentemente veritiero, perché in realtà appare come se fosse inviato direttamente dalla nostra banca. Infatti nello storico dei messaggi vediamo che ci sono anche altri messaggi che ci sono stati inviati dalla nostra banca, però evidentemente i truffatori sono un passo avanti a noi. Ci racconta cosa è successo ad un suo amico, che poi si è rivolto chiaramente al Movimento Difesa del Cittadino per essere tutelato, dopo che ha ricevuto uno di questi SMS.
27: Guardi, questa è una storia esemplare, perché è capitata a una persona, un ingegnere di ottima cultura anche economica, tecnologica, imprenditore. Ebbene, questo signore, questo amico, riceve un messaggio che viene dal servizio antifrode della sua banca. E il servizio antifrode della sua banca dice: attenzione, è in corso un tentativo di clonazione della sua carta, telefonare a. E questa persona telefona e a quel numero risponde: qui servizio antifrode della banca Y, la sua banca. A questo punto, come dire, cadono un po' le barriere di sicurezza e di sospetto che uno può avere, perché pensa: ecco, mi sta rispondendo il servizio antifrode, e dall'altra parte del telefono lo informano che è in corso un tentativo di clonazione e quindi bisogna procedere a una serie di atti. E qui allora l'ingegnere in qualche modo crolla, nel senso che si fida totalmente dell'interlocutore, che gli suggerisce di cominciare una serie di verifiche che partono dall'aprire l'app della banca, che lui ovviamente aveva scaricato sul cellulare, perché faceva tutte le azioni bancarie, certo, attraverso cellulare, e passo passo praticamente spalanca la porta del suo conto corrente, della sua carta di credito a questi truffatori, i quali in più, proprio per ulteriormente rassicurarlo, gli dicono: guardi, se le vuole può chiamare i carabinieri di della stessa città dove c'era la presunta frode, e per assicurarsi, eccetera. Insomma, per farla breve, questo amico ha trovato meno 17.000 euro sul suo conto corrente. Ripeto, una persona informata, colta, tecnologicamente avanzata.
2: Bella botta. Ma in realtà poi, dottor Longo, mi faccia capire, questa persona, e ripeto, parliamo comunque di una persona informata, di una persona istruita con un certo grado di cultura, vuol dire non uno proprio sceso dalla montagna del sapone, come ha fatto a fidarsi alla fine e a dare tutti i codici che hanno permesso, tra l'altro, ai truffatori di prelevare questi 17.000 euro?
27: Guardi, tutto sta nella raffinatezza della conversazione, nel senso che questi signori si presentano, come dicevo prima, sia per iscritto, ma soprattutto poi quando si telefona a quel numero, come servizio antifrode della banca. A questo punto i sospetti vengono meno. Naturalmente chi ci casca dopo non si perdona il fatto di aver ceduto ingenuamente, ma comunque i vari passaggi sono molto graduali, non sembrano in qualche modo mettere fretta, e quindi gli dicono: lei, se vuole, può telefonare ai carabinieri, qui noi siamo a sua disposizione, eccetera eccetera. Quindi il passaggio cruciale è il primo, e cioè la telefonata, e poi aprire l'app mentre c'è la telefonata in corso e aprire il codice, applicare il primo codice. Dopodiché, con i servizi sempre più raffinati tecnologicamente, anche dell'intelligenza artificiale, si riesce a bypassare i vari blocchi che ci possono essere. Attenzione, questo significa che c'è anche una responsabilità da parte della banca, che evidentemente non ha posto tutte le barriere di sicurezza che possono esserci, per esempio quello di confermare l'apertura dell'app con un messaggio di conferma, come c'è in tanti conti correnti online con la doppia certificazione. Tant'è vero che poi abbiamo fatto il ricorso contro la banca, che ha rifiutato il risarcimento, ma l'arbitro bancario e finanziario, una sorta di corte d'appello per questo tipo di truffe, invece ha riconosciuto che il diritto del signore ad ottenere il rimborso della truffa.
2: Allora, intanto io vi dico che potete contattare il Movimento Difesa del Cittadino attraverso il sito, che è difesadelcittadino.it, per qualunque dubbio, se avete subito delle truffe, per avere tutela. Vi do anche un numero di telefono, che è lo 06 488 1891, ripeto 06 488 1891, e col dottor Longo ci sentiamo la prossima settimana con un'altra interessantissima, purtroppo dobbiamo dire, disavventura. Giusto?
27: Mi lasci solo aggiungere che il Movimento Difesa del Cittadino sta facendo in varie città d'Italia proprio incontri con i cittadini su questo tema delle truffe, e tramite il progetto Passepartout finanziato dal Ministero delle Attività Produttive. Questo è un aiuto che noi diamo ai cittadini.
2: E allora noi attendiamo magari la prossima volta la data per l'appuntamento che si terrà a Roma quanto prima, giusto?
27: Grazie
2: dottor Longo, buon lavoro, buongiorno. Abbiamo salutato così il dottor Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Comunque telefono 06 488 1891. Vorrei sottolineare che questa è radio di servizio, ok? Quindi far parlare il movimento difesa del cittadino è uno spazio che noi ricaviamo all'interno di questa trasmissione per mettervi al corrente di determinate iniziative in modo poi che voi possiate farne tesoro. Dicevo che avrei parlato della Spagna. Allora, in Spagna c'è un politico che risponde al nome di Pedro Sánchez, che è presidente, l'equivalente

3.000 soprattutto africani che stanno assaltando i vari consolati per avere la documentazione. Quindi le decisioni di Pedro Sanchez, vorrei ricordare a tutti quanti voi, che non riguardano solamente la Spagna, ma nel momento stesso in cui uno straniero viene regolarizzato senza avere alcun titolo, questo è libero di spostarsi ovunque in tutta Europa, quindi in possesso di un documento spagnolo. Questo era solamente per dirlo. Ma il fatto sta che la moglie di Pedro Sanchez si chiama Begoña Gomez e ci sono delle inchieste a suo carico riguardo a casi di corruzione. Quindi un giornalista, si chiama Vito Quiles, si è avvicinato alla moglie di Pedro Sanchez facendole delle domande ed è stato aggredito. La fortuna del giornalista è stata che ci fosse anche un cameraman in grado da riprendere l'aggressione della moglie di Pedro Sanchez al giornalista, e un'aggressione anche di carattere violento, per quanto insomma possa fare una donna. Quindi non è che si è trattato di bastonate, non è che si è trattato di coltellate o fucilate, è stata un'aggressione fisica violenta da parte di una donna ai danni di un uomo. E la cosa pazzesca è che lei, che non si è resa conto del cameraman, lo ha denunciato per molestie ed aggressione, però il video mostra l'esatto contrario. Questa credo che sia una di quelle cose delle quali forse bisognerà tener conto in un prossimo futuro, meglio gli spagnoli dovranno tener conto quando andranno a votare, a meno che anche Pedro Sanchez non voglia fare come il sindaco di New York Mandani, che quando si è scoperto che la moglie aveva messo il mi piace a vari post che elogiavano i terroristi del 7 ottobre, ha detto: beh, ma lei comunque è una cittadina ed è libera di fare ciò che vuole. Sì, ma è anche la moglie del sindaco musulmano di New York, cioè, quindi non è esattamente una qualunque. E comunque ho visto una cosa che secondo me va raccontata. E allora io qui in radio cerco di raccontare, cerco di spiegarvi le cose anche quando queste cose sono come posso dire un po' nascoste, no? Non, comunque se ne parla poco o non ne parla nessuno. Dunque, una donna politica di Podemos è l'equivalente di Alleanza Verdi e Sinistra in Italia. In un intervento ha detto che detta così può sembrare che io voglia difendere un qualche cosa che mi riguarda direttamente, assolutamente no. Però sentite che cosa ha detto questa politica di Podemos di estrema sinistra, perché questo è un manifesto di quello che potrà accadere in futuro qualora la sinistra potesse veramente prendere il pieno possesso di questa nazione, grazie a forze di estrema sinistra che potrebbero far parte del governo stesso. Ebbene, questa politica ha detto che nessuno in Spagna dovrebbe possedere 10 case, o meglio, in Spagna non dovrebbe esistere il diritto di possedere 10 case, dovrebbe esistere il diritto di possederne una solamente. Nessuno dovrebbe avere 10 case e chi ne possiede più di una deve essere tassato al massimo, in modo tale da rendere assolutamente antieconomico il possesso anche di una seconda casa. Signori, questo è l'inizio di quello che si chiama esproprio. Tu hai un qualche cosa? Bene, te lo sei comprato con il sudore della fronte, con i sacrifici? Bene. Quante volte voi avete sentito parlare di patrimoniale? E guardate che la patrimoniale è il classico spiegamento.

0: pacchetto per le allodole, perché la patrimoniale dice: tu hai, oltre alla tua casa, un'altra casa, altre due case, per dire. Bene, io oggi ti dico che vengono tassati solo i grandissimi patrimoni, i grandissimi. Quindi tu hai, che so, a partire da un valore di 10 milioni di euro, no? Non ce li hai, che te ne frega, ok? Però se passa il concetto di patrimoniale, quindi tassare chi possiede qualche cosa, automaticamente la patrimoniale procederà a cascata. Procederà a cascata, e nell'arco di pochissimo tempo la patrimoniale andrà a colpire anche i piccolissimi patrimoni, i piccolissimi proprietari. E mi sto rivolgendo anche a te che in questo momento sei all'ascolto, a te che oggi hai, ti sei fatto, posso dire, il culo per comprarti una seconda casa. Una seconda casa l'hai comprata a Roma, ci stai pagando il mutuo, magari è una piccola casetta al mare, in montagna, la casa che ti hanno lasciato i genitori, una piccola eredità che vi siete divisa tra fratelli e sorelle, o se sei figlio unico non l'hai dovuta dividere con nessuno, e che hai pensato di investire, e i proventi di questa eredità hai pensato di investirli nel mattone, comprare comunque un qualche cosa. Il cambiamento della nostra società, ragazzi, ci mette di fronte ad una scelta. Tutta questa gente che sta arrivando in Italia e che non ha un'abitazione, dove la metti? Sempre tenendo presente che chiaramente le case popolari non bastano, e le case popolari che sono state costruite con i soldi dei nostri genitori e dei nostri nonni oggi sono in larghissima parte assegnate a persone che già sono arrivate dall'estero e che non hanno pagato nulla per la costruzione di quelle case popolari, ma ce ne sono sempre di più. E dove le metti tutte queste persone che non hanno un'abitazione? A casa tua. Questo la sinistra non ve lo dice, ma questo è quello che accadrà tra un tot numero di anni, quando ti diranno: bene, hai una seconda casa. La patrimoniale arriverà a colpire la tua seconda casa. In che modo? In che maniera? Semplice, con una tassazione sempre più elevata, tanto da renderne antieconomico il possesso. E quindi dalla patrimoniale si passa poi alla requisizione. Siccome ci sono persone in strada che non hanno una casa, tu la casa, la seconda casa ce l'hai, io le metto nella tua seconda casa. Cioè, vi dico questo oggi, che è il 4 maggio 2026, e le elezioni sono anche particolarmente lontane, perché l'immagine che oggi si ha di una certa sinistra è un'immagine non pericolosa, e invece io penso che la sinistra sia oggi più pericolosa che mai. Perché gli strozzini, quando ti prestano i soldi, lo fanno con il sorriso sulle labbra. Tu hai mai visto uno strozzino che ti presta i soldi e ti punta il coltello alla gola? No, lo strozzino sa di essere strozzino, lo strozzino sa che tu hai paura, lo strozzino ti sorride, lo strozzino fa di tutto per rendersi piacevole ai tuoi occhi, non pericoloso. Ma tu sai che quando chiedi soldi allo strozzino, da quella situazione poi è difficilissimo uscirne. Perché il fine ultimo dello strozzino non è quello di prestarti i soldi, è togliere tutto quello che hai e comprare tutto quello che hai, entrare in possesso di tutto quello che hai, pagandolo pochissimo. Che nel frattempo quel pochissimo è diventato tantissimo grazie agli interessi maturati. Io vi metto in guardia da quello che potrebbe accadere un domani, ragazzi. Perché a tutti quelli che dicono: io non voterò Giorgia Meloni perché sono deluso, ebbene, una frase di questo genere è quanto di più idiota voi possiate mai pronunciare. Perché quello che accadrà qualora la sinistra andasse al governo è una questione epocale che ci farà piangere lacrime di sangue. Vi ricordate Winston Churchill? Lacrime, sudore e sangue. È quello che potrebbe accadere in Italia qualora vincesse la sinistra, questa sinistra.
1: RTR 99, ti ricordi? convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
14: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
13: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
15: RTR 99.
16: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Dunque, lei si chiama Silvia Salis, sindaco di Genova e prossimo candidato alla presidente del consiglio del centrosinistra. È in atto chiaramente una operazione di marketing su Silvia Salis, quindi renderla particolarmente appetibile politicamente parlando, sia chiaro. Quindi mi spaventa un po' questo fatto della politica italiana, ma non solamente di Silvia Salis, cioè il fatto che oggi si collochi in ambito elettorale di quelle che saranno comunque le prossime elezioni un personaggio non in base alle proprie capacità, ma in base a ciò che viene raccontato. Questo è seriamente, mi preoccupa molto, perché Silvia Salis ha pochi mesi di esperienza politica. E quindi pensare di mettere in mano ad una neopatentata una macchina da 300 cavalli, vi rendete conto che significa farsi del male. Il problema qui non è che si va a schiantare solamente Silvia Salis, è che ci andiamo a schiantare tutti quanti con un presidente del consiglio di questo genere. Ma uno degli ultimi video di Silvia Salis, che tra l'altro mi sento di condividere al 100%, ma pure questo è frutto di una operazione di marketing, perché Silvia Salis dice delle cose che sono indubbiamente giuste, che sono condivisibili, e io sono completamente dalla sua parte. Vi faccio ascoltare che cosa ha detto Silvia Salis in un video che è stato realizzato magistralmente con un sapiente gioco di luci, inquadratura, trucco. Ascoltate bene.
17: Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il bonifico di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti su di me. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. Il messaggio forte però deve essere questo: l'odio va trasformato in bene. Per questo ho deciso che la somma versata dal primo leone da tastiera vada in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona, l'Associazione per non subire violenza e Casa Pandora Margherita Ferro. Le altre somme, che sono certe arriveranno, verranno versate per fini analoghi. Non possiamo fare passare il messaggio che la violenza verbale sulle donne sia una goliardata social. A una donna non si contesta mai il ruolo che ricopre, ma come si veste, come appare, quali sono le sue scelte nella vita privata. Ho fatto questa scelta perché ogni giorno donne che lavorano e operano in tutti i contesti, non solo quello pubblico e politico, subiscono questo tipo di violenza. Perché vedete, a un uomo si dice che è uno stronzo, che è un prepotente, mentre a una donna dici che è una Barbie o che è una puttana. Denunciare si può e si deve. E i risultati di oggi sono tangibili e lo dimostrano. Reagire si può e si deve, ed è proprio per questo che continuerò a farlo, anche se questa violenza passa attraverso uno schermo. Continuerò a trasformare l'odio in bene per la nostra comunità.
0: Beh, ha detto delle cose giustissime. Cioè, io sono, anzi, per quello che può contare, la mia massima solidarietà a Silvia Salis per gli insulti che ha ricevuto e che immagino, insomma, continui a ricevere sui vari social. Perché una cosa è la polemica politica, una cosa è la critica politica, cioè dire che Silvia Salis ha una esperienza in termini di amministrazione di pochissimi mesi legati al suo ruolo come sindaco della città di Genova è un dato di fatto, ok? Quindi io posso dire che lei oggi è il prodotto di punta di un centrosinistra che non aveva prodotti di punta. Stanno tentando di far diventare diamante uno zircone, e ci stanno riuscendo, attenzione, sono anche molto molto molto bravi. Ma analizzare la questione di Silvia Salis sotto il punto di vista politico è un discorso, ma io vi ho sempre detto che utilizzare i social per insultare una persona è la cosa più stupida che possa esistere, e in particolar modo dando, come è successo a Silvia Salis, dandole della puttana. Vi chiedo, ma voi immaginate di incontrare una qualunque donna impegnata in politica, qualunque donna impegnata in politica, quindi passiamo da Giorgia Meloni arrivando a Rosy Bindi, da Silvia Saldone parlando, arrivando, che so, a Elisabetta Piccolotti, la moglie di Fratoiani, una donna qualunque, ok? Che voi proprio non reggete, che proprio voi non sopportate, che vi dà fastidio semplicemente vederla, ok? Ma voi, vedendola di persona, le direste in faccia: sei una puttana? Pensateci. Però sulla tastiera è facile. Io vedo un video di una donna impegnata in politica, destra, sinistra, non cambia niente, no? Sta zitta, puttana. Ah, ma io ho detto puttana. Poi ti denuncia, poi piangi, poi paghi e ti rode ancora di più. Ma tu, quell'insulto che hai scritto sui social, di persona, glielo diresti? Tu, quello che ti viene naturale scrivere, l'insulto che ti viene naturale, di persona, cioè tu incontri Giorgia Meloni, va bene? Tu la insulteresti faccia a faccia come fai dietro un monitor? E questo vale chiaramente per qualunque altra persona. Ho fatto l'esempio, vi ho detto Giorgia Meloni, Silvia Sardone, Chiara Colosimo, Rosy Bindi, Elisabetta Piccolotti, Laura Boldrini, qualunque, ok? Ma voi in faccia direste mai una cosa di questo genere? Ecco, allora evitate. Però c'è da dire una cosa: io condivido quello che ha detto Silvia Salis, ok? Ma ogni volta che Giorgia Meloni è stata insultata, e attenzione, non è stata insultata solo ed unicamente dai cosiddetti leoni da tastiera, no, è stata insultata da personaggi delle istituzioni. Come mai tutto questo è stato considerato normale, c'è una diciamo normalità nell'insultare Giorgia Meloni. Guardate che dunque a Taranto c'è stato il 1° maggio e ospite sul palco il 1° maggio c'era Francesca Albanese e devo dire che la cosa mi ha fatto un effetto un po' strano. Mi ha fatto veramente un effetto un po' strano perché Francesca Albanese, che è stata nei mesi scorsi personaggio di grande visibilità, che ha ottenuto una grande popolarità, ad un certo punto era scomparsa dalla situazione e poi te la sei ritrovata, ce la siamo ritrovata al 1° maggio a Taranto. Ecco, l'esempio classico è questo, no? Un attore, un'attrice che ha avuto un certo successo, poi dopo è scomparso. Porca miseria. E non ti viene in mente di vabbè, che fine avrà fatto, semplicemente non ci pensi più. Non lo vedi più, non ci pensi più. Poi, a distanza di tempo, te lo ritrovi che fa una pubblicità per un supermercato locale. E che cosa pensi? Ma se finaccia che ha fatto? Perché l'immagine, l'idea è proprio quella, no? Cioè l'attore che ha avuto visibilità, successo, poi di colpo non chiama più nessuno. E lui chiama il suo agente: oh, ma non lavoro più, non lavoro più, non lavoro più, non lavoro più. Alla fine un giorno l'agente gli dice: senti, è tanto tempo che non ti chiama nessuno. C'è sta sto supermercato a Melfi che apre una nuova sede, ha chiesto la tua presenza. Ma io posso fare il supermercato a Melfi? Oh, pensa, ce te pagano bene. Vabbè, ok, quindi questo arriva a Melfi e fa: anch'io vado al supermercato prezzi bassi, capito? E tutti dicono: mazza, hai visto questo? Cioè da una parte dicono: oh, hai visto il supermercato, ha preso quell'attore. Poi la parte, l'argomento inverso è: hai visto che finaccia ha fatto l'attore? Prima stava a fare la pubblicità di quelle grandi aziende, adesso si è ridotto a fare pubblicità nel supermercato di Melfi. E così Francesca Albanese. C'era il 1° maggio a Roma, lei invece 1° maggio a Taranto. Ma a Taranto non è stata l'unica cosa divertente che è accaduta. Ah, c'è stata questa cosa del professor Tommaso Montanari, che è rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Nonno, un'università tra le più prestigiose in Italia e per carità neanche una università molto frequentata, però comunque è una università e lui è il rettore di questa università. Dal palco del 1° maggio a Taranto lui ha detto questa cosa che secondo me è eccezionalmente grave. Ascoltate.
2: Da Benito a Giorgia c'è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo, si chiama fascismo.
16: Che dire?
0: Ora, secondo voi, vi sembra una cosa logica pensare di poter dire che da Benito a Giorgia c'è un lungo filo nero che li unisce e che si chiama fascismo? Cioè, ritenete questa una cosa accettabile? Io sono veramente sconcertato. Cioè, quando ho sentito una cosa di questo genere, ho pensato, probabilmente si saranno sbagliati, probabilmente ci sarà stata qualche... No, ha proprio paragonato Giorgia Meloni a Benito Mussolini e ha detto che c'è un lungo filo nero che li unisce e questo filo nero si chiama fascismo. Io non so, ma d'altra parte ecco, diciamo che una figura come quella del professor Montanari spesso la sentiamo sulla 7. Spesso io per esempio qui in radio ho sempre detto che la porta è aperta a tutti, ma veramente la porta è aperta a tutti e quindi sarebbe aperta anche al professor Tommaso Montanari. Non credo che lui abbia alcuna intenzione di venire qui, ma farei molta difficoltà ad ascoltarlo. Lo farei parlare, ci mancherebbe altro, ma farei veramente molta difficoltà ad aprire i microfoni e farvi ascoltare la voce di Tommaso Montanari e certe sue teorie. Però vorrei farvi invece ascoltare quello che ha detto Rosy Bindi. Allora, guardate che la figura di Rosy Bindi, che chiaramente non è che ti può spaventare, no? Cioè, Rosy Bindi è la signora del pianerottolo, è quella che incontri a fare la spesa, che saluti, che l'aiuti a portare le borse. È una signora probabilmente che non rappresenta il massimo della simpatia, no? Ma non è che se tu incontri tre di notte Rosy Bindi ti mette paura, ti spaventa. In realtà quello che mi spaventa è ciò che dice e come lo dice, senza probabilmente neanche rendendosene conto. Dunque, Donald Trump, che possa essere simpatico o antipatico, ha subito tre attentati, ok? Ricordo che anni fa Silvio Berlusconi venne colpito in piena bocca da una statuetta raffigurante il Duomo di Milano lanciata da uno squilibrato di sinistra. Perché dico squilibrato di sinistra? Perché spesso capita che chi è di sinistra e commette qualche reato si dice sempre è uno squilibrato, così come il terrorista che commette un attentato si dice sempre che è uno squilibrato, non si dice mai che è un terrorista, soprattutto se è musulmano, ci avete fatto caso? Ecco, in quel caso una certa sinistra arrivò a negare la veridicità di quel lancio della statuetta del Duomo. Prese un papagnone Berlusconi in piena bocca che gli fece saltare tutti i denti. Cioè, quindi non. Eppure negarono anche quello. E oggi Rosy Bindi si fa una domanda quasi come se fosse dispiaciuta.
18: E nei confronti di Trump la domanda che ci si fa è quella, ma sempre io me la sono rivolta. Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono, gli attentati a certi presidenti sono come dire, lo ha detto il popolo MAGA, quindi un punto interrogativo ce lo possiamo porre tutti. È in un momento di caduta di consenso Trump per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze gravi che ha prodotto la sua guerra e le sue guerre che stanno producendo anche in America. Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa,
19: persino al finto attentato, Bindi.
18: Ma guardi, se lo pensa il popolo MAGA, lo possiamo anche pensare nella provincia di Siena, voglio dire.
0: Ma forse nella provincia di Siena sarebbe più interessante parlare di fettuccine al cinghiale, di cantuccini, di salumi di Cintasenese, piuttosto che parlare di finti attentati. Ma questa, ragazzi, è ancora oggi un punto di riferimento del campo largo. Cioè, Rosy Bindi ancora oggi è un punto di riferimento del campo largo. Si arriva a pensare che Trump abbia organizzato tre finti attentati affinché la sua popolarità potesse essere in crescita negli Stati Uniti. Questa è Rosy Bindi, una delle personalità più credibili e più stimate del campo largo. Vedete, arriverà un momento nel 2027 in cui io non potrò più parlare di politica e non potrò più chiaramente darvi indicazione, ma il mio impegno da oggi fino a quando calerà il silenzio elettorale è quello di convincere anche il più recalcitrante di voi a, non dico votare la destra, ma non votare la sinistra, perché votare la sinistra significa metterla in mano a queste persone, metterle in mano a questa gente. Quindi io continuerò a dire, continuerò a battagliare affinché non vada perso un solo voto e soprattutto che non ci sia una sola persona di destra che possa dire non voto più la Meloni perché mi ha deluso. Sarebbe questo il più grande errore da fare per servire su un piatto d'argento la vittoria alla sinistra. E ricordate, ragazzi, che con questa sinistra si può sconfiggere le elezioni, ma se questa sinistra vince l'elezione, risconfiggerla sarà praticamente impossibile per altri 30 anni.
20: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
21: RTR 99 ti ricordi.
20: Riparare la caldaia una volta al mese, caro, ti costa. Cambiala e risparmi. Climanet ti offre caldaia a condensazione Ariston 24 kW a 1280 euro, compresa IVA, installazione e kit protezione. Tutto questo c'era solo Climanet. Climanet. 20 rate, interessi zero e 5 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
22: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
23: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Dopo una giornata passata in ufficio è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8.53, minuti primi e qualche secondo. Domani alle 8.10 sarà in diretta con noi il generale Roberto Vannacci, quindi con lui parleremo chiaramente di quello che sta accadendo alla politica italiana, parleremo anche del peso di Futuro Nazionale, quindi l'appuntamento è per domani alle 8.10 qui su RTR 99, ti ricordi, con il generale Roberto Vannacci. Allora, lo dico io, in base alle risultanze del processo, in base a ciò che ci è stato fatto sapere, ho sempre considerato Alberto Stasi colpevole della morte di Chiara Poggi. Stiamo parlando della vicenda di Garlasco. È chiaro che io non sono un magistrato, io sono un semplice cittadino, esattamente come voi siete semplici cittadini. Quello che mi aveva fatto propendere per la colpevolezza di Alberto Stasi era la sua freddezza quando ha telefonato alle forze dell'ordine per comunicare di aver trovato il corpo di Chiara Poggi, e anche un po' il suo atteggiamento, oltre al fatto che, insomma, da quello che era venuto fuori dal processo, no? C'erano delle prove che lo posizionavano sul luogo del delitto e che lo hanno portato poi ad una condanna. A distanza di parecchi anni dalla morte di Chiara Poggi, ecco fatto che entra prepotentemente in scena un'altra figura, quella di Andrea Sempio. E stanno uscendo tante cose riguardo ad Andrea Sempio. Faccio un esempio, e poi è brutto perché lui si chiama Sempio e sembra una ripetizione. Dunque, Andrea Sempio era amico ed è tuttora amico del fratello di Chiara Poggi. Amico. Sapeva perfettamente che il fratello di Chiara Poggi fosse in vacanza con i genitori. Eppure lui, la mattina della morte di Chiara Poggi, ha chiamato più volte a casa e ha dichiarato: ma perché mi ero dimenticato che stava fuori. Ma tu puoi dimenticarti che il tuo amico che parte per le vacanze con i suoi genitori, che ti eri salutato e tutto, lo chiami a casa più volte? A che titolo? E su questa cosa, per esempio, nessuno ha mai investigato fino in fondo. Sulle presenze sui social di Andrea Sempio, sui messaggi di Andrea Sempio, nessuno ha investigato fino in fondo. Allora io mi sono fatto una domanda quando è uscito fuori tutto questo, e guardate, io ero uno di quelli convintissimi della morte di Alberto Stasi, Ci sono, per esempio, casi che ormai sono definitivi. Le sentenze si rispettano, poi non è detto che si debbano condividere. Io, per esempio, continuo ad essere straconvinto dell'innocenza di Olindo e Rosa, la storia di Erba. Una situazione che ha visto due poveri disgraziati, perché stiamo parlando di due poveri disgraziati, che hanno confessato, tra l'altro confessioni che erano in totale disaccordo tra loro, perché avevano promesso di dare loro una cella matrimoniale. Una cella matrimoniale, cioè stiamo parlando di due persone che non hanno mostrato, anche nelle varie interviste, di essere due geni con un altissimo quoziente intellettivo, una scolarizzazione molto bassa. Stiamo parlando di due bravissime persone che alla fine sono state accusate di un qualche cosa che non hanno commesso. Questa è la mia idea. Sono stati condannati e stanno pagando per un reato, secondo me, che non hanno commesso. Però le sentenze si rispettano, però uno può anche non condividerle, no? Questa del Berto Stasi invece ero convinto che fosse colpevole. Oggi sta uscendo fuori di tutto. Di tutto e di più. E quindi ci sono da farsi alcune domande. La prima è: chi pagherà il risarcimento ad Alberto Stasi? Cioè, ricordate, attenzione, cioè, tutti quelli che hanno votato no al referendum, avete in pratica, vi siete fidati di questa magistratura. Il risarcimento plurimilionario che andrà ad Alberto Stasi qualora venisse riconosciuta la sua innocenza, chi lo pagherà? Lo pagheremo noi, per un errore vergognoso di chi ha investigato e di chi ha emesso la sentenza definitiva di condanna. Questo si è fatto tanti anni di galera. Se venisse riconosciuto innocente, noi dovremmo pagare gli errori dei magistrati. Chi ha votato no, ecco qual è il risultato, ragazzi, ricordatevelo, ecco qual è il risultato. Ma poi sono dubbi, e a questo punto ogni dubbio è lecito, parliamo solamente di dubbi. Andrea Sempio era ed è amico personale del fratello di Chiara Poggi. I genitori di Chiara Poggi si sono sempre dichiarati indisponibili alla riapertura, contrari alla riapertura del processo, perché per loro il colpevole era Alberto Stasi, basta. E se, formula dubitativa, e voglio sottolineare il se come formula dubitativa, e se la morte di Chiara Poggi nascondesse tanti segreti che fanno tremare le vene, il sangue nelle vene dei polsi solo a pensarci?
0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: RTR 99 ti ricordi?

0: 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:06 minuti primi e qualche secondo. E tu di Claudio Baglioni, 1974. Sapete la grandezza di un brano da cosa si riconosce? Che questa canzone ormai è di 52 anni fa. Ok, eppure se tu prendi ragazzini che hanno 10, 15, 20 anni, la sanno tutti quanti. Questa è la grandezza di una. No, chiaramente non solamente questa, ce ne sono tanti di brani che sono stati scritti, cantati, hanno avuto successo 30 anni prima, 40 anni prima che noi nascessimo, però se quella canzone la sappiamo ancora oggi tutti quanti, evidentemente ha passato i tempi, le generazioni. Dunque c'è un nostro ascoltatore che dice una cosa, la riporto perché è proprio sbagliato come concetto. Mi dice: ritengo tu stia sbagliando in quanto l'eventuale esercimento debba essere a carico della famiglia di Chiara Poggi, in quanto non ha permesso l'apertura di un nuovo processo, in quanto sapevano gli avvocati che non hanno tenuto conto degli indizi giù, vabbè, insomma, a parte questo, ma Giancarlo, a parte il fatto che la legge è estremamente chiara, in caso di ingiusta detenzione il risarcimento è a carico dello Stato italiano. La famiglia di Chiara Poggi non è che non ha permesso l'apertura di un nuovo processo, si è sempre dichiarata contraria all'apertura di un nuovo processo, ma non aveva alcun potere decisionale. Certo, magari ora si apre un nuovo fronte, e il nuovo fronte è quello della restituzione del risarcimento. Cioè, la famiglia di Chiara Poggi ha ricevuto, se non erro, 800.000 euro dalla famiglia di Alberto Stasi, e oggi, se Alberto Stasi viene dichiarato innocente, la famiglia di Chiara Poggi dovrebbe restituire quei, mi sembra, 800.000 euro. La vedo un po' difficile. Cioè, io adesso ragiono così in punta di fesseria, ok? Ma se avessero ucciso mia figlia, io vorrei conoscere la verità. Cioè, finora ho sempre pensato, per convinzione o per convenienza, ok, che l'assassino di mia figlia fosse Alberto Stasi. Era anche un modo per mettermi l'anima in pace. So chi è l'assassino di mia figlia, poi l'anima in pace un genitore che ha avuto la figlia uccisa non ce l'avrà mai, però se però vengono, se ci sono degli accertamenti che avrebbero dovuto essere fatti a suo tempo e non sono stati fatti, e questo ha determinato in me la convinzione assoluta che il colpevole fosse Alberto Stasi, ma se oggi ci sono dei riscontri che cambiano radicalmente il quadro degli eventi, io almeno vorrei sapere la verità, tutto lì, per quanto possa far male. Se il colpevole della morte di Chiara Poggi è Andrea Sempio, io chiaramente non lo so, io non lo posso sapere. Oggi il colpevole è ancora Alberto Stasi. Oggi quello che accadrà in futuro chiaramente non lo possiamo sapere. Da una parte mi auguro che questi riscontri non siano credibili, e lo sapete perché? Perché almeno Alberto Stasi è stato messo in galera per un reato che ha realmente commesso. Certo che qualora non fosse così, i magistrati secondo me dovrebbero pagare in prima persona. Magistrati e tutti quelli che hanno contribuito alle indagini e che soprattutto non sono andati a scovare dove c'era da scavare. Dunque, a Milano, vi do questa notizia così, dunque a Milano non si trovano autisti degli autobus. Niente, non si trovano autisti degli autobus. E quindi ne hanno chiamati 30 dalla Tunisia. Nessun un problema. A parte il fatto che è strano, no? Il fatto che non si trovino a Milano 30 persone disposte a guidare gli autobus della TM, che sarebbe l'equivalente dell'ATAC qui a Roma. Ma mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo, domanda. Io ho la patente per guidare un autobus e abito a, che so, Trani, in Puglia. E dovrei trasferirmi a Milano per guidare l'autobus. Certo, al di là del fatto che mi sveglio la mattina a Trani e vedo la cattedrale, mi sveglio a Quarto Giaro e vedo Quarto Giaro, già c'è una differenza sostanziale. Però se io mi trasferisco a Milano per un posto di lavoro e guadagno 1500 euro al mese, quindi mi trasferisco e devo provvedere anche non solo al mio mantenimento, al mio alloggio, diventa difficile, cioè quei 1500 euro che a Trani mi fanno vivere bene, a Milano mi fanno fare la vita da barbone. Però mi spiegate com'è possibile che per assoldare, per assumere 30 autisti tunisini, allora è stato garantito non solo il contratto alla pari degli altri, ma anche l'alloggio, e al potenziale autista di Trano viene garantito solamente il contratto e nessun alloggio? Cioè, non reputate che questa sia una forma di razzismo contro gli italiani?
1: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Daikin. Climanet ti offre caldaia a condensazione da 24 kW Daikin e un climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++ a 1990 euro anziché 3300 euro, grazie allo sconto immediato in fattura del 40% compresa IVA e installazione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 10 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
8: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:16, minuti primi e qualche secondo. Allora, più tardi vi faccio ascoltare un audio tratto da un podcast di una signora che da un certo tempo viene invitata in varie trasmissioni per parlare, per spiegarci che cosa sia il linguaggio inclusivo e altre cose di questo genere. Ve la faccio sentire una volta, una tantum, per farvi comprendere meglio come sia buona norma, ogni volta che ascoltate la voce di questa persona, cambiare frequenza o cambiare trasmissione televisiva. Però ve la faccio ascoltare una volta, perché per capire bisogna comprendere. Ok? Dunque, è stato il 1° maggio, quindi la festa dei lavoratori, e il presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che si chiama Yassin Baradai, ha detto in maniera molto chiara, ha chiesto in maniera molto chiara il riconoscimento delle festività musulmane come diritto contrattuale, la flessibilità d'orario e il permesso retribuito o recuperabile per la preghiera del venerdì, e la disponibilità di pasti rispettosi delle prescrizioni alimentari nelle mense aziendali, quindi luoghi dignitosi in ogni luogo di lavoro per la preghiera quotidiana, e il rispetto durante il mese di Ramadan per chi pratica il digiuno attraverso una serie di iniziative che vogliono anche diciamo che prevedono anche diciamo l'impossibilità di mangiare qualche cosa anche da parte di chi non è musulmano davanti a chi è musulmano durante il periodo del Ramadan nelle ore diurne. Ora, domanda che io mi faccio, allora, fermo restando che secondo me, attenzione, ognuno è libero di credere o di non credere, quindi io non considero mai uno che non crede un infedele, ma in Italia, almeno nell'Italia che noi conosciamo, ok, ci sono delle festività che fanno parte della nostra tradizione, ok, e ci sono festività che non fanno parte della nostra tradizione, ma anche a livello professionale e lavorativo possono creare dei problemi. Quindi quando io leggo che per i musulmani ci deve essere un permesso retribuito recuperabile per la preghiera del venerdì, ma se io il sabato non lavoro, quindi non ti puoi recuperare, e tu il venerdì ti assenti per andare a pregare, io come titolare d'azienda come faccio a sopportare e a supportare una cosa di questo genere? Cioè, se nella mia azienda, che non è necessariamente grandissima, magari è piccolina, c'è un piccolo servizio mensa, in che modo io posso pensare ad avere pasti diversi? E soprattutto, quando è il Ramadan, se il tuo collega di lavoro, che non è musulmano, ma proprio non gliene frega niente la religione, se mangia un panino al prosciutto, non è che questo può essere considerato come una mancanza di rispetto nei confronti tuoi che fai il Ramadan? Vedete, quando io dico che ci sono delle culture che possono, non è detto che possano coesistere e convivere, ma qui non vi sto dicendo qual è la cultura giusta e qual è la cultura sbagliata, qual è la religione giusta e qual è la religione sbagliata. Semplicemente ci sono cose che non possono coesistere. So, se noi prendiamo, io vi faccio sempre degli esempi che sono banali. Allora, voi avete degli amici con i quali siete cresciuti insieme, ok? Cresciuti insieme, amici o amiche, e eravate piccoli insieme, siete cresciuti insieme, avete fatto le prime marachelle insieme, vi siete confessati le prime cose personali che avete fatto insieme, siete andati in vacanza insieme, avete gioito delle stesse cose, avete sofferto per le stesse cose, vi siete presi in giro magari se ti fate squadre diverse riferite al calcio. Siete cresciuti insieme, a un certo punto decidete con queste 3-4 persone che fanno parte della nostra vita, che sono proprio un pezzo integrante della vostra esistenza,

secondi, dura 6 secondi senza nessun problema, ma perché c'è uno spazio ristretto da condividere, ok? Invece provate ad andare a fare un viaggio in barca di 15 giorni, spazi ristretti, con persone appena conosciute. Voi lo sapete che si dice, almeno si dice, che in barca si rovinino le migliori amicizie. Non è vero. In barca si rovinano le peggiori amicizie, perché le migliori amicizie si rinsaldano, perché tu apprezzi anche i difetti della persona che ti è amico. Però siccome noi utilizziamo spesso il termine amico per persone che amici non sono, ecco perché si dice che in barca si rovinano le migliori amicizie, quelle sono le peggiori. Ma se poi partite in barca con dei conoscenti, dopo 3 giorni vi scannate, dopo 3 giorni vi scannate. Ecco quello che io dico, noi in questa nostra oggi Italia purtroppo abbiamo, non si può neanche chiamare islamofobia, io non sono islamofobo, io sono uno che mette in discussione il fatto che certi principi dell'Islam possano essere applicati alla nostra vita quotidiana e possano essere accettati nella nostra vita quotidiana. Tutto lì, vedete, l'islamofobia è un'altra cosa, è quando tu dici io non voglio avere nulla a che fare con i musulmani per questo motivo, questo no, io vi sto dicendo che non ho problemi ad avere a che fare con i musulmani, ma l'importante è che la loro presenza non diventi così invasiva da abbattere le cose che fanno parte della mia storia, almeno all'interno di questa mia nazione. Cioè quando noi vediamo Londra e Parigi, lo ha detto anche Trump, dice, ormai Parigi e Londra non sembrano più Parigi e Londra, sembrano Bamako, Karachi, Mogadiscio, Kabul. Ha detto una cosa che tutti quanti noi vediamo, ma nessuno osa dire, non lo dice nessuno. Quando ne vediamo queste migliaia di africani che arrivano in Spagna, tutti senza documenti, ma tutti con il telefonino, ma questa cosa non vi fa pensare, questa cosa non vi fa riflettere, questa cosa non vi fa capire come spesso una convivenza forzata porti poi ad una implosione della civiltà inizialmente, poi ad una esplosione della stessa. Allora, non ne parla nessuno, ma ve ne parlo io. Sudafrica, nazione, tra l'altro non ci sono mai stato, ma chi c'è stato me ne ha parlato come di una nazione bellissima. Ok, nazione dove era presente l'apartheid, quindi i neri erano confinati in determinate aree, ai neri era vietato accedere a determinati servizi, c'erano trasporti separati, c'era una minoranza di bianchi che portava avanti il Sudafrica. E poi c'è stata Nelson Mandela, l'ANC, l'African National Congress, fortunatamente l'apartheid è stato abbattuto, il Sudafrica è diventata una terra di una violenza inaudita, dove i bianchi che oggi stanno scappando sempre più vivono in aree circondate controllate militarmente. Ma la cosa che sta accadendo in Sudafrica e che della quale noi dobbiamo parlare, che i sudafricani, i neri sudafricani, stanno scendendo in piazza nelle grandi città, in particolar modo Pretoria e Johannesburg, perché sono manifestazioni di protesta contro gli africani di altre nazioni che arrivano in Sudafrica senza documenti. Quindi i sudafricani oggi accusano gli africani, i centrafricani, di essere causa della disoccupazione, della criminalità, della pressione sui servizi pubblici. Africani che arrivano soprattutto dalla Nigeria, dal Ghana e da altre nazioni del Centrafrica. Quindi in Sudafrica oggi c'è questa operazione politica con organizzazioni come Operation Dudula e March and the March che stanno conquistando sempre più consenso. Quindi sono sudafricani neri che protestano contro

l'arrivo in Sudafrica di africani dal Centrafrica, tutti senza documenti, che vengono mantenuti dallo Stato sudafricano, si stanno succhiando le risorse, poche peraltro, dello Stato sociale, lavorano a pochissimo, quindi sono responsabili della disoccupazione e soprattutto commettono reati, quindi un aumento netto della criminalità. Sono i neri a protestare contro altri neri. Cioè, noi in Italia abbiamo il generale Roberto Vannacci e sembra che sia il cancro della politica italiana. Quello che accade in Sudafrica non ne parla nessuno.

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
11: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
12: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
11: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
12: Come con le macchine?
11: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
12: Allora ne rompo un altro.
11: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: RTR 99 ti ricordi.
14: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo. Mi fa piacere il fatto che molti di voi dicano, però certe cose se non ce le spieghi tu, se non ce le racconti tu, non ce le dice nessuno. Non. Per esempio, si è parlato, a mio avviso, poco di quanto accaduto in ambito a Scatasuna, no? Quindi il centro sociale di Torino, responsabile di molti incidenti. Ci sono delle intercettazioni che ci danno un quadro di insieme di quella che è a Scatasuna, che è totalmente diverso da quello che poi appare, perché in realtà da queste intercettazioni fuoriesce un vero e proprio razzismo. Allora, gli immigrati africani nelle intercettazioni dei capi di Ascatasuna vengono chiamati come, riporto l'intercettazione, attenzione, per correttezza giornalistica, vengono chiamati negri, negroni o baluba. Si parla dell'educazione di un bambino straniero. Viene definito un bel negretto sano, già fatto e finito, svezzato da allevare come un bianco. Poi una frase che è vergognosa. come i cani, è sempre meglio prenderli educati da adulti che un cucciolo. Si parla chiaramente degli africani. Poi, no, non muoiono di fame, poi se ne tornano a casa perché hanno messo da parte 20.000 euro, al loro paese sono dei ricconi. Se non hanno un minimo anche di preparazione non sai chi è Malcolm X, almeno sapere che cazzo è Malcolm X, non dico Tom Sankara, sai, quelli proprio dell'Africa, dei loro paesi, sai, un nigeriano dignitoso, ma che cazzo ce li teniamo a fare? E poi arrivano a parlare del 25 aprile. Intanto si parlava della spesa, dice no ma non facciamola, tanto c'è la spesa solidale. Cioè quando quelli del i partigiani del 20 partigiani, quelli si parla del 25 aprile, dicono il 25 aprile è una rottura di cazzo infinita, sti cazzo di vecchi balbuzienti che raccontavano cazzate, e poi scopri che quelli che erano sopravvissuti è gente che al massimo ha portato una lettera in bicicletta una volta. Cioè gli stessi che obbligano a parlare del 25 aprile in un certo modo sono loro i primi a riconoscere che la lotta partigiana non è quella che ci è stata imposta dai libri di storia. Questa è Askatasuna, ragazzi, questa è Askatasuna. Cioè noi viviamo in un'epoca in cui in televisione arriva uno come Sigfrido Ranucci che al telefono con Nordio riguardo al caso Minetti dice ma c'è una fonte testuale, c'è una fonte della quale ho il diritto di proteggere l'anonimato, e questo è giusto, è corretto, un giornalista non deve mai rivelare le proprie fonti. Mi ha riferito una notizia, però ne sto verificando la fondatezza. Cioè, scusatemi, allora tu hai una fonte che ti dà una notizia e tu la rendi pubblica prima di averne verificato la fondatezza. Cioè, questa è Sigfrido Ranucci? Cioè, questo è il giornalismo? Oggi il livello del giornalismo in Italia? C'è una cosa interessante che ci fa capire qual è la differenza tra Giorgia Meloni e altri politici. C'era una conferenza stampa, c'era il Consiglio dei Ministri che ha approvato cose importanti, si alza un giornalista e fa una domanda a Giorgia Meloni. Sentite la domanda e sentite come risponde Giorgia Meloni.
1: Una delle polemiche che ci sono state, se ad esempio ci fossero le conoscenze dirette di Nordio con Cipriano, il compagno di Minetti, se...
15: Meloni, allora, io le voglio bene, ha risposto a questa domanda due giorni fa io mi sono presentata qui con un decreto che stanziava 1 miliardo di euro sul lavoro, ok? Che faceva una cosa che è stata chiesta per decenni dai sindacati, dalle parti sociali, cioè di riconoscere un cosiddetto salario giusto, cioè un trattamento complessivo che fosse adeguato sulla base dei contratti stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, e mi avete fatto 8 domande sul caso Minetti, va bene. Passano 2 giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni, e voi mi chiedete il caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando? Perché le due domande sono un po' campate in aria. Nel merito ho già risposto, sul Nordio le ho già risposto, e se lei mi chiede quali sono le linee rosse, se ci fossero delle conoscenze, ma conoscenze di chi? Di quando? Di come? Di che stiamo parlando? Mi perdoni. Perché chiaramente voi domani fate il titolo su questo e il mio lavoro è diventato inutile anche oggi. Questo non è giusto, posso dire? Non è giusto, perché penso che agli italiani interessi anche sapere che cosa questo governo sta facendo con i loro problemi.
14: Beh, già è andata bene. Almeno non hanno chiesto a Giorgia Meloni se fosse antifascista, perché insomma, dobbiamo anche pensare ad una cosa di questo genere. Quindi continuano a chiederle del caso Minetti. quando io per esempio ho visto c'è stato il concerto del primo maggio, non è che mi sono messo a guardare il concerto del primo maggio, ho visto semplicemente alcune immagini e in queste immagini ho visto che a presentarlo c'era tra gli altri anche Big Mama, che poi inizialmente dicevo ma avevano detto che Big Mama era tanto dimagrita, cioè le cose sono due, cioè di Big Mama, cioè o poi era dimagrita e poi sapete a volte uno si dimagrisce e poi si ringrassa a fisarmonica, ma non mi sembrava che fosse proprio diventata così secca, ma non è una considerazione negativa, è una considerazione. E ma poi alcuni cantanti, tra i quali Belavante, si sono presentati con una maglietta, ho scritto Mattarella, quindi già il fatto di indossare una maglietta col nome del Presidente della Repubblica mi sembra, in tutta questa storia della Minetti c'è una cosa da dire, ragazzi, io lungi da me l'idea di commettere il reato di vilipendio alla figura del Presidente della Repubblica, ma ci mancherebbe altro, però signori dico una cosa, cioè il Presidente della Repubblica non è che la mattina si sveglia e va al lavoro da solo, guarda le pratiche da solo, stabilisce cosa fare da solo. Il Presidente della Repubblica ha uno staff di un paio di cento persone che lavorano per lui. Cioè, quando un provvedimento arriva alla firma del Presidente della Repubblica, c'è stata una equipe di professionisti particolarmente capaci che hanno controllato il documento che arriva alla firma del Presidente della Repubblica. L'ho già detto e lo ripeto, ammesso che le prove fornite dagli avvocati della Minetti per la concessione della grazia fossero fasulle, ammesso, chiaramente non lo so, ma chi lavora col Presidente della Repubblica che stava a fare? Se stava rigirando i pollici? No, perché qui la colpa non è del Presidente Sergio Mattarella, sia chiaro, qui parliamo di tutto l'entourage che lavora con lui al Quirinale. Cioè se avete dato la possibilità a Sergio Mattarella di firmare una grazia che si basava su prove fasulle, se è, attenzione, se il problema è vostro, cioè il problema un avvocato può anche cercare di presentare delle prove che ad un controllo particolarmente come posso dire preciso, approfondito non poi queste prove non riescono a reggere, no, ma se le maglie del controllo sono molto molto molto larghe, ragazzi, il problema di chi è? Cioè se io porto, ipotesi, 10 kg di cocaina in una valigia e riesco a passare indenne al controllo aeroportuale, io sono per carità uno spacciatore, ma la responsabilità di chi avrebbe dovuto controllare e non l'ha fatto nella dovuta maniera, ragazzi, ci sta. Cioè se io parto con 5-10 kg di cocaina e non mi beccano all'aeroporto di partenza ma mi beccano all'aeroporto di arrivo, vogliamo capire che forse i controlli nell'aeroporto di partenza non sono adeguati e le persone addette al controllo non sono capaci? E quindi pure di questa cosa forse dobbiamo parlare, perché qui sembra che Mattarella sia vittima, ed è vero, il Presidente nella figura del Presidente è sicuramente vittima, ma è vittima delle persone che lo circondano, che non sono state in grado di tutelarlo come avrebbe dovuto, qualora risultasse che le prove non sono realmente veritiere, va bene? Prove fornite realmente veritiere, bisogna capire questo. Vorrei anche, questa magari può essere una nota quasi di costume, no? Allora, quando Bourguiba divenne presidente della Tunisia e divenne primo presidente della Tunisia unita, andò in televisione, canale nazionale, e tra le altre cose parlò del velo. Disse alle donne tunisine di gettare quello straccio e disse anche: siate liberi di indossare delle minigonne. Bourguiba, padre della Tunisia, ancora oggi la strada principale di Tunisi è Avenue Bourguiba. Oggi, se quel presidente tunisino si presentasse ad un comizio della sinistra in Italia, verrebbe cacciato a pedate.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. Zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
3: RTR 99
4: ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53 minuti primi e qualche secondo. Magari approfondiremo questa notizia domani, perché c'è una nave da crociera Ondius con un'epidemia di antivirus, è un virus che causa febbre emorragica e viene trasmesso dai roditori, che ha un lungo periodo di incubazione. Sembra che, insomma, questa epidemia non abbia avuto inizio in crociera, ma sia iniziata ben prima della crociera. L'OMS finora ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70-69 anni e un cittadino britannico di 69 anni. Quindi, insomma, è anche vero che le navi da crociera sono il posto peggiore dove ammalarsi. Oddio, non solamente le navi da crociera, ma anche ad esempio gli alberghi in montagna. Sappiamo perfettamente che un albergo in montagna, complice la struttura chiusa e il fatto che si sta tutti quanti insieme, le temperature molto elevate, sono il luogo dove è molto possibile che i virus, insomma, chi è stato chi ha fatto delle settimane bianche sa perfettamente che se c'è un bambino che si ammala, automaticamente nell'arco di uno o due giorni si ammalano poi tutti quanti i bambini. La settimana bianca va a farsi benedire, diventa la settimana del vomito e della cacca. Va bene, vedremo, domani magari affronteremo questo tema, questo argomento, appena avremo più notizie. Sapete, riguardo a Mattarella, lì ragazzi il problema è sempre quello. Cioè, noi dobbiamo considerare, almeno arrivando a chi ricopre determinati ruoli, pensare che dietro di lui c'è chiaramente dietro questa figura c'è tutta una serie di professionisti. Questo vale chiaramente anche per il Presidente della Repubblica. Ecco perché mi sembra strano, no? Mi sembra assurdo pensare che il Presidente della Repubblica sia stato eventualmente ingannato. C'è tutta una serie di filtri per evitare che questo possa avvenire, no? Che piaccia o meno, ragazzi, questa è la realtà. Dice: ma non hai per niente parlato del concertone del primo maggio. Guarda, proprio, cioè, credo che insomma, parlare del concertone del primo maggio sia, vabbè, non, cioè, se penso che piaccia o meno, no? Che poi piaccia o meno. Il primo maggio, mentre Elly Schlein, che tuttora è comunque a capo della coalizione di centrosinistra, è andata a fare passerella nel backstage del concerto del primo maggio, Giorgia Meloni è andata da Pizza Out, che è questa bellissima iniziativa per favorire l'inserimento del lavoro dei ragazzi autistici. Ecco, forse la differenza è Papolli. No, non, ma così come mi sembra ridicolo parlare del 25 aprile, così come ci impongono di parlare del 25 aprile, ma non parlo neanche del primo maggio. Cioè, non mi sembra veramente, anche perché poi, cioè, ormai il primo maggio è diventato una manifestazione dove ci sono alcuni cantanti di grande successo che vanno lì per ribadire la propria appartenenza ad un determinato mondo di sinistra, il che permette loro di continuare a lavorare, e poi una serie di mezze tacche che sperano di essere notate, ma che vengono fatte cantare mai negli orari serali, che sono quelli di maggior audience, ma li fanno fare da riempitivi, capito? E quindi non ho parlato del primo maggio, perché mi sembrava veramente una cosa, cioè, diciamo che è una festa anche importante, è diventata una manifestazione abbastanza ridicola. Quindi no, non parlo il primo maggio. Avrei voluto farvi ascoltare un audio, ma ve lo farò ascoltare domani, magari speriamo di avere un po' più di tempo a disposizione, un audio da parte di una giornalista che collabora da 16 anni con Repubblica, che viene invitata molto spesso un po' ovunque, viene anche insultata per il suo aspetto fisico, ed è una cosa dalla quale mi dissocio, perché una persona non va mai giudicata per il proprio aspetto fisico, ma va giudicata per le proprie idee, per ciò che dice. Secondo me questa donna appare molto più, in realtà è molto più intelligente di quanto vuole apparire, perché ha capito perfettamente che spingendo su un tasto questo le garantisce popolarità, ma ne parleremo domani all'interno di questa trasmissione. Vi ricordo anche che domani alle 8:10 ci sarà con noi il generale Roberto Vannacci, quindi non vi perdete questo appuntamento, e se a qualcuno dispiace, due pasticche di Benteran fanno benissimo e vi fanno passare l'orticaria, ma insomma sappiate che della vostra orticaria non me ne può fregare di meno. Vi lascio a Fabio Martini e alla strana nostalgia, e poi a seguire David Guerriere e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox, alle 16 Andrea Torre contro 99. E se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 in punto con il sottoscritto, con questa trasmissione di idee, informazioni, opinioni, commenti, controinformazioni, chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui. Corve, le no, corve.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si parla di Medio Oriente e di Ucraina nel vertice odierno in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi oltre che di NATO e Unione Europea. Presente anche Giorgia Meloni. Incertezza nelle borse per gli sviluppi della guerra in Iran. Piazza Affari apre con il FTSE MIB più 0,32%. Di poco positiva anche Francoforte, segno meno a Londra e Parigi. Possibile epidemia di antivirus in una nave da crociera in navigazione sull'Atlantico. 3 persone morte e in terapia intensiva, in corso indagini approfondite. È una malattia rara che arriva dai roditori, ma si può trasmettere da persona a persona. L'Interpol si occupa della scomparsa a Budapest lo scorso 1° maggio del batterista padovano Davide Lucchelli, 24 anni, in tour con il suo gruppo, gli oggetto sconosciuto. Gli investigatori temono un incontro pericoloso, ma escluderebbero la rapina. La vittoria di Sinner dell'ATP di Madrid. Sono bastati 57 minuti all'azzurro per travolgere 6-1, 6-2 il tedesco Sascha Zverev. Per il numero 1 al mondo si tratta del 5° Masters 1000 consecutivo. È il primo tennista di sempre a riuscirci. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Sul cursore, buongiorno. Comincia una nuova settimana, comincia anche, possiamo dirlo, un nuovo mese in diretta, perché siamo al 4 maggio, non ci sentiamo dall'ultimo giorno di aprile e adesso comincia una nuova strana nostalgia. Anche oggi riavvolgeremo il nastro un po'. Voglio cominciare subito bene bene bene con De Gregori.

Sì, se proprio dovevamo scegliere qualcosa per cominciare bene, Rimmel di Francesco De Gregori non è male, assolutamente. E quindi abbiamo cominciato così la nostra e vostra strana nostalgia di oggi. Ci sono, ne parliamo spesso, delle copertine che sono iconiche. Davvero, cioè copertine che hanno fatto la storia di un disco insieme al successo di quel disco, cioè l'immagine di quel disco musicalmente parlando va a pari passo appunto con la copertina. Nell'immaginario collettivo quel disco è meraviglioso musicalmente parlando, e appena tu senti qualcosa da quel disco tu ricolleghi immediatamente la copertina. Forse il pezzo che stiamo per mettere è un pezzo appunto che riesce a creare nella nostra mente proprio questo gioco. Vi porto nel 1973. C'era un brano all'interno di un disco che è qualcosa di spettacolare, The Great Gig in the Sky. Si intitola così la canzone, il pezzo, e naturalmente stiamo parlando dei Pink Floyd con quell'iconica copertina lì.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

È un po' di dolcezza e delicatezza, ma perché no? Grazie perché, grazie a Gianni Morandi ed Amy Stewart, è una canzone, questa, che è un filo dimenticata, secondo me. Cioè, quando si sente uno dice, sì che bella, oddio è vero, è un po' che non la sentivo. Però non si sente tantissimo in giro, però ci siamo noi poi di...

copertina vanno di pari passo, perché è tutto stato importante. Quando, tra l'altro, si dava una grande importanza anche alle copertine. E guardate, forse oggi a vederle tutte queste copertine iconiche ci rendiamo conto che non sempre sono state copertine meravigliose, però sono dentro di noi ormai, non c'è niente da fare. E poi The Dark Side of the Moon, appunto, The Dark Side of the Moon, le magliette. Che bello vedere un giovane oggi, un quindicenne, con la maglietta di Dark Side of the Moon, un disco che ha saputo davvero oltrepassare il tempo, un disco sempre attuale, un grandissimo capolavoro. Era, pensate un po', il 1973.

Scriviamo nella pagina Instagram di RTR99, scriviamo appunto dei piccoli appunti sparsi un po' su quel che c'è, su quel che ci viene in mente, su quello che raccontiamo poi in radio. E ieri ha ottenuto un grandissimo successo un piccolo scritto di 6 righe, neanche forse, dove appunto si parlava della domenica, che dovrebbe essere il giorno forse di relax più grande, no? E ogni tanto pensare al relax ci viene in mente sicuramente la pubblicità di Calindri, che pubblicizzava appunto il Cinar. Lui è questo tavolino in mezzo al traffico, in mezzo alle macchine, e lui serafico e tranquillo che sorseggia questo Cinar contro il logorio della vita moderna. Non so se queste immagini, prima parlavamo appunto di copertine iconiche, no? Non so se queste immagini, o comunque brevi filmati, o comunque pubblicità di un tempo che non c'è più, sono iconiche anche loro. Secondo me sì, perché comunque hanno caratterizzato quel tempo, e quando vedevamo quell'uomo lì seduto in mezzo al traffico tanti anni fa, ci dava comunque un senso di, come dire, di riposo, ci faceva fare un respiro e ci faceva dire: oh, ma lo sai che ha ragione. E forse riprendere anche quei messaggi di tanti anni fa, che erano sicuramente più puri, più leali, più belli, probabilmente più semplici, meno arzigogolati, però riprendere anche quei messaggi lì. Immaginiamoci in mezzo al traffico a sorseggiare un Cinar e dire: contro il logorio della vita moderna, io mi fermo un attimo e sorseggio un Cinar, sorseggio Chinottissimo, sorseggio una qualsiasi cosa, anche un bicchiere d'acqua, stacco la spina per un attimo, mi riposo. Oppure contro il logorio della vita moderna, forse può essere sufficiente ascoltare RTR 99, ti ricordi? Nel 1976 un disco dei Collage, tanti successi naturalmente. Questa canzone era all'interno di un loro album, si intitola Se fossi mia.

Abbiamo avuto tanta musica nel nostro tempo, tanta buona compagnia, tante buone sensazioni, e la musica è una meravigliosa medicina, cura l'anima, il cuore, a volte cura le ferite, a volte serve anche a farsi un po' del male, perché poi tutto sommato siamo un po' tutti quanti, se vogliamo, autolesionisti, no? E allora a volte mettiamo su anche una canzone per dire vabbè, proprio mi devo far del male, metto su quella canzone lì. È successo, secondo me, se ve lo chiedessi è successo anche a voi, ecco, e avreste una risposta per me. Alle 10.32 di questo lunedì 4 maggio io volevo invece, ecco, ricordare una persona alla quale io sono particolarmente legato, sono sempre stato particolarmente legato, perché io sin da ragazzino ho ascoltato le canzoni che lui appunto scriveva, sin da ragazzino ho imparato a memoria i suoi testi, sin da ragazzino mi sono incuriosito di luoghi misteriosi che venivano narrati in queste canzoni, fin da ragazzino, da piccolo mi chiedevo ma questa frase esattamente, ma quanto è bella, cosa vuol significare? E allora cercavo di analizzarla, cercavo di capirla. Sin da ragazzino mi sono sempre detto, ma perché questi testi così puri, così belli e così profondi non vengono studiati nelle scuole? E sin da ragazzino mi sono chiesto, perché questi giornalisti musicali che non sanno niente di musica in quegli anni volevano spostare l'attenzione su quello che volevano loro in maniera anche, possiamo dirlo, no? Non leale, non bella. Volevano indirizzare il pensiero, volevano dire questa è la musica di serie A e poi c'è la serie B e la serie C. Ignoranti che non siete stati altro, davvero. Avete perso e noi abbiamo vinto, perché la musica è bella tutta, basta saperla ascoltare e capire. In Italia non è stata mai resa troppa giustizia a uno dei più grandi parolieri, Valerio Negrini. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e per noi è il suo compleanno, perché ogni volta che si ascolta una canzone di Valerio Negrini possiamo sognare, possiamo aprire la finestra e guardare davvero oltre il confine. E allora, anche se manca per un istante la luce, niente finisce. C'è sempre un domani, perché precipitare ti insegna a volare domani. Vivere per vivere, perché il mondo finirà, ma non domani. E allora, questa canzone, mandaci una cartolina, caro Valerio, ovunque tu sia. Noi saremo qui a raccoglierla e a leggerla. E questa canzone è per fare gli auguri a Valerio Negrini, ovunque sia naturalmente, e per dirgli grazie di questi testi che sono poesia, che sono pura bellezza.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
12: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
13: E allora, per completare il discorso legato a Valerio Negrini, visto che gli vogliamo fare gli auguri, abbiamo parlato prima di canzoni e di testi di canzoni che si potrebbero veramente studiare a scuola. E come si fa? Si può fare, non casomai ascoltando semplicemente una canzone, ma quasi sentendo il testo recitato. Un mio carissimo amico, uno dei più bravi in assoluto, una persona da un cuore grande, che si chiama Christian Ianzante, che tra l'altro è anche una voce fondamentale di RTR 99, ti ricordi, è la voce ufficiale, poi c'è anche Stella Musi naturalmente, qualche anno fa ci regalò un sogno, ci regalò bellezza. Investì lui tantissimi soldi per davvero creare un gioiello, un disco che poi, un CD che poi finì all'interno di un Pubox, dove alcune canzoni proprio di Valerio Negrini erano recitate, e è servito tutto questo forse ad entrare, a penetrare ancora di più dentro la bellezza di quei testi. È difficile sempre dire questo. Cosa è venuta meglio di un'altra, però in quel lavoro forse ci penserò domani, è il massimo, devo dire, perché quella canzone è un film e quindi recitata diventa ancora di più un film. Christian Ianzante naturalmente, e un Valerio Negrini da un altro punto di vista, e poi Luca Ward, G.P. Izzo, che sono due altri importantissimi doppiatori italiani. Siccome questa è RTR 99 ti ricordi, e siccome oggi abbiamo voluto fare con forza gli auguri a Valerio Negrini, noi siamo una cosa diversa, una radio diversa, quindi vi facciamo sentire anche Ci penserò domani, ma recitata. Che dite, è una buona idea? Auguri a Valerio Negrini, ecco qui Ci penserò domani.

0: Ciao.
1: Ciao. Vieni.
0: Grazie.
1: Lei entrò. Sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti.
2: Hai visto?
1: Appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui ci siamo lasciati. Osservai i due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia.
0: Non so.
1: Non so, mi disse.
0: Non so come uscirne fuori. Non lo so.
1: La guardai ed ebbi un momento di pena, perché sembrava smarrita.
0: Io vorrei,
1: mi disse,
0: vorrei che non fosse così, ma è proprio finita.
1: Disse poi, ritrovando un sorriso a stento:
0: comunque l'ho voluta. Lo sai, le strade per farmi del male non le sbaglio mai. Capisci che cosa ha fatto?
1: Poi
0: mi ha indicato,
1: mi raccontò la storia che io sapevo già.
0: Avevo investito tutto su di lui.
1: Dall'ultima volta si sentiva che era più sola, più cattiva. Si calmò, guardandosi intorno, e parlammo di me, bevendo più volte.
3: E così ho firmato l'accordo.
0: Sei incredibile. A te è sempre riuscito tutto.
1: Si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse:
0: con te ero io la più forte.
1: Disse poi, inseguendo un pensiero:
0: è vero. Con te io stavo bene. E se io fossi una donna che torna, è qui che tornerei.
4: Te ne verso ancora.
1: Poi cenammo qui. Le chiesi:
4: domani cosa fai?
1: La pioggia batteva sui balconi. Rispose:
0: ci penserò domani.

0: messaggi in questo mattino piovoso, in attesa delle ultime notizie, ascoltiamo un evergreen della musica italiana.
1: Hello?
0: Un pezzo del 1900.
2: Mi svegliai la mattina e sentii la sua voce di là. Parlava in inglese. La guardai. Aveva il telefono in mano e il caffè e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta.
1: Se puoi.
2: Se puoi, mi disse.
1: Se puoi, non cambiare mai da come sei.
2: Poi se ne andò via, nel modo che io sapevo già.
3: Taxi!
2: Passava un taxi.
3: Taxi!
2: Lo prese al volo. Abbi cura di te, pensai da solo.
4: Questo è un capolavoro da un'idea di Christian Jansante, naturalmente. Complimenti, perché soprattutto questa ci penserò domani, con questi effetti, con questa recitazione, è un qualcosa di veramente magico. Auguri a Valerio Negrini e grazie a Christian Jansante per questo gioiello che ci ha voluto donare. Adesso invece ci colleghiamo con Ottica Salvagente e abbiamo il nostro amico Claudio di Ottica Salvagente. Buongiorno Claudio.
5: Buongiorno, eccoci qua carissimi, un saluto a tutti, ben trovati tutti.
4: Allora, maggio, eccoci, 4 sì. Maggio, cosa ci racconti di bello? Le novità, insomma, vogliamo sapere le novità di Ottica Salvagente.
5: A parte che maggio è il mese delle rose, ma lo sanno tutti, diciamo che partiamo con un fiocco, direi un bellissimo fiocco giallo. Mi riferisco proprio alla nascita del nuovo e bellissimo punto vendita di Ostia in via delle Baleniere 116. Poi ovviamente quando daremo l'indirizzo sarà tutto dettagliato. Ci fa piacere invitarvi perché è un nuovo format, tutte le migliori linee, i migliori brand da scoprire insieme a voi su questo punto vendita. E poi c'è la promozione del mese di maggio.
4: Che bello, via delle Baleniere 116, via delle Baleniere è una bellissima via, tra l'altro di Ostia, per lo shopping, possiamo dirlo, Claudio, insomma, sì. la più importante, no? È bella, tra l'altro.
5: Beh, su Ostia è la più importante, nel corso di Ostia ci siamo fatti belli, abbiamo messo i migliori brand e quindi ci fa piacere accogliervi e darvi tutto quello che siamo capaci meglio di fare, quindi qualità e prezzo.
4: Però possiamo sottolineare certamente la crescita della catena Ottica Salvagente, si deve anche, diciamolo, no, alla fiducia dei clienti.
5: Alla fiducia direi meritata, perché non deludiamo mai, perché ovvio promettiamo qualità e la qualità arriva. Diciamo che poi questo mese abbiamo dedicato proprio ai clienti, no? Sono poi i destinatari di tutte le nostre attenzioni ed energie, e quindi a maggio torna la super promozione rottamazione, un classico sempre apprezzato dai nostri clienti che finalmente in qualche modo si possono liberare degli occhiali vecchi rotti con vantaggi per ogni tipologia di occhiali nuovo.
4: Quindi aspetta, fammi capire, portiamo un vecchio occhiale di qualsiasi tipo, rovinato, rotto, sì, storto, con le lenti rigate, oppure con lo scotch si fa, no? Ogni tanto.
5: Esatto.
4: E poi che succede?
5: Succede che Ottica Salvagente si fa carico di recuperare questi occhiali e si riceve 100 euro di sconto addirittura su un nuovo occhiale monofocale, 150 euro di valutazione dell'occhiale vecchio rotto per lente a supporto accomodativo e addirittura 200 euro su un occhiale multifocale, quindi un grande risparmio che unisce convenienza e qualità.
4: Anche perché insomma un occhiale rotto a questo punto ha un valore, c'è una rottamazione che è una gran promozione questa qui. Per tutto il mese di maggio?
5: Per tutto il mese di maggio su tutti i nostri punti vendita, fermo restando poi i nostri servizi che magari i clienti e gli ascoltatori conoscono, ma mi fa piacere ribadire velocemente perché il check-up della vista è gratuito in tutti i punti vendita, fatto da personale qualificato. Sì. Abbiamo convenzioni con studi oculistici, addirittura nei punti vendita di Infernetto e di Ostia si riceve il montaggio degli occhiali in 30 minuti, prova lente a contatto gratuita e diteci che siete ascoltatori della radio, ci fa piacere dedicarvi anche il pago di
4: Bene. Allora, dici esattamente dove dobbiamo venire e arriviamo, il popolo di RTR 99 ti ricordi arriva.
5: Eccoci. Allora, ad Ostia adesso siamo diventati 3 punti vendita, quindi questo nuovo in via delle Barriere 116, l'altro in via Paolo Orlando 30 e in via Orazio dello Sbirro 16. All'Infernetto in via Ermanno Wolferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torre Vecchia in via Torre Vecchia 314 e Monterotondo via Giacomo Matteotti 67.
4: Molto molto molto bene, Ottica Salvagente, mi raccomando andateci perché ne vale veramente la pena, ci sono dei grandissimi vantaggi oltre che una qualità assoluta. E allora Claudio, grazie a Ottica Salvagente, grazie a te del collegamento,
5: grazie a voi.
4: Buona giornata, ciao.
5: Vi aspettiamo, buona giornata, un saluto a tutti, grazie.
4: Andiamo a Renato Zero. Tanto un successo enorme per questa versione di Ci penserò domani recitata. Oh mamma mia, quanti messaggi stanno arrivando. Christian, un successo incredibile. Sono contento. Adesso grattacieli di sale. Che bello quando poi c'è una magia. La magia si può creare in tanti modi ed è bello che anche chi da fan passa poi a realizzare qualcosa per i propri miti, insomma, poi possa avere successo.

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: Beh, siamo approdati al 1974, signora mia, di Sandro Giacobbe. Un po' di messaggi perché sono tantissimi. Ciao Fabio, ti rispondo. E qui il nostro amico Ivan 71 risponde sul fatto delle canzoni che comunque ci collegano proprio a momenti particolari della nostra vita. La canzone Fiori Rosa Fiori di Pesco di Battisti mi piaceva moltissimo, una compagna al liceo, ma lei scelse un altro. Il pomeriggio l'ascoltavo da solo in cameretta. Insomma, era il discorso dell'ascoltare canzoni per farsi un po' del male, no? Un anno dopo però fu lei a chiedermi: ti vuoi mettere con me? Ivan 71. Allora, siccome Fiori Rosa Fiori di Pesco è già inserita nella programmazione più tardi in serata, tu che cosa le hai risposto? Come spesso accadeva in quegli anni, ci devo pensare? Sì? Oppure le hai detto no? E questa frase mi fa venire un brano che non si sente frequentemente e che possiamo mettere probabilmente soltanto noi di RTR 99, ti ricordi? Ed è la canzone di Battisti del 1973 intitolata proprio Io gli ho detto no. Quindi sentiremo tra poco. Poi andiamo avanti e qui si parla anche di Mogol, e beh, appunto c'è Battisti, e il fatto che Valerio sia comunque a quei livelli ed è più ignorato, un po' è vera questa cosa qui, assolutamente. La voce e l'interpretazione di Luca Ward è fantastica, molto bravo, sì, ma io sottolineo soprattutto l'idea del mio amico Christian Ianzante, del nostro amico Christian.
1: Caro Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Grazie per averci fatto ascoltare questo capolavoro dei V e di Christian Ianzante. Recitata. È bellissimo, è veramente una poesia. Grazie mille volte.
0: Grazie a te, e questo lo volevo far sentire, mi ha fatto piacere. Poi, versione bellissima di Ci penserò domani, davvero da brividi, Danilo. Fabio, mi dici di dove sto domani? Io la trovo bellissima, triste, ma molto vera e attuale. Dove sto domani? Prendo soltanto la mia vita con me. Insomma, sappiamo tutti e due perché. È una bellissima canzone che narra di una separazione che però lascia un legame tra i due protagonisti, perché appunto in quella canzone poi comunque il finale dice: comunque tu sai sempre dove io sono, se dovessi aver bisogno, insomma, io sono qua. Ci devo pensare, poi le disse no. Una strana nostalgia è diventata. Insomma, il no, il sì e il ci devo pensare fanno parte del nostro tempo e della nostra strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi?
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: RTR 99

Beh, insomma, cose da RTR 99 ti ricordi, assolutamente. Come un po' la prossima canzone, Il re dell'estate. Beh, negli anni 60 certamente il grandissimo Edoardo Vianello. Guardate, ricordo sempre una frase che lui disse durante un'intervista che fece proprio qui ai microfoni di RTR 99, ti ricordi? È molto più difficile fare una canzone allegra che possa essere un grandissimo successo piuttosto che una canzone triste, insomma, che comunque possa anche trafiggere un po' il cuore. Poi in realtà Vianello noi ce lo ricordiamo soprattutto per Guarda come dondolo, Abbronzatissima e così via, però anche lui ha fatto delle canzoni impegnate e belle, tra l'altro alcune hanno anche la collaborazione del maestro Califano. Bellissima per esempio Oh mio signore, è una veramente una gran bella canzone. E lui però passa per essere stato il re dell'estate soprattutto nel periodo degli anni 60, e la cosa meravigliosa è che ancora oggi, durante gli incontri, le feste, i ritrovi, appena si mette su una canzone di Vianello, la ballano tutti e la conoscono tutti. Quindi la genialità di Edoardo Vianello è stata veramente un qualcosa di enorme, infinito. Quindi veramente lo dobbiamo ringraziare, perché in quegli anni veramente è stato un precursore di un certo tipo di musica. Poi un altro re dell'estate, lo diciamo spesso, è Umberto Tozzi. Però anche Umberto Tozzi ha avuto un periodo di canzoni, già erano gli anni 70 e anche gli anni 80, quindi era già il tempo del 33 giri, quindi era più facile anche inserire più canzoni all'interno di un album. Il periodo di Vianello invece è stato il periodo del 45 giri, quindi era paradossalmente più difficile poi comunque mettere su un 45 giri una canzone, diciamo, lenta, una canzone diversa rispetto a quello che era abituato a sentire la gente. Quindi il cantante, quello di Abbronzatissima, doveva continuare su quel filo. E Umberto Tozzi, naturalmente, con Tu, Ti Amo, Gloria e altre canzoni, ha ereditato, secondo me, la targa, la medaglia del re dell'estate negli anni 70 e negli anni 80. Però anche lui ha avuto delle canzoni poi all'interno dei suoi 33 giri diverse da quelle che poi lo hanno portato al grandissimo ed enorme successo. E allora voglio omaggiare questi due artisti proprio con due loro canzoni, non le classiche. Ecco, per esempio, andando nel 1963, mi piace farvi ascoltare Un mio signore di Edoardo Vianello, e poi ascolteremo naturalmente qualcosa di Umberto Tozzi. Intanto partiamo da qui, cose da RTR 99 ti ricordi. Un mio signore, canta Edoardo Vianello.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Vaillant. Climanet ti offre caldaia a condensazione a 1440 euro compresa IVA, installazione e kit protezione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 7 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it. 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquista.

Che capolavori però, eh? Tu sei di me, di Umberto Tozzi. Tra l'altro un arrangiamento pazzesco. Però volevo fare un passo indietro, perché volevo tornare appunto a quegli anni 60. Eravamo tra il 1963 e il 1964, quando appunto su etichetta RCA il grande Edoardo Vianello, dopo tanti successi comunque legati al periodo insomma estivo, uscì con una canzone un po' diversa dal suo, diciamo, dal suo solito. Scombussolò un po' effettivamente questa uscita, ma fu un successo. Era un 45 giri, Oh mio signore, sul lato A, e Non esiste più niente sul lato B. Tra l'altro, visto che prima abbiamo citato anche Mogol, abbiamo ascoltato anche Lucio Battisti, volevo dirvi che il testo di Oh mio signore è stato scritto da Mogol, la musica invece è proprio dello stesso Vianello. E questa canzone ottenne un successo abbastanza importante, perché raggiunse anche il primo posto nella hit parade proprio all'inizio dell'anno 1964. Per 3-4 settimane questa canzone

canzone andò al primo posto, cosa abbastanza inusuale per Edoardo Venello, che abitualmente era al primo posto soprattutto nel periodo estivo, quindi maggio, giugno, luglio, agosto. Però insomma questa canzone aveva avuto in quel tempo e in quegli anni veramente un grande successo. Mentre invece nell'anno 1976, nel periodo di marzo, uscì un disco bellissimo di Umberto Tozzi, e il disco era appunto Donna Amante Mia, prodotto da Giancarlo Bigazzi, gli arrangiamenti, che ve lo dico a fare, del maestro Franco Monaldi. Insomma, stiamo parlando di cose veramente importantissime. Tra l'altro Tozzi era già un affermato musicista, aveva suonato ed era anche autore di Mia Martini, di Wes e Dorighezzi. Tra l'altro proprio Wes e Dorighezzi vinsero Canzonissima con Un corpo e un'anima, che è una canzone appunto di Umberto Tozzi. Un corpo e un'anima porta la firma anche di Umberto Tozzi. E beh, insomma, che dire, arrivò con questo disco Donna Amante Mia, bellissima canzone, e uscì anche il 45 giri naturalmente, e poi uscì anche Io camminerò, che fu lanciato come singolo pochi mesi dopo anche da Fausto Leali. Insomma, successi grandi, ma in quel 33 giri c'erano alcune canzoni, appunto, vabbè, Donna Amante Mia era il successo, Io camminerò è stato un successo, ma c'erano anche delle altre canzoni tipo Per darti amore, tipo Mi manca e questa Tu sei di me, che sono state canzoni veramente bellissime. Musicisti di altissimo livello. Pensate che alle tastiere in quel disco suonò Vince Tempera, e beh, insomma, davvero Umberto Tozzi nella sua carriera a livello musicale è sempre stato ai massimi livelli. E così abbiamo unito un po' gli anni 60 e gli anni 70, due nomi importantissimi, i cosiddetti re dell'estate, che però spesso si sono anche cimentati in canzoni lente che ci hanno rubato corpo e anima. Cambiamo? Andiamo a Ornella Vanoni 81 con Musica Musica su RTR 99, ti ricordi?

Intanto il 29 aprile, sì, è stato il mio compleanno, sono stato riempito di auguri, regali, tutto molto bello, devo dire, ma i regali continuano, perché stamattina arrivando in radio mi sono trovato questo, vi faccio vedere per chi ha la televisione, io, Paperino, appunto, della Walt Disney, in una bellissima... insomma, guardate che librone pesantissimo, tra l'altro è un regalo di Tiberio Timperi che me l'ha lasciato qui in radio ieri, e la cosa incredibile è che io adesso mentre sfoglio e guardo questa meraviglia ricordo una cosa fondamentale. Io questo ce l'avevo da ragazzo, io questo ce l'avevo. Poi il tempo, i traslochi, i cambiamenti, qualche mano lesta, che fine avrà fatto? Non l'ho mai più trovato. E allora o l'aveva preso Tiberio quando venne all'inizio della sua storia qui in radio e adesso me l'ha restituito, ovviamente scherzo, oppure questo è un regalo meraviglioso e bellissimo, perché davvero con questo io ritorno in quegli anni lì, ritorno in quel tempo lì. Mi piacevano molto queste pubblicazioni, erano bellissime. Poi amavo molto Paperino, devo dirvi la verità, chi non ha amato Paperino? E quindi avevo anche un'altra cosa che è scomparsa purtroppo e che non ho mai più trovato, però quanto mi piaceva, ci giocavo da ragazzino, e avevo praticamente la casa di zio Paperone a forma di cassaforte, bellissima. Un'altra cosa che non ho mai più ritrovato era un modellino di macchina di James Bond con il tettino che si apriva e un omino che schizzava fuori. Insomma, quante cose sono passate tra le nostre mani, davanti ai nostri occhi, e poi non le abbiamo più trovate, perché il tempo passa e il tempo a volte nasconde, anche le case nascondono. Però a volte poi le case nascondono talmente bene che certe cose non si ritrovano più. Noi però qui a RTR 99, ti ricordi, una cosa la ritroviamo sempre: la musica, i dischi del nostro tempo, quello che vogliamo raccontare ogni giorno, appunto, qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi. E questa era all'86. Oh, quanto funzionava questa, piaceva moltissimo. E allora ho detto, ma sai che c'è? Oggi la risentiamo questa.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
13: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: dovuto togliere le cuffie perché a un certo punto raggiunge vette così alte la nostra infinita mina. Brava, brava, brava, proprio brava. Potrebbe cantare proprio anche l'elenco del telefono e sarebbe un successo. Ah già, l'elenco del telefono. Era un momento importante quando arrivava l'elenco del telefono a casa. Ma vi rendete conto com'è cambiata e di tanto la nostra vita? Adesso non stiamo a dire meglio, peggio. Prendiamo atto, no? Del tempo che è passato e delle abitudini anche che sono cambiate, giusto anche che sia così, non è che si può vivere sempre nello stesso modo. Però era un po' una festa quando a un certo punto sentivamo suonare la porta. Chi è? Vai a aprire tu. Perché noi più piccoli eravamo quelli addetti, no? Ed erano le pagine, anzi l'elenco del telefono, poi c'erano le pagine gialle, ma c'erano anche le pagine bianche. Nell'elenco del telefono la prima cosa che si andava a fare era quella di andare a vedere esattamente, praticamente se il numero di telefono della famiglia era giusto, l'indirizzo di casa era giusto e quant'altro. Non c'era mica la privacy lì. Non mi ricordo, qui vi chiedo un aiuto. C'era bisogno di un consenso per far pubblicare il numero di telefono? Penso di sì, questo non me lo ricordo, ma ero piccolo, non mi occupavo diciamo di questo, però credo che ci fosse bisogno di un consenso naturalmente per essere pubblicati appunto poi sull'elenco del telefono. Però il consenso si dava, perché in realtà non essere sull'elenco del telefono, come ti rintracciavano? All'epoca davvero rintracciare una persona, oggi esistono tanti modi per avere il numero di qualcuno, no? Poi esistono questi benedetti social, però all'epoca la cosa era insomma più complicata, quindi essere sull'elenco del telefono era un qualcosa di fondamentale, assolutamente. Dunque, volevo invece questo ve lo devo leggere. C'è una fotografia con il deposito appunto di zio Paperone. Ecco il mio ultimo deposito blindato a doppia chiusura segreta. Ed era appunto, penso in ferro o in plastica, non ricordo bene. Però ecco, qui lo vedo, e più o meno era simile al mio. E qui l'ascoltatore che mi scrive appunto, che si chiama Paolo, che voglio salutare naturalmente, mi scrive: il primo deposito di Paperone fu fatto da Pegaso a Roma, il fondatore era il mio papà, me ne ricordo la realizzazione. Che bello, grazie, questa è una gran bella strana nostalgia anche familiare. E poi vabbè, qualcuno ricorda anche lo Stradario, certo, quello un po' dopo, però successivamente. Ma già, è vero, ma noi come facevamo a trovare le strade? Le trovavamo, insomma, in qualche modo le trovavamo, e lo Stradario è stato utilissimo davvero. E oggi è tutto elettronico, oggi c'è il navigatore, gira a sinistra, gira a destra, poi te lo dice sempre all'ultimo, quindi dice: ma devo girare lì? Sì, devo girare lì, mannaggia, adesso vado dritto. Vabbè, poi si riazzera tutto e si ricomincia. Però lo Stradario era rovinatissimo in macchina, nel diciamo appoggiato dentro al sempre vicino allo sportello, di modo che quando ci si avviava da qualche parte si andava a vedere lo Stradario, tavola B3 per esempio, e tu dovevi trovare in quella tavola il B3 dove c'era comunque la strada che stavi cercando, e ci dovevi arrivare però almeno capivi più o meno qual era la zona. E si camminava, io me lo ricordo bene, con praticamente lo Stradario sul volante proprio sopra, e si teneva il volante e i due pollici sinistro e destro tenevano fermo lo Stradario per cercare di capire qualcosa. Ci siamo persi un sacco di volte anche con lo Stradario, però era sicuramente una gran bella avventura muoversi con lo Stradario. Adesso questa canzone per ricordare un altro grande, un po' dimenticato, ma non da noi di RTR 99 ti ricordi. Passerà di Peppino Gagliardi, registrata, pensate, in presa diretta, bellissima.
1: Io più ci penso.

mi è arrivata un'immagine via WhatsApp di, ecco, Piazza Sant'Alessio, poi via di Sant'Anselmo, eccola qua, via Icilio, mamma mia, eccolo lo stradario. Il Parco della Resistenza che è un pochino sotto, le poste, Piazza dei Servili, San Domenico, bellissimo, vabbè, Piazza del Tempio di Diana, insomma il quartiere qui, la zona. Grazie di questo pensiero che insomma mi mette un po' di strana nostalgia addosso, veramente. E via Icilio, vederla lì così, eccola, sì, dove ci siamo noi, dove c'è RTR 99, ti ricordi, già lo stradario. Qualcuno mi dice che anche il 187 serviva per cercare le persone, certo. Poi c'era lo sblocco delle telefonate, vi ricordate? Chiamata urbana urgente per il numero, e tu eri lì a parlare, e questo disco che si inseriva, chiamata urbana urgente per il numero 5782645. E quanto abbiamo odiato questa voce anche quando facevamo le dirette telefoniche alla radio tantissimi anni fa, perché per disturbare qualcuno faceva quel numero, e quindi mentre tu parlavi in diretta alla radio sentivi chiamata urbana urgente per il numero, chiamata urbana urgente per il numero, e così via, insomma, vabbè, succedeva, assolutamente. E c'era anche l'ora esatta. Fabio, fai questo numero, lo ricordo, la voce di mio padre, imponente, vediamo che ore sono. Oppure c'era proprio l'ora alla televisione, però bisognava aspettare che decidesse la televisione, ci indicava la televisione quando doveva in dare l'ora, appunto. Era quasi sempre alle 20. Alle 20 me lo ricordo questo tu, sono le ore 20. Eh sì, assolutamente. E beh, al telefono c'erano un sacco di servizi, davvero tanti, tantissimi, e comunque li abbiamo sfruttati. E poi si facevano anche i telegrammi per telefono. Si poteva andare all'ufficio postale a dettare il telegramma, ma si poteva anche fare attraverso il telefono. Costava un po' di più, ma appunto il telegramma poteva essere fatto anche al telefono. Descrizioni di giorni e di un tempo che non c'è più. Avanti con

0: Non ho resistito, devo dire, non ho resistito e ho pubblicato sulle mie storie lo stradario che ho appena ricevuto qui attraverso il numero WhatsApp 338 9900 990. Grazie dei vostri messaggi, davvero grazie di cuore. Dobbiamo andare a qualche consiglio e poi ci ritroviamo qui.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi?
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: Un'ora fa, avevo lei un'ora fa e così abbiamo ascoltato anche questa canzone, bella, assolutamente indimenticabile, il grandissimo Fausto Leali. E l'altro giorno mi sono incontrato con Carla Vistarini, che bello raccontarsi un po' di storie, spesso lo abbiamo fatto anche in radio, Carla tornerà a trovarci, naturalmente autrice di testi meravigliosi. Parliamo oggi di testi, abbiamo parlato di Valerio Negrini, abbiamo sfiorato la tematica di Mogol e naturalmente parliamo anche di Carla Vistarini, quante belle canzoni ci ha regalato, da Coriandoli su di noi alla Voglia di sognare, ma anche Mondo di Riccardo Fogli e La nevicata del 56 di Mia Martini, una canzone scritta molti anni prima proprio da Carla. E poi a un certo punto, quando i discografici decisero di mandare Mia Martini al Festival di Sanremo, qualcuno le chiese: ma per caso hai una canzone per Mia Martini? E lei, sfrugugliando un po' nei suoi cassetti, trovò, pensate un po', La nevicata del 56, e sappiamo la bellezza di quella canzone. Oggi però è tempo di Mondo, era il 1976.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Da Hormuz all'Ucraina, il vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
4: A Yerevan, i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
3: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico, 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile, Perugia non molle, batte e rimonta a Civitanova anche in gara 2, 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: RTR 99.

Beh, mondo di Riccardo Fogli, bellissima anche questa. Come bellissima è questa immagine che mi arriva e che vi voglio descrivere. Sono le pagine gialle di Alessandria e Asti, appunto, che con una, insomma, quella prima pagina, quella copertina che ricordiamo tutta quanta gialla con le due frecce, una che guarda verso sinistra e una che guarda verso destra. Era esattamente il 1980 e dentro, pensate, a colori anche il nuovo Stradario. Che cosa miracolosa, no? A colori anche il nuovo Stradario. Bellissimo. Poi Rete di Roma 2000-2001, aggiornato al 9 settembre 2000, Telecom, elenco ufficiale abbonati al telefono. Ecco, però non mi avete risposto, serviva un'autorizzazione per far pubblicare il numero di telefono oppure bastava avere il contratto con la Telecom, Telecom dopo e SIP prima e già eri pubblicato? Questo non me lo ricordo. E quindi vediamo se qualcuno mi ha risposto su questo. C'era anche il duplex per risparmiare sul canone, come no, era sempre occupato, era poi il duplex, e non c'era il prefisso, si diceva 06 per chi chiama da fuori Roma, naturalmente sì. E no, non ci sono risposte su questo, non me lo ricordo se serviva un'autorizzazione o meno. Non so, poi forse all'inizio no e poi dopo sì, non ricordo. Vabbè, se c'è qualcuno che me lo sa dire mi incuriosisce molto questa cosa, perché poi oggi parliamo di privacy, all'epoca probabilmente non c'era per niente. C'erano però i Depeche Mode nell'anno in cui c'erano ancora le pagine gialle, e mentre casomai cercavamo sulle pagine gialle qualche numero di qualche attività commerciale, casomai è capitato in sottofondo da qualche radio libera di quegli anni e di quel tempo di ascoltare proprio i

0: 9, ti ricordi? Si vede in TV, digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza, canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: 15 dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: po' di voi, un po' di voi al 338-9900-990. Sì, dai, un po' di voi. Tanto questa era Venditti, ricordati di me. Insomma, una di quelle canzoni che non hanno bisogno di grandi presentazioni, la conosciamo tutti. Ebbene, allora, no, nessuna autorizzazione si doveva chiedere. Eventualmente si poteva forse chiedere per iscritto di non essere presenti nell'elenco. Quindi, come poi si dovrebbe fare adesso quando ti arrivano quelle pubblicità che ti chiamano, quelle offerte, no? Allora, dovrebbe essere esattamente il contrario. Non che tu quando le ricevi poi devi chiedere a qualcuno, non si sa bene a chi, però no, non voglio essere disturbato. No, non devono arrivare. Se io desidero che invece mi arrivino offerte, devo fare una domanda speciale. Bisognerebbe fare al contrario, non che arrivano e poi dopo tu devi impazzire per chiedere a qualcuno che poi non fa niente di non fartele arrivare. Non devono arrivare, punto. Se tu proprio le desideri, devi fare una richiesta. Io farei al contrario, no? Più semplice. Ma infatti non si fa al contrario.
1: Fabio, buongiorno, sono Danilo.
0: Ciao.
1: E ricordo che il numero di telefono veniva, diciamo, obbligatoriamente, diciamo, di default, si direbbe oggi, pubblicato sugli elenchi telefonici.
0: Sì.
1: Per non comparire, occorreva fare apposita istanza alla SIP. E motivata, magari per motivi di estrema sicurezza, oppure per altri casi che però allora erano abbastanza rari. Diciamo che eravamo tutti quanti pubblicati sull'elenco telefonico. Grazie ancora per le belle trasmissioni e le belle canzoni che trasmettete. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: A tutti. Ciao.

0: d'accordo. Ecco qua, Monte Rotondo 900 6666. Oh, un numero così, se io avessi avuto la radio già all'epoca te lo sarei venuto a prendere facilissimo, perché si inseguivano i numeri facili. Assolutamente. Vabbè, poi buongiorno, sì, è ripartito il messaggio, ma ti ringrazio. Vediamo un po', l'inserimento nell'elenco del telefono era automatico. Vedete, quindi era proprio automatico. Questa cosa non la ricordavo.
1: Buongiorno, sì. Fabio, sono, ciao. Romano da Roma, da Cinecittà per la precisione. No, mi pare che quando facevi il contratto telefonico con la SIL, perché c'era solo lei, veniva fatta in automatico anche l'iscrizione sull'elenco, se non sbaglio, se è questo che hai chiesto, no. Ok, grazie, buon proseguimento di trasmissione.
0: A te, grazie, grazie. Poi vediamo un po'. Che cos'è questo? Ah, è vero, le pubblicità che c'erano sullo stradario. Aspettate, aspettate, aspettate. Ah, allarghiamo qua l'immagine. Servizio Fiat, tutta l'assistenza, rapidità, economia. Poi Strom, dottor David. questa vene varicose, eccetera, eccetera. Via Cola di Rienzo, telefono 354501. Numeri corti, 354501. Termoshell, Tiberina Petroli, via Casilina 900. Telefono 28 80 41. Poi Vivaio Piante, via di Porta Latina 6, telefono 76 15 731. Peio, Aranciata, Chinotto e Cedrata. Strom, dottor Alfredo, anche qua vene varicose ed altro. Via del Corso, telefono 67 19 29. E vabbè, e poi di lato c'era la pubblicità della Volkswagen. Volkswagen, la macchina che va. E c'erano queste pubblicità. Sì. Grazie. Si doveva chiedere di non essere messo in elenco. Io mi ricordo il numero 23 23 08 08. Oh, ma tutti i numeri belli avevate, complimenti. Poi chi c'è? Sì,
2: Fabio, sempre Danilo. A proposito di numero, che l'ho lasciato ormai 55 anni fa, era 53 43 7 bip bip. Ok,
0: va bene.
2: Ciao, un abbraccio ancora.
0: Ciao, un saluto. 62 41 796 53 08. Tanto sono numeri che non esistono più, 53 08 76. A negozio 53 03 28. Io 57 82 645. Io mi ricordo questo. Poi no, c'è anche 572186. No, il numero di casa è 57, era 572186. 572186, mamma mia. Mi chiami oggi? Che, dove? Al 572186. Oh, mamma mia. Non mi ricordo il numero della casa di campagna. No, non me lo ricordo. Perché poi, comunque, pensate un po', adesso non conta più i numeri, si mettono direttamente sulla memoria del cellulare, noi non ci ricordiamo più neanche i numeri. All'epoca era a mente, o appunto, se no c'era il dovevi consultare appunto l'elenco del telefono. Chi è?
3: Poi chi c'è?
0: Chi c'è?
3: Sì,
0: sono io.
4: Poi c'era la pubblicità sulle pagine gialle, che costava tantissimo a secondo di quale pagina andava, ma costava veramente tanto.
0: Però arrivava dappertutto, quello è il discorso, arrivava dappertutto. Sì. A proposito di pubblicità, fatemi prendere questo foglio, perché noi siamo un mondo a parte, e allora se c'è qualcuno che ha un negozio, un'attività da promuovere, beh, insomma, lasciate stare tutto il resto, venite qui, qui c'è la differenza. 100.000 ascolti al giorno, 400.000 ascolti a settimana, ma soprattutto una comunicazione diversa.

0: Ora bisogna anche saper individuare il giusto mezzo per farsi conoscere. Abbiamo attivato un numero WhatsApp per le informazioni dirette per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Potete telefonare o potete mandare un WhatsApp e noi vi risponderemo in qualsiasi caso. Il numero è per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi questo? 375-922-7663. Lo ripeto, 375-922-7663. A proposito di pubblicità, naturalmente. 442958. Poi.
1: Allora, caro Fabio, il mio numero era 559-3235.
0: Ale! Benissimo. Ho avuto una flashata con i miei 78 anni, 56320371. Bello, fantastico, così. Via dei Quintili, 7610616. Fantastico. Poi però arrivò questa canzone a spezzare un po', insomma, certe cose. È vero che c'era già stata Je t'aime, no? Però questa fece veramente scandalo. Le ragazze nelle feste in casa diventavano un po' rosse quando si metteva questa canzone qui, eh? Donna Summer!

Come si esce da questa situazione di Love to Love You Baby di Donna Summer? Con una cosa folle che possiamo fare solo noi qui a RTR 99, ti ricordi? Una sigla. È già una sigla di tanti anni fa, perché comunque le sigle sono state importanti e sono state assolutamente fondamentali anche per un giusto volano sia del disco ma anche del programma poi televisivo. E bene, abbiamo avute veramente tante di sigle importanti e c'era la sigla che era l'anteprima di Colpo di Fortuna al pranzo di gala di Babbo Natale ed era praticamente cantata da Bruno Lauzi. Ve la ricordate questa canzone? Secondo me sì, tantissimo. Dunque, la tartaruga era il lato A, al pranzo di gala di Babbo Natale ovviamente era il lato B, e appunto la tartaruga è un brano scritto da Bruno Lauzi e composto da Pippo Baudo e Pippo Caruso. Devo dire fu un successo enorme, 45 giri, vendette veramente tanto in Italia, andò anche nella top 10, come dico quelli bravi, e al pranzo di Babbo Natale, come detto prima, era il lato B, scritto dagli stessi autori. E quindi tra gli autori Bruno Lauzi, musica di Pippo Baudo, Pippo Caruso e addirittura edizioni musicali numero 1, l'etichetta discografica di Lucio Battisti. Insomma, fu un gran bel successo, dobbiamo assolutamente ricordarlo. E allora si può adesso, i maestri della radio direbbero: no, era andato benino Fabio Martini fino adesso, dai, tutto sommato Donna Summer, poi prima Antonello Venditti, dai, era andato benino Fabio Martini, ma adesso mette la tartaruga di Bruno Lauzi. Ma noi siamo i maestri della radio, non si può mettere la tartaruga di Bruno Lauzi alle 12.34 su un'emittente radiofonica. Come si fa? Questi qui spezzano l'omologazione, questi qui sono una radio pericolosa perché fanno delle cose che gli altri non fanno, questi qui ci raccontano delle storie, non ci raccontano soltanto se è meglio il caffè o il cappuccino o il pandoro o il panettone. I maestri della radio oggi li mettiamo definitivamente KO, così.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Boney M, beh, anche loro nel 1976 mica scherzavano, eh. Vi devo ricordare due cose importanti e ci tengo tanto. A Climanet, se volete il giusto clima per la vostra casa, ricordatevi sempre che c'è Climanet, che vi offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Climanet ha degli showroom bellissimi, quindi contatto diretto e potrete vedere con i vostri occhi gli apparecchi e quindi che andrete a montare a casa. Naturalmente stiamo parlando di caldaie, stiamo parlando di climatizzatori, ma poi Climanet è tanto altro, eh? Noi per semplificare diciamo caldaie e climatizzatori, ma loro per esempio per riscaldare e raffreddare la vostra casa sono preparatissimi a 360 gradi, quindi conviene davvero incontrarsi con gli amici di Climanet e visitare gli showroom qui di Roma, per esempio in piazza Carnaro 28, zona Montesacro, in viale Marconi 312 e in via Sestio Calvino 63, qui siamo nella zona Tuscolana. Perché dico gli showroom di Roma? Devo fare questa precisazione perché Climanet ha showroom sparsi anche in altre zone d'Italia, dove tra l'altro anche RTR 99, ti ricordi, un po' con l'app e un po' con il DAB arriva. Quindi mi raccomando, Climanet è presente anche a Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. E quindi gli amici che ci seguono in DAB, soprattutto da Perugia, Firenze e Milano, possono approfittare naturalmente di Climanet. Poi c'è un numero diretto naturalmente se volete informazioni, 800 81 40 46, e lo ripeto, 800 81 40 46. Il sito è climanetonline.it. Possiamo dire veramente che con Climanet la storia continua. Sono bravi, affidabili, seri e se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, ci saranno degli sconti e dei vantaggi per voi. Quindi mi raccomando, ricordate Climanet, vi manda RTR 99, ti ricordi. Prima abbiamo parlato anche di Chinotto e allora per forza di cose andiamo per un attimo a parlare di Chinottissimo. Ci sono delle offerte importanti anche qui, perché vedete, quando prima vi parlavo anche della pubblicità fatta su RTR 99, ti ricordi? La cosa bella è che noi vogliamo che si crei un legame tra noi e il cliente, ma ovviamente per forza di cose anche con chi ascolta questa nostra radio televisione. Quindi Chinottissimo lo potete naturalmente ordinare dal sito internet, però la cosa importante invece è quella che si può chiamare direttamente Chinottissimo e potrete ordinare il vostro Chinottissimo da far arrivare direttamente a casa vostra. Certo, non è che potete, quando si chiama, uno non è che può dire voglio un chinotto, una boccetta di una bottiglietta di chinotto, bisogna prenderne un certo numero, però comunque mettetevi in contatto e al limite fatevi dare l'indirizzo più vicino a casa vostra dove potrete trovare Chinottissimo. E allora contatto diretto anche qui per Chinottissimo, chiamate 06 94 42 87 13 e ripeto anche questo numero, 06 94 42 87 13. Ricordatevi che Chinottissimo ha la formula del vecchio Chinotto di tanti anni fa, quindi è un po' come tornare veramente indietro nel tempo, è quel chinotto lì, solo che adesso non si chiama più come si chiamava all'epoca, adesso si chiama Chinottissimo, va bene? Parte finale di trasmissione, cogli la prima mela e cogliete le opportunità e le occasioni pubblicitarie di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una fifa.
4: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Eco Bonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Le stelle, un po' eroi di un sogno, siamo noi di RTR 99, ti ricordi? E quando dico noi, comprendo anche voi che siete all'ascolto o in visione. Ebbene, siamo arrivati alla fine della strana nostalgia di questo lunedì 4 maggio e anche aprile è finito, siamo dentro al mese di maggio e ci siamo raccontati un po' di storie anche oggi, ma soprattutto abbiamo ascoltato le nostre canzoni, quelle che ci fanno bene, quelle che ci fanno stare bene. È stato bello per me, spero sia stato bello anche per voi, ma la programmazione non è certamente finita. Tra pochissimo arriveranno Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi arriverà il capitano che come me inizia insomma a faticare con questo clima che è un po' più caldo del solito. Io e il capitano siamo amanti dell'inverno. Ci piacciono le giornate un po' uggiose, lo so, qualcuno dirà ma che siete pazzi, e vabbè, era così per raccontarvi una cosa, prendetevela col capitano, non con me, facciamo così. E poi stasera il jukebox della sera, insomma anche oggi belle cose da raccontare, belle storie da rivivere e soprattutto grandi canzoni da riascoltare. Grazie veramente a tutti. Vi lascio portandovi per mano nel 1972, quando soltanto tenersi per mano aveva un significato, insomma, valeva tantissimo, era un po' quasi come far l'amore. E una chitarra e un'armonica di nada a chiudere la nostra e vostra strana nostalgia. Passate un buon tempo davvero, vi ringrazio tanto. Ciao a tutti da parte di Fabio Martini e andate sui social della radio. C'è qualcosa da commentare, c'è un gioco da ricordare nell'ultimo nostro post pubblicato.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Le 13:03, dopo Strana Nostalgia con Fabio Martini, pronti su RTR 99, ti ricordi, a aprire ufficialmente il pomeriggio con Paolo Famiglietti
2: e con David Guarnieri. Buon pomeriggio.
1: Come stai, David? Tutto bene?
2: Tutto ok.
1: Hai fatto un fine settimana lungo come me?
2: Esatto.
1: Un po' stordito, devo dire, perché non abituato a fermarmi per così tanto
2: esatto,
1: tempo.
2: Esatto, ma adesso non ci fermiamo più.
1: Ma assolutamente. Anche se io non è che ti reggo tanto, eh?
2: No.
1: Non te regge più.
2: Va bene, d'accordo.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
4: Riparare la caldaia una volta al mese, caro, ti costa. Cambiala e risparmi. Climanet ti offre caldaia a condensazione Ariston 24 kW a 1280 euro, compresa IVA, installazione e kit protezione. Tutto questo c'era solo Climanet. Climanet. 20 rate, interessi zero e 5 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

10 e 19 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, con Red Corner, ultimo album di Mattia Bazar con la voce di Antonella Ruggero, che abbiamo riconosciuto tutti naturalmente in questa interpretazione del singolo tratto a questo ultimo LP con la sua voce protagonista, intitolato Stringimi. E va avanti il nostro appuntamento, il primo della settimana, per quel che riguarda Paolo e Davide in compagnia del pubblico di RTR 99, ti ricordi. In questo caso il 4 di maggio 1978, andiamo a vedere un po' cosa offrissero, cosa ci presentarono i cinematografi d'epoca, appunto, all'inizio di maggio del 78. Beh, questo assolutamente un successo strepitoso, inevitabilmente vi contagerà la febbre del sabato sera, chiaramente, con John Travolta per la regia di John Badham e le musiche dei Bee Gees. Torniamo in Italia con un film un po' giallo, un po' commedia, di Sergio Corbucci, intitolato La Mazzetta, con Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e una giovane Marisa Laurito, pensate un po'. E poi ancora un successo mondiale con Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, interpretato da Richard Dreyfuss e dal cineasta straordinario François Truffaut, pensate un po'. È la volta di tornare alla musica del 78, Didi Sound con She's Not a Disco Lady, RTR 99, ti ricordi?

La celebre Wider Shadow Pale, che diventa Senza Luce nella traduzione in italiano, con un grande successo per i Dick Dick a metà degli anni 60, qui su RTR 99, ti ricordi. Sono le 13:28 minuti primi, ascoltiamo adesso un successo degli Spandau Ballet, quella Gold che ci ha fatto vivere e conoscere bene.

Il gruppo di Tony Hadley, anche poi successivamente con album ancora più fortunati, ma questa Gold resta un piccolo punto fermo degli Spandau Ballet. Tra l'altro, da evidenziare anche questo video decisamente esotico girato addirittura in Spagna, nella città di Carmona, e la band rievoca proprio in questo video la ricerca di un puzzle tutto d'oro, non a caso Gold. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistare nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

con Pierangelo Bertoli ed Eppure Soffia nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, in questo lunedì 4 di maggio. Vi diamo un buon consiglio, vi invitiamo a cambiare i vostri vecchi infissi. Se dovete farlo, rivolgetevi a dei professionisti, e loro lo sono sicuramente da tanti e tanti anni. Parliamo di Tiburzio, per meglio dire Casa Nova by Tiburzio, questa offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi. C'è la promo 75, cioè un 50% di sconto che deriva dall'eco bonus, più un extra sconto del 25% con la possibilità di finanziamento a tasso zero. E allora cosa aspettate? Andate a Fiumicino in via della Scafa 374, c'è un meraviglioso showroom da visitare dove potete scegliere i vostri infissi a seconda delle vostre esigenze, oppure chiamare lo 06 65 02 5262. Lo abbiamo detto prima ma lo ripetiamo: affidatevi a dei professionisti. Casa Nova by Tiburzi, infissi per la vita. E allora subito lo 06 65 02 5262, perché anche Tiburzi è un prezioso consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

RTR 99, ti ricordi, le ragazze fanno grandi sogni? Beh, spero proprio di sì, insomma, sognano anche, potrebbero sognare ascoltando la grande musica di RTR 99, ti ricordi, in questo caso con Edoardo Bennato. Andiamo subito e torniamo subito all'estero con il 1977 protagonista, l'album si chiama Commodores. Quale sarà mai il gruppo? Evidentemente proprio quello di Lionel Richie, che scrisse 50 anni fa una canzone destinata a durare nel tempo e ad essere ascoltata continuamente con grande piacere. Si chiama Easy, tutta per voi, amici ed amiche. Eccola.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

pop, una voce nel classico con Luciano Pavarotti, Zucchero, che nel 92 si incontrarono per questa Miserere. A pochi minuti dalle 14, ritrovata qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Adesso vi porto per mano a riscoprire il singolo, il primo singolo, il singolo di debutto di Ritchie Valens, beh, pubblicato a soli 16 anni, quindi proprio giovanissimo. Ritchie Valens, insomma, aveva già dato, no, un percorso alla sua fortunata carriera, e questa Come On Let's Go andò molto bene, è stato un grande successo, insomma nella prima stampa ci sono state 500.000 copie vendute, quindi mica male, un bel centro per Ritchie Valens, da ritrovare in questo pomeriggio di lunedì su RTR 99 Ti Ricordi. E allora via con Come On Let's Go, arriva Ritchie Valens.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con K

Noi no, Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi dal doppio album intitolato Oltre, e noi andiamo oltre, tornando indietro però. 1986, negli Stati Uniti esce un film intitolato Legal Eagles, tradotto in italiano come Pericolosamente Insieme, questo è il titolo proprio nella nostra lingua, un film di Ivan Reitman con un Tris Dassi, Robert Redford, Deborah Winger e Dalin Anna. Il tema d'amore lo ascoltiamo subito, anzi è il tocco dell'amore per essere precisi, quello di Rod Stewart in questo lunedì su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Autocentro San Xarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

La voce, beh, l'abbiamo riconosciuta tutti, quella di Marcella Bella, il suo album del 1973 intitolato Mi Ti Amo, un titolo abbastanza composito per un singolo che appunto lanciò l'intero progetto discografico della cantante siciliana. In questo caso Mi Fa Morire Cantando, un vero e proprio hit single in tutto il mondo grazie alla voce di Roberta Flack, inciso in italiano in quel periodo da diversi artisti, appunto Marcella, Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lara St. Paul, Dana Valeri, eccetera eccetera eccetera. Oggi abbiamo ascoltato appunto la voce di Marcella con grande piacere in questo incontro pomeridiano con Paolo e David, con voi fino alle ore 16 su RTR 99, ti ricordi. E ora è la volta di un altro album di successo, Nightwalker di Gino Vannelli, con la produzione sua e dei suoi fratelli Joe and Ross, quindi tutto in famiglia per Living Inside Myself, giustamente anche il titolo di questa canzone lo sottolinea. RTR 99, ti ricordi?

Così cantava Ligabue al suo esordio nel 1990, Non è tempo per noi, invece devo dire che è stato e come e resta anche il suo tempo al presente. 14:27 su RTR 99, ti ricordi, con Paolo e David e anche con i Mister Mister. Vi ricordate di questo gruppo americano e la loro celebre ballata Broken Wings? Beh, come dimenticarla, assolutamente. C'era anche un video molto particolare che era originale per l'epoca, perché era girato in bianco e nero, quindi colpiva forse per questo modo di essere così essenziale, appunto, il bianco e il nero. Come la loro musica, Mister Mister, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
5: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Una vera e propria bandiera della musica italiana e un grande successo di Loredana Bertè, che poi ha dato modo anche di essere ricantata. Ognuno poi ha messo dentro magari le cose che insomma gli gradivano di più, o la propria squadra del cuore, o la propria amata, il proprio amato, e comunque l'ha usata tipo dedica, questo 45 giri fortunato di Loredana Bertè. Sono le 14:39 minuti primi. Beh, insomma, i puristi del rock si sono un po' risentiti nel 1979, l'hanno fatto prima con i Kiss e poi successivamente con i Queen, perché insomma hanno considerato questa canzone un po' venduta alla disco. Ma insomma, lo stesso Paul Stanley, che era uno storico componente dei Kiss, raccontò che insomma era molto facile raggiungere la posizione numero uno realizzando un brano disco, e devo dire che ci sono riusciti, perché è a tutt'oggi il più grande successo di questa band hard rock. 1979, balliamo, e veramente si balla con i Kiss in questo caso, con I Was Made for Loving You. Ovviamente in questo pomeriggio di lunedì, firmato RTR 99, ti ricordi?

Ti ricordi con Poesia, una canzone del 1967 tratta da un film, un famoso musicarello di quell'anno intitolato proprio L'immensità, ovviamente interpretato dallo stesso Don Bucky. E adesso un film sicuramente di maggiore successo rispetto all'immensità, parliamo di The Bodyguard del 1992 di Mick Jackson, interpretato da Kevin Costner, e per la prima volta al suo debutto appunto sul grande schermo la stupenda Whitney Houston, che ascoltiamo in questo caso con I Will Always Love You, sempre qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Daikin. Climanet ti offre caldaia a condensazione da 24 kW Daikin e un climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++ a 1990 euro anziché 3300 euro, grazie allo sconto immediato in fattura del 40% compresa IVA e installazione. Climanet. 20 rate a interessi zero e 10 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Franco Simone e la sua Sogno della Galleria, 45 giri legato al 1982, che grazie ad RTR 99, ti ricordi, abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di lunedì. Ritroviamo e con piacere anche un ottimo musicista che scelse una carriera da solista e devo dire fece anche bene, Keith Emerson, soprattutto a metà degli anni 70, realizzando questa Honky Tonk Train Blues come sigla di Odeon. Vi ricordate Tutto Quanto Fa Spettacolo, questo programma della Rete 2, all'epoca si chiamava così Rai 2, è curato da Brando Giordani ed Emilio Ravel. Insomma, c'era veramente di tutto in questo programma, anche una bella composizione di Keith Emerson. E allora Honky Tonk Train Blues su RTR 99, ti ricordi?

0: 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi. Notizie.
1: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montanaro, ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del paese dei Cedri di evacuare prima possibile. L'Iran non parteciperà alla 61esima esposizione internazionale d'arte in programma dal 9 maggio al 22 novembre, lo rende noto la Biennale di Venezia. Celebrato il 21esimo scudetto dell'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali per salvezza Champions, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

15-8 minuti primi, eccoci con voi fino alle ore 16. Paolo Famiglietti, David Guarnieri e Franco Battiato in questo caso con A Patriots to Arms su RTR 99, ti ricordi. Dalla Catania di Battiato andiamo in Francia nel 1974 con una canzone che diciamo rappresentò una sorta di tormentone a livello internazionale chiamata El Bimbo. Loro sono i Bimbo Jet, tantissime versioni si unirono, si alternarono, quella dell'orchestra di Paul Mauriat per esempio e anche una in italiano di Rosanna Fratello, il titolo era semplicissimo, Il Bimbo, ma in questo caso spazio ai Bimbo Jet su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR99 ti ricordi.

0: Eros Ramazzotti e l'Aurora nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Sì, canzoni, emozioni, racconti, ma anche ottimi consigli. E allora? Collegamento con We Dental Care, diamo il buon pomeriggio a Ivan, proprio di We Dental Care. Ciao Ivan, come stai?
1: Ciao, benissimo, grazie, ciao a tutti.
0: Allora, tu sei in diretta con noi praticamente, insomma, spesso, non vorrei dire tutti i giorni, ma siamo lì e abbiamo affrontato ogni tema legato ai denti, alle paure. Ora mi chiedo, si vedono sui social tante pubblicità di dentisti, se cerco su Google me ne appaiono tanti, ma mi domando sempre, perché dovrei scegliere proprio voi? Perché proprio We Dental Care?
1: Guarda, io provo ad immedesimarmi in un paziente che magari ci vede per la prima volta. Tu immagina, io lo dico spesso, già solo quando arrivi in uno dei centri We Dental Care, comunque ti trovi più vetrine su strada, strutture davvero grandi, sai, già a livello visivo comunque bene o male ti rendi conto che stai entrando in una struttura importante. Poi sai, quando entri ti vedi il personale, tu immaginati che per garantire l'apertura, lo sai, 9:20 orario continuato, noi abbiamo circa 50 persone di staff tra medici, personale, segretarie, sai, sapere che ti stai affidando ad un'organizzazione così efficiente, parliamoci chiaro, mette già sicurezza. Poi anche la tecnologia, io lo dico spesso, noi investiamo tantissimo in macchinari di ultima generazione, da noi c'è lo scanner intraorale, c'è la TAC, abbiamo parlato spesso del visore, insomma io credo che già in questo che ti ho detto capisci da te, poi perché dati alla mano siamo tra gli studi dentistici che hanno più pazienti su Roma.
0: Beh, insomma, diciamo che già così mi sembra tu sia stato molto esaustivo, però voglio farti un'altra domanda. Oggi ci sono talmente tantissime specializzazioni in medicina che praticamente il tuttologo non esiste più. Ecco, ma da We Dental Care, se vengo, se ho problemi specifici e per ogni esigenza legata ai denti, voi come vi comportate?
1: Guarda, diciamo che la forza di We Dental Care è quella di avere solo di dentisti oltre 20 professionisti al suo interno, ognuno con le sue competenze, quindi non so, hai bisogno delle faccette estetiche? Allora hai il nostro specialista estetico, oppure vuoi l'apparecchio invisibile? Hai il nostro specialista ortodontico, oppure non so, hai bisogno dell'implantologia? Avrai il nostro chirurgo, quindi diciamo sì, per ogni esigenza We Dental Care ha uno specialista da affidarti.
0: Beh, insomma, io dico una cosa a tutti gli ascoltatori, dopo anni che siete con noi, dicevo, no? Dopo centinaia di segnalazioni positive arrivate in radio da pazienti che sono venuti appunto in cura da We Dental Care, voi rappresentate veramente una grande eccellenza, una garanzia. Quindi mi rivolgo agli ascoltatori, gli dico, prenotate una visita in We Dental Care, conosceteli, vedrete che insomma ci ringrazierete. E allora, Ivan, dacci i numeri, i contatti.
1: Allora, gli studi dentistici We Dental Care sono in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, chiamateci subito, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi e chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: E allora, lo ripeto anch'io, casomai vi fosse sfuggito qualcosa, We Dental Care, sedi in Roma, a Piramide e anche a Prati, come quartieri, sito wedentalcare.it e numero verde 856 1006, lo ripeto, 856 1006, chiamate subito e chiedete una visita con la dottoressa Massa. Caro Ivan, ti lascio al tuo lavoro, buona giornata.
1: A te, alla prossima, ciao.
0: E questo era un collegamento con We Dental Care, c'era Ivan, torno a ricordarvi il numero verde 800 56 1006 e non dimenticate mai di menzionare la vostra radio preferita quando andate da We Dental Care. RTR 99, ti ricordi?

Uno dei brani più intensi ed evocativi di Renato Zero, tratto dall'album intitolato Zerofobia del 1977. E andiamo avanti, ma torniamo indietro paradossalmente con il 1968, il doppio album per i Beatles intitolato The Beatles, ma meglio conosciuto come White Album, diciamo così. Il singolo, una canzone molto divertente, spiritosa e piena di verve, si chiama Obladi Oblada, nel lunedì di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

C'è chi dice no, così cantava Vasco Rossi, era il 1987, da ricordare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Da ricordare e sottolineare anche Edgar Trasporti. Se avete un oggetto da spedire, non importa dove, c'è la soluzione per voi, si chiama proprio Edgar Trasporti, che trovate a Roma all'interno di Commerce City e che risponde allo 06 6500 4225. Edgar Trasporti vuol dire spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import export, ma anche magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti, perché lo diciamo spesso, i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. E allora Edgar Trasporti, direttamente a Roma all'interno di Commerce City, oppure chiamandolo 06 6500 4225. Per ulteriori informazioni basta andare sul sito edgartrasporti.com. Edgar Trasporti, un altro dei consigli firmati RTR 99, ti ricordi?

Non credere, Mina, un'interpretazione superlativa di questa canzone del 1969 che gli autori Clausetti e Roberto Soffi ci proposero a Iva Zanicchi per l'Eurovision Song Contest 1969, a cui prese parte come vincitrice di Sanremo di quell'anno con Zingara. La Zanicchi, anche un po' sdegnata, rifiutò la proposta e andò a cantare Due grosse lacrime bianche, che non ebbe nessun successo, mentre Non credere di Mina fu il disco più venduto dell'anno. E vabbè, cose che succedono. 1985, un'altra voce femminile, quella di Olivia Newton-John, su RTR 99 Ti ricordi, con Soul Kiss.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Strada dei Corvi, versione italiana di un motivo intitolato I Am No Miracle Worker dei Brooks, tradotta, devo dire, ottimamente da Giuseppe Cassi, interpretata con grande grinta dai Corvi. Devo dire che questa canzone non mostra assolutamente 60 anni di, come posso dire, di uscita, di successo e, come posso dire, di sonorità, tutt'altro. E così siamo arrivati alla conclusione del primo appuntamento settimanale con il pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi la prima parte del pomeriggio di RTR 99? Ti ricordi, con Paolo e Davide, i quali vi aspettano domani a partire dalle ore 13 dopo la strana nostalgia con Fabio Martini. Vi lasciamo in compagnia di lui, di Andrea Torre, che torna anche lui a tenervi compagnia in questo lunedì con le sue canzoni presentate da lui, non cantate, però potrebbe anche cantare Andrea, perché no? E la sua compagnia soprattutto. Buona serata, grazie a tutti, vi lasciamo con gli ABBA SOS, a domani!

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare americana sarebbe stata colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo Stato Maggiore dell'esercito israeliano, che stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi paesi del sud del Libano di evacuare prima possibile. L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, 81 anni, è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche. Lo ha dichiarato il suo portavoce, non è stato specificato il motivo del ricovero. Un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore, in corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
5: Eccoci qua, lunedì 4 maggio, le 16:03, dopo David Guarnieri, Paolo Famiglietti, inizia la settimana anche per chi è incaricato di gettare un po' di acqua sul fuoco, insomma, i bollenti spiriti vanno sedati, l'umore va riportato sul positivo, sul più, e quindi Andrea Torre ci prova anche a iniziare da questo lunedì con la Torre Terapia, con Torre 99. Benvenuti ai bravi ragazzi, eh!

troppo riconosciuto nella categoria, nella definizione di bravo ragazzo. Ho sempre un po' rifuggito e ho anche lavorato e mi sono molto impegnato affinché non fossi etichettato in tale modo. Per oggi noto soprattutto l'aspetto musicale di questa canzone con la quale Miguel Bosé vinse e trionfò al Festival Bar del 1982. Ragazzi, questo è un gran pezzo New Wave. Noi ci soffermiamo sulla leggerezza della canzone di musica leggera, della canzonetta, in realtà un grandissimo arrangiamento. Ottimo modo per approcciarci, per iniziare a prendere contatto io con voi e voi con me. Voi lo fate al WhatsApp, ricordo il numero 338 99 00 99 0.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Signori, in pochi minuti abbiamo espresso tutto quello che è tutta quella che è l'anima della Torre Terapia di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi? Si parte sparati per poi tornare in una dimensione, chiuderci una dimensione un po' più intima. Questo racconto di una delle storie d'amore importanti di Gino Paoli, una di quelle più importanti, ovviamente, anche perché c'è un frutto di quell'amore che ancora ci allieta, ecco, che è ben tangibile. Il suo amore per Stefania Sandrelli. E poi si riparte, si va su, si va giù, si trova soddisfazione, si trova refrigerio nell'effervescenza della musica, però poi intanto ci si ferma anche un po' a pensare. Questa è la Torre Terapia, io sono Andrea Torre, poi mi raccontate cosa avete fatto in questo lungo fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle.

fatto un sacco di volte, ma mi piace leggere i vostri messaggi. Devo andare subito ai vostri messaggi al 338 99 00 990. Giordano, tu non puoi saperlo, ma questa versione di Gloria mi piace tantissimo e adesso lo so anch'io e quei pochi e poche amiche che ogni giorno scelgono il contatto, scelgono di farsi accompagnare durante la giornata da questa meravigliosa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi. Giordano mi dà anche il gancio per farvi la domanda del fine settimana, per riproporla. Io questo weekend ho lavorato molto, servirà? Non lo so, servirà punto interrogativo, non lo so. Io non voglio assolutamente gettarti nello sconforto, amico mio. Sicuramente se quel lavoro che tu hai fatto lo ritieni importante, è stato un lavoro importante, anche per quel poco, quel piccolo contributo, è sempre un grande contributo affinché noi si possa vivere tutti quanti più sereni. E ovviamente, caro Giordano, non vado oltre. Beh, insomma, al netto di chi venerdì, sabato e domenica ha dovuto comunque assolvere impegni lavorativi, io mi auguro che vi siate ricaricati a sufficienza, insomma. E del resto abbiamo avuto una settimana scorsa, per me in particolare, particolarmente corta, perché è iniziata da martedì, poi subito il 1° maggio di nuovo a riposare. Io mi sono ricaricato a sufficienza, devo dirvi, mi sono veramente ricaricato a sufficienza. Spero l'abbiate fatto anche voi. Se non siete riusciti a farvi bastare fino ad oggi la carica della torre terapia della settimana scorsa, ce la metterò veramente tutta per riportarvi su una strada di serenità, una strada di leggerezza. Possiamo iniziare a fantasticare sull'estate? Eh sì, lo facciamo un po' in virtù del meteo, anche se oggi insomma c'è poca estate in questo lunedì 4 maggio, almeno qui a Roma, ma soprattutto perché ci stiamo avvicinando, siamo comunque sempre al 4 di maggio, quindi ecco che si inizia a pensare, a immaginare, a fantasticare sul caldo, la spensieratezza, le serate con gli amici, i pantaloncini corti, le letture sotto l'ombrellone, il mare, ma soprattutto i viaggi, perché l'estate ci riporta alla mente il viaggio. E quindi che questo viaggio lo si affronti in modo avventuroso, o magari solamente raggiungendo quella meta che ci permetterà di goderci il mare e il relax, è sempre una parte molto importante, una parte che costruisce i nostri ricordi, il viaggio. Un viaggio che viene descritto meravigliosamente da Cesare Cremonini nel 2015. Questa è RTR 99, ti ricordi?

sarà un buon viaggio, perché il viaggio è sempre buono, eh? Sì, vento in poppa, come suggerisce Daniele da Pescara, una leggera brezza. Non è il momento per stringere la bolina e quindi prendere velocità, lasciamoci trasportare dal vento che alle nostre spalle fa da motore, fa da propulsore a questo viaggio, che è un viaggio marinaro. Ogni pomeriggio si mollano gli ormeggi e si parte per una navigazione che ci consentirà, se non altro, di allontanarci un po' dalla terraferma e quindi da tutto ciò che la terraferma di negativo purtroppo ci presenta sulla strada ogni giorno. Siamo nel 1975 qui, ragazzi, questo è un disco pazzesco. Ai cori ci sono Patty Austin, Valerie Simpson, Phoebe Snow, ma c'è soprattutto un riff di batteria, una grande icona della batteria che sentite in sottofondo, un signore che si chiama Steve Gadd, che suonò in questa meraviglia di Paul Simon intitolata 50 Ways to Leave Your Lover. Ve lo regala, sapete chi? Ve lo regala RTR 99. Ti ricordi?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: unica sede.
1: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Vaillant. Climanet ti offre caldaia a condensazione a 1440 euro compresa IVA, installazione e kit protezione. Climanet. 20 rate, interessi zero e 7 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Sconforti e lacrime. Beh, qualche lacrima scende quando gira questo disco. Assolutamente sì. Per diventare noi, io e voi dall'altra parte, uniti indivisibili nella nostra torre terapia, perché quando arriva la domenica sera si ha voglia che inizi la settimana per incontrarci il lunedì e sottoporsi ancora una volta a una bella sessione di torre terapia su RTR 99. Ti ricordi, insomma, al di là del racconto, del sentimento, della storia, dell'approccio, e cogliendo in pieno, cogliendo veramente in pieno quei meccanismi che poi in realtà sono comuni un po' in tutte le relazioni. Questo è il grande potere della penna di Mogol, non solamente la sua. In quel 1977, questo album, che godendo dell'apporto di tanti musicisti americani, perché andò a registrarlo in America, uno di tutti, e quindi non so, un Ray Parker alla chitarra, Ray Parker Jr. era tra i turnisti assoldati per suonare in noi tutti, o Hal Blaine, che è un batterista importantissimo, è stato anche batterista di Elvis Presley, per dire. Non riuscì però a conquistare la vetta dei 33 giri più venduti in Italia in quel 77, arrivò alle spalle di Burattino Senza Fili, ma questo 45 giri, anche perché era un doppio lato A, c'era Amarsi un po' sul lato A e Si viaggiare sul lato B, vinse a mani basse, non poté far nulla contro Amarsi un po' e Si viaggiare, Ti amo di Umberto Tozzi, pezzo comunque amatissimo. In quel 1977, uscita in quell'estate del 1977, nulla poterono i Mattia Bazzar con Solo Tu, nulla poté Donna Summer con I Feel Love, ma anche Claudio Baglioni con Solo. Il vincitore assoluto in qualità di 45 giri fu Amarsi un po'. 16:40, lunedì 4 maggio. Come sempre, come detto anche prima, come indicato per i nuovi arrivati, c'è il momento in cui si scava nell'intimità e quello in cui invece si ricomincia un po' a ballare, a lasciarsi andare, con i Rolling Stones questa volta.

riferimenti satanici sulla copertina, ma non è di questo che voglio parlare. Devo dire che questo pezzo lo hanno registrato nel 77, quando registrarono Miss You, ecco perché c'è questa chiarissima impronta dance. Poi l'hanno pubblicato in realtà nell'81. Album Tattoo You, Rolling Stones, Torre Terapia, RTR 99, ti ricordi? Benvenuto a bordo anche al mio grande fratellone Valerio Masino, che apprezza alcune scelte musicali, forse anche tutte, visto che non riesce a scendere dalla macchina. Tipico di chi si imbatte in RTR 99, ti ricordi, in auto, perché arriva sempre quella canzone che ti dice fammela sentire, perché troppo che non la sentivo, perché magari l'amo veramente, perché è la mia canzone. E allora, visto che anche se siamo solamente all'inizio della settimana, iniziamo a dare un po' di indicazioni anche di vie di fuga per il prossimo weekend. Andiamo sulle colline della Campagna Umbra, andiamo in un posto dove torreggia in tutto il suo charme Borgo Petroro, Country Relais. Il castello di Borgo Petroro, ragazzi, è in un borgo meraviglioso. Siamo a pochi passi dalla cittadina gioiello di Todi. Siamo anche vicini, credo, all'apertura della piscina. Vi informeremo quando vi darò il numero, poi chiederete, perché ormai ci siamo, eh? Eh sì, di mettersi lì a bordo piscina, un bel cocktail e potersi immergere proprio nei respiri, respirare proprio l'aria della Campagna Umbra. C'è un centro benessere a Borgo Petroro, sì, ci sono 13 camere, sono tutte bellissime, alcune le suite sono anche con la spa interna, ma c'è una spa generale alla quale possono accedere tutti, previa prenotazione ovviamente, un centro benessere che è disposto su due piani, c'è la jacuzzi, c'è la sauna, il bagno turco, la doccia emozionale, le cabine per i massaggi e un'area relax dove assaporare le tisane rigeneranti di Borgo Petroro, perché l'altra caratteristica di questa meravigliosa struttura, dove si va per staccare veramente con gli stress della vita quotidiana, è quella legata ai prodotti del territorio, sì, perché potete fare colazione gustando prodotti freschi e rigorosamente artigianali e poi chiudervi al ristorante, chiudervi, insomma, immergervi nell'atmosfera del ristorante, la Locanda Petreia, che non è solamente bello, ma una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Sì, la Locanda Petreia sarà disponibile e lietissima di accogliervi, che è disponibile anche per i vostri banchetti, matrimoni e meeting. Andate sul sito borgopetroro.it, dove anche una apposita documentazione fotografica, c'è proprio un viaggio fotografico, comprese le riprese, le fotografie dall'alto, insomma, per capire di cosa stiamo parlando. Lì connessioni con l'attualità non ci sono assolutamente, e anche se ci dovessero essere, noi cosa facciamo? Il telefono lo mettiamo silenzioso, lo mettiamo a faccia in giù e ci godiamo questa immersione. Ce n'è bisogno ogni tanto, c'è bisogno anche nella nostra vita di tornare a ritagliarci quegli spazi anche di noia, se vogliamo, intendetemi, dando un'accezione positiva alla noia. Abbiamo un po' perso, dobbiamo sempre fare qualcosa, dobbiamo sempre, grazie alla connessione con internet o il nostro cellulare, riempire sempre gli spazi. Invece una volta c'era il gusto di goderseli questi spazi, e a Borgo Petroro, ragazzi, il gusto è sicuramente

ricordo che potete anche noleggiare delle bici elettriche per le belle sgambate attraversando le campagne umbre intorno a Todi. Vi ricordo a questo punto, oltre al sito borgopetrolo.it, il numero telefonico che potete contattare presentandovi come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi per avere a disposizione la scontistica dedicata 075 9978 543. Ripeto, 075 9978 543. Andare a Borgo Petrolo è un'esperienza da fare assolutamente ed è ampiamente e caldamente suggerito da noi di RTR 99 Ti Ricordi. Quando nominiamo Enzo Carella, ricordiamo i suoi musicisti, ricordiamo i Goblin, ricordiamo il grandissimo Stefano Micocci, ma non ricordiamo che al suo fianco nella produzione c'era lui che è stato anche socio di Riccardo Cocciante per un bel periodo. Sì, c'era Marco Luberti dietro le produzioni di Enzo Carella e questa sua canzone fu quella che sicuramente ha dato la maggior soddisfazione in termini commerciali. Ancora lo ricordiamo in quella bellissima esibizione a Sanremo del 1900.

0: coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Yeah.

dal capitano Acab. Visto che siamo in navigazione, non può mancare un riferimento così alto, alto dal punto di vista musicale. Il banco che è stato anche criticato per questa virata musicale, ma che non può essere assolutamente criticato perché sono sempre stati fortissimi, a partire da quella gran bella persona, generosa, buona, sincera, vera, quale era Francesco Di Giacomo, che ho avuto l'onore di conoscere, tra l'altro, quando i riferimenti erano alti, quando c'era tempo, visto che parlavamo di come riempire le nostre giornate, di aprire un libro, di leggere un capolavoro, ma leggerlo sulla carta, non dallo schermo di un telefono o di un palmare, era tutta un'altra cosa. E come abbiamo raccontato più volte, tutti questi artisti qui, sebbene potessero anche entrare nella categoria della musica più leggera, avevano comunque un loro una loro storia costruita attraverso anche la lettura. Quindi, se vogliamo farci un regalo, se vogliamo farci veramente un regalo, ma rimanendo sempre collegati con RTR 99, ti ricordi, prendiamo uno di questi classici, rimettiamo le mani su uno di questi classici che magari abbiamo letto quando eravamo molto giovani e quindi non abbiamo colto completamente il senso. Molto più utile questa letteratura, questa antica, questa dei classici, secondo me, vado a ribadirlo ancora una volta, rispetto a tante pagine scritte oggi che lasciano meno il segno. Forse è stato tutto scritto, è stato tutto intuito, è stato tutto messo su carta tanti tanti anni fa. Questa è una mia convinzione che ribadisco anche alle 16:59 di questo lunedì 4 maggio. Il banco con Moby Dick ha dato questo senso alla navigazione, ricordando che poi è come per lo squalo, no? Film bellissimo, però quanti squali sono stati uccisi? Poi è diventato il più grande, è il più grande predatore marino, ma è stato anche cacciato. Ne sono stati uccisi molti proprio grazie a quel film, comunque meraviglioso, di Steven Spielberg. Anche Moby Dick, in fondo, quella balena che poi era un capodoglio, cosa aveva fatto di male? Eppure il capitano, fino alla fine, volle affrontare Moby Dick e non finì assolutamente bene, come sappiamo. Invece andò molto bene a Percy Sledge nel 1965, faceva l'infermiere, incontrò una ragazza che aveva un negozio di dischi e conoscenze del mondo discografico, le fece sentire questa canzone, anzi la suonò dal vivo in una serata in un piccolo club, e lei quindi la portò ai Muscle Shoals in Alabama per incidere questo capolavoro assoluto che ritroviamo su RTR 99.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: RTR 99 ti ricordi?

c'era ovviamente tutta quella storia legata all'amore, purtroppo un amore che si è giocato, quello verso Simona Izzo, e anche l'aiuto, l'abbiamo raccontato più volte, di Lucio Dalla venne in suo aiuto, ed ecco che questa canzone un po' in fondo forse era dedicata anche a lui. 17.8 RTR 99, ti ricordi tra i nostri artisti di riferimento, quelli americani, quelli forti, quelli universali, quelli totali, c'è sicuramente Burt Bacharach, il quale nel 1998 viene coinvolto nella celebrazione di se stesso. Tanti artisti lo vogliono celebrare, lui è in vita ovviamente, quindi viene coinvolto in questa operazione, dove c'erano la sua musa naturalmente Dionne Warwick e Sheryl Crow, ma soprattutto con Always Something There to Remind Me, questa meravigliosa canzone, le All Saints, gruppo fantastico, gruppo femminile di quattro ragazze degli anni 90. Eccola qui, per dare un po' di freschezza al pomeriggio di lunedì 4 maggio su RTR 99, ti ricordi? Tanti applausi meritatissimi peraltro. Burt Bacharach.

0: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung ed LG.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

si facevano prove generali di progressive rock. C'è un grande mistero legato a questa canzone. Il 29 settembre abbiamo ascoltato qualche giorno fa, la settimana scorsa se non sbaglio, quella dell'autore, e riguarda la voce dell'annunciatore, perché è sempre stato raccontato che l'annunciatore fosse un annunciatore della Rai di Milano, quello che presentava, insomma, che ha inserito quei momenti da un ipotetico giornale radio di quel 29 settembre del 1967, e quindi tutti sapevamo, insomma, che fosse Gino Capponi. Ma recentemente in un'intervista Maurizio Vandelli in realtà ha raccontato che in realtà questo Gino Capponi non era disponibile quel giorno, e quindi utilizzarono una persona con la voce simile. Vai a capire se il ricordo di Maurizio Vandelli è un po' offuscato, o se magari ricorda veramente bene. Fino adesso abbiamo cavalcato una notizia che alcuni definirebbero una sorta di fake news. Quanto piace agli espertoni della televisione parlare di fake news, gli esperti della comunicazione. Noi invece qui diamo comunicazioni musicali, una grande raccolta di successi, Original Musicarium, lui è Stevie Wonder, quattro pezzi inediti, tra cui questo 45 giri che andrò veramente fortissimo, That Girl.

qui un 45 giri di un certo livello, devo dire, perché sul lato A c'era Dead Girl, sul lato B All I Do, molto molto ballata in quegli anni lì. Original Music Aquarium, questo doppio album che è stato stampato con questo post fisso, volume 1, quindi tutti ci saremmo aspettati un volume 2. Non è mai uscito un volume 2 di Original Music Aquarium, ma è talmente, talmente vasta la produzione di Stevie Wonder, talmente sono immense e infinite le emozioni che ci ha trasmesso con la sua musica, che può andare benissimo anche così. Abbiamo recuperato uno di quei 45 giri meno ricordati quando si deve citare questo grandissimo artista. Chi segue questo programma dall'inizio, comunque con una certa fedeltà, sa quanto Stevie Wonder faccia parte proprio delle mie basi musicali, le cosiddette radici musicali. Siamo nel 1978, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Anche Fabrizio De André entra nella fase della disillusione, della un po' delusione politica, e quindi decide di tornare a parlare degli emarginati, ma soprattutto utilizzando vecchie storie che risalgono in questo caso addirittura alla prima guerra mondiale. Lì che ambienta questa canzone di due ragazzi che si amano, ma che purtroppo non potranno più vedersi proprio a causa della guerra.

non è un modo scorretto per autocitarmi, ci mancherebbe altro. C'è chi mi chiede, ma è possibile che questa Andrea fosse una donna, visto che è un nome che in alcuni paesi viene dato anche alle donne? No, era un ragazzo. La storia non so quanto sia vera, però era una storia che sicuramente poteva avere la sua base di verità, insomma, e certamente non potevano raccontarsi certe storie di amori omosessuali all'inizio del secolo scorso, però questo Andrea era il suo fidanzato che era partito per andare a combattere, ovviamente non avendone grandissimo desiderio, tantomeno necessità, però funzionava così in quegli anni, a quanto pare funziona così anche oggi, quindi Andrea era un maschietto. Ciao amico mio, mi scrivi. Scrive Fabio da Latina, stavo facendo un evento, un signore si avvicina e mi fa: vorrei chiedere una canzone che di solito nessuno fa. Prego, mi dica. Andrea di De André. Ecco, premessa, Fabio canta, esegue repertori vastissimi, soprattutto di musica italiana. Capirai, ho tatuato sul braccio il nome di mio fratello di 14 anni che se n'è andato e certo che gliela canto. È stato bello vedere quel signore con gli occhi lucidi, eppure io ogni tanto mi chiedo chissà che significato aveva per lui. Vedi, quando si parla con le persone, quando inavvertitamente si entra anche nella vita, nel privato, nell'intimo delle persone, basta una parola, basta chiedere una canzone, il titolo di una canzone, non sappiamo mai che abbiamo davanti a noi. Ecco perché il giudizio deve sempre arrivare dopo eventualmente aver conosciuto una persona. Però in questo caso, caro Fabio, devo dire che secondo me ti ha acceso un bel momento di carico di sentimenti questa persona che ti ha chiesto la canzone, che era dedicata sicuramente anche a tuo fratello. Un abbraccio grandissimo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. Nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

altissimo, una sigla di altissimo livello in questo pomeriggio del 4 di maggio. Fiorella Mannoia, fatemi salutare Annalisa. Annalisa è una cara amica della famiglia di RTR 99, ti ricordi, sta viaggiando e anche oggi ha deciso di farsi accompagnare dal capitano che sta mettendo in opera la prima torre terapia di questa settimana. Ti riprendo anche un pochettino di grinta, questa volta lo facciamo insieme agli YouTube.

La conosciamo a menadito la storia di Sunday Bloody Sunday, quindi questa volta non ci torneremo. Però questa canzone ha questa caratteristica importante, la stessa che abbiamo sottolineato prima con quel pezzo di Paul Simon, ovvero la caratteristica che vede la batteria portare avanti tutto il brano. Era successo con Steve Gadd per il pezzo di Paul Simon e in questo caso anche di U2. Alla prima battuta di questo pezzo qui ci inseriscono in questa atmosfera che ci dà carica, soprattutto ci dà tanta effervescenza. E quando si parla di effervescenza, qui a Torre 99 su RTR 99, ti ricordi, il link non può che essere ai nostri amici di Brispal Italia. Non sono semplicemente sistemi di depurazione acqua i sistemi della Brispal, parliamo di tecnologia, di altissima tecnologia di purificazione. Noi qui in radio, come raccontato ogni volta, è giusto ribadirlo anche questo lunedì, beviamo, ci rinfreschiamo la gola, ci diamo la carica proprio grazie a un erogatore meraviglioso della Brispal, che puoi regolare nel suo grado di effervescenza, puoi regolarne la temperatura, puoi decidere di bere acqua semplicemente liscia. Una cosa è certa, in qualsiasi modo arrivi l'acqua filtrata da un depuratore della Brispal, arriverà un'acqua con proprietà organolettiche assolutamente di livello altissimo, ecco, diciamo a prova di qualsiasi tipo di esame o approfondimento chimico, se vogliamo. Perché i punti di forza della Brispal sono appunto avere a disposizione acqua naturale fredda e frizzante, sistema di purificazione dell'acqua naturale di alta qualità che offre opzioni di acqua fredda, frizzante per ogni esigenza, come dicevo, una tecnologia di purificazione avanzata. Purificazione avanzata dell'acqua che garantisce acqua potabile pulita e sicura per tutta la famiglia, non solamente per bere, anche per cucinare. E poi un servizio clienti premium che vi consentirà di mettervi in contatto con tutti gli addetti della Brispal e stabilire, secondo anche com'è la vostra casa, se prendere un erogatore o un purificatore che possa andare sopra o sotto il lavello. Beh, sono anche molto belli da vedersi e sono tecnologicamente decisamente avanzati gli erogatori della Brispal. Non si limitano a fornire impianti, offrono un ecosistema completo di servizi che va dalla consulenza iniziale all'installazione fino a un'assistenza post vendita capillare e tempestiva. L'unicità della Brispal risiede nella capacità di combinare tecnologie di altissima gamma con un approccio profondamente umano e personalizzato. Si tratta di macchine tutte made in Italy e si tratta di un'azienda che ha più di 20 anni di esperienza sul campo. Sono tante le aziende ormai che vi offrono la possibilità di liberarvi del peso delle cassette di acqua, ma soprattutto dell'ingombro, ma anche del contributo ad inquinare l'inquinamento delle bottiglie di plastica. Ma Brispal è la nostra preferita, è quella che verifichiamo ogni giorno e per la quale ci possiamo sentire, proprio per questo motivo, in grado di garantirvi che è un'acqua assolutamente imbattibile. Cosa fate voi? Potete andare direttamente nello showroom della Brispal, che è in via di Torre Vecchia 817, c'è anche un bel parcheggio di fronte. Comunque andare a visitare il sito dove potete vedere tutto l'elenco, il catalogo di queste macchine meravigliose che, come dicevo, sono anche tecnologicamente avanzate, sono collegate con il wifi e quindi sono sempre in contatto diretto con la Brispal se il filtro ha bisogno di essere sostituito. Se ne accorgono loro prima ancora che possiate farlo voi. E poi chiamateli, segnatevi questo numero 06 6145 088, ripeto 06 6145 088. Se volete veramente purificare il vostro corpo e quindi il vostro spirito, ma darvi anche la carica giusta, come fa il capitano ogni pomeriggio, per essere in grado di rendere effervescente la torre terapia di RTR 99 ti ricordi, fateci un pensierino, andate sul sito brispalitalia.it o chiamate allo 06 6145 088. Questo è il numero di Brispal, presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Roberto Scozzi in arte anonimo italiano in questi giorni, già la seconda canzone che andiamo a prendere. Questo è stato un grandissimo successo con il primo singolo E così addio tutti ci domandammo, ma il nuovo disco di Claudio invece no, diciamo che somigliava abbastanza chiaramente, ma andò benissimo questo Anche questa è vita, così come ci fece ballare molto nel 78, ancora una volta ci fece ballare Sheila.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Lo vedi? Lo vedi Franco sulla copertina? Giovanissimo, grandissimo Franco Califano, 1964. Ragazzi, questa non è solamente un'espressione, un esempio della canzonetta. Questa è la cultura italiana, signori. Quella cultura italiana che ha fatto bene, come avrebbe detto Voltaire, lui lo disse riguardo la letteratura, è quel divertimento che non potrà mai fare male al mondo. Quindi, come può la musica, a maggior ragione quella leggera, essere ritenuta non degna di attenzione? Si fa bene al mondo la bella musica, le estati degli anni 60 segnate sicuramente dalla musica, in particolare da quella del signor Vianello, del grandissimo signor Vianello, e sono gli arrangiamenti di Ennio Morricone e quella grande fabbrica di suoni che è stata la RCA. A questo proposito, visto che in molti mi stai chiedendo riguardo Anonimo Italiano come andarono veramente le cose, e c'era di mezzo anche quella ex casa discografica, si chiama RCA, che nel 95 divenne BMG Ariola, andremo magari a riepilogare, a dare qualche informazione tra poco. Non adesso, perché adesso, ragazzi, incombe il ritorno di una delle canzoni più importanti, se vogliamo abbinare una canzone a un rapporto, a una relazione, a un lento da ballare insieme, una canzone che vada a fare da commento ai nostri momenti belli, quelli più intimi. Questo sax è meraviglioso, decisero in seconda battuta di far aprire la canzone con questo sax. George Michael, quando la cantò da solo.

0: Beh, del resto, voglio dire, adesso siamo tutti abbastanza adulti e vaccinati. Il sax è uno strumento che porta con sé quel significato di sensualità, insomma. Fausto Papetti, quanti dischi ha fatto? Con quelle meravigliose copertine. E dai, su. Il sax lo utilizzò anche Sade per Your Love Is King. In questo caso, la prima versione, quella di Make It Big, aveva un'introduzione lunghissima, però poi Andrew Wrigley decise con grandissima generosità, che ho raccontato un miliardo di volte, di donarla a George Michael per il suo esordio come solista. Furono selezionati una serie di sassofonisti, 10 per l'esattezza, e chi superò il provino finale fu un signore che si chiama Steve Gregory, al quale va comunque il nostro eterno riconoscimento, perché ha segnato veramente momenti importanti della nostra vita, e sicuramente l'ha fatto anche adesso.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
3: Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Una petroliera sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Il Regno Unito verso le amministrative del 7 maggio. Per i laburisti del primo ministro Starmer si tratta del primo grande test nazionale dopo la vittoria del 2024. Il Labour però rischia di essere superato sia dal reform di Farage che dai Verdi. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Ti ricordi?

tiene con sé solamente Ron, ma soprattutto sceglie di farsi produrre questo disco dal grandissimo Mauro Malavasi, che è stato il re della musica soul, disco dance elegante con i suoi Change, e c'è molto di quell'atmosfera musicale, di quell'eleganza in questa Washington che abbiamo ritrovato questo lunedì 4 maggio su RTR 99. Ti ricordi? Questo pezzo l'hanno rivisitato anche i Pet Shop Boys, ma oggi per voi ho la versione originale, mancava solamente questa Go West alla lista delle canzoni dei Village People.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Il nostro carissimo e fedelissimo Massimo Max, che se la canta squarciagola, il fan numero uno di Claudio Baglioni, un nostro amico indefesso lavoratore, uno di quelli che lavorano 15, 16, 17 ore al giorno, te la sei meritata la vita adesso, te la sei meritata veramente con tutto il cuore. E sono contento, insomma, di averti regalato questo momento un po' di relax, di scarico, di svago. Era il 1985 quando uscì La vita adesso, e forse Claudio in quell'85 non avrebbe mai immaginato che 10 anni dopo avrebbe dovuto arrabbiarsi, e non poco, quando uscì Anonimo Italiano. Era l'anno in cui lui pubblicò Io sono qui, ma uscì questo Anonimo Italiano, che era un'operazione costruita intorno alla figura di Roberto Scozzi, di un gran bel musicista e anche un gran bel cantante, ma con le caratteristiche veramente molto troppo simili a Claudio Baglioni. All'originale anche le musiche erano ripercorrevano esattamente quello stile lì. E allora Michele Mondella, il grandissimo e indimenticato Michele Mondella, che era responsabile della promozione della BMG Ariola, dovette dire perché fecero questa operazione. Fecero questa operazione, secondo loro, perché era semplicemente un modo per presentare un artista che non aveva voglia di farsi vedere. Ecco perché poi scelse di comparire con una mascherina nella sua prima apparizione televisiva, che fu in un programma di Gianni Boncompagni, condotto da Gianni Boncompagni. Però ovviamente Claudio non ritenne giusta questa spiegazione, anche perché c'era un po', diciamo, una storia pregressa con la BMG Ariola, quando ancora si chiamava RCA. Lui lasciò la RCA e si lasciarono anche piuttosto male, peraltro. La RCA poi fu assorbita dalla BMG Ariola, da questa multinazionale tedesca, tedesco-americana, e quindi fu un motivo in più per cercare di trovare una soluzione legale. Insomma, lui fece notificare alla BMG Ariola dei suoi avvocati proprio una diffida in 36 punti in cui accusava l'etichetta di concorrenza sleale. Ma pensate un po', questa diffida non sortì alcun effetto, perché Anonimo Italiano non cantava canzoni note di Claudio Baglioni, quindi non erano cover, ma erano tutti brani inediti, per quanto rispecchiassero esattamente quello stile musicale lì. E quindi erano canzoni che, anche se ricordavano lo stile del cantautore, non erano tecnicamente dei plagi. E quindi questa vicenda si concluse per un nulla di fatto per Claudio Baglioni. Diede molta risonanza all'Anonimo Italiano, ecco, forse l'unica cosa che riuscì ad ottenere è che si levasse quella mascherina, per far capire, insomma, che non c'era lui dietro questa operazione. Adesso dove sta la verità? Secondo me, insomma, Michele Mondella disse che non è stata un'operazione di marketing. Secondo me, con tutto il rispetto per una persona che non c'è più, uno dei più grandi protagonisti della discografia italiana, ovviamente, adesso non ci prendiamo in giro, però insomma Claudio non ci rimase assolutamente bene. Lo spiego per l'ennesima, per la prima e ultima volta, mettiamola così, perché anche l'altra volta, quando ho messo una cosa di Anonimo Italiano, mi avete chiesto, insomma, c'è anche chi non ne conosceva l'esistenza. Roberto Scozzi, a.k.a. as known as

Break us through to the other side. Alla fine ho dovuto per forza trovarlo quel varco per andare dall'altra parte. Mi piace pensarla così. È stato un po' un presagio anche il titolo di questo pezzo. Sembra che l'ispirazione gli sia venuta quando stava navigando, stava attraversando i canali di Venezia. Così raccontano le biografie ufficiali del re Lucertola di Jim Morrison. In questo pezzo c'era la bossa nova, ma c'era anche un mix di ritmi che venivano dal primo rhythm and blues. Insomma, c'era un What I Say di Ray Charles che entrò nell'arrangiamento di questo pezzo, grazie ovviamente al grandissimo Ray Manzarek. Ma una cosa che aveva sicuramente ispirato i Doors, come tutti questi gruppi di rock degli anni 60, è stato il blues. La matrice comune è stata il blues, e ci fu chi in Italia questa cosa la volle ribadire a piena voce. Pino Daniele torna a trovarci anche oggi, il nostro Pinotto da Nero a Metà, lo dichiarava molto apertamente nel 1980: a me mi piace il blues.

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
11: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

passerebbe sotto la scure della censura oggi. Sono tremendo, le lascio quando voglio e poi le riprendo. Rocky Roberts, assolutamente no, perché si parlava della censura di quegli anni lì, ma anche oggi il linguaggio deve essere politicamente corretto. 1968, inevitabile, immancabile, di grandissimo arricchimento i nostri viaggi, le nostre immersioni negli anni 60. Poi per me Rocky Roberts è forse stato uno dei primi miti che ho amato guardandolo in televisione. 18:37, lunedì 4 maggio, adesso invece facciamo un bel viaggio con Ziggy Stardust, con David Bowie. Siamo nel 1972.

0: magari non avendo grandi confidenze con la lingua inglese, però Starman è una melodia così chiara, così coinvolgente, che non può essere altrimenti. Sono sicuro che molti di voi l'hanno fatto in questo momento. Chi ha scelto anche oggi di rimanere in connessione, prima di mettersi in connessione e poi rimanere in connessione con RTR 99, ti ricordi? Dovete tornare sullo spazio per ottenere un posto in classifica. La volta precedente era stato con Space Oddity nel 69, Starman che chiudeva questo album dedicato al suo alter ego Ziggy Stardust, lo riportò in classifica soprattutto dopo una esibizione a Top of the Pops nel 1972, giorno in cui forse anche la storia della musica, forse anche grazie a questa canzone, iniziò a cambiare. Di Rino Gaetano abbiamo detto tutto e ascoltiamo praticamente la sua discografia completa qui nelle nostre torre terapie. Una delle caratteristiche di Rino è quella di raccontarci cose, ma anche e soprattutto di emozionarci in maniera più superficiale, divertendoci, ma anche scavando più a fondo. Ebbene, questa capacità di emozionare fa parte del DNA di questa famiglia meravigliosa, perché anche suo cugino lo fece nel 2003, salendo sul palco di Sanremo, e lui ovviamente è Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

devi essere proprio insensibile per non reagire con un groppo alla gola. E definire questa canzone, questa meraviglia, è veramente difficile. Forse ci ha preso Laura al 338 9900 990, è un sempreverde. Forse ci hai preso, perché avrebbe potuto benissimo scriverla, che ne so, Luigi Tenco negli anni 60, Tutto quello che è un uomo, perché una di quelle canzoni che nascono senza un'età, senza una collocazione. Quindi Sempre Verde ci stava veramente bene. Complimenti alla mia stellina. 18:46, lunedì 4 maggio, nel mio mondo dei grandi protagonisti è sempre stato lui, Mr.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Riparare la caldaia una volta al mese, caro, ti costa. Cambiala e risparmi. Climanet ti offre caldaia a condensazione Ariston 24 kW a 1280 euro, compresa IVA, installazione e kit protezione. Tutto questo c'era solo Climanet. Climanet. 20 rate, interessi zero e 5 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casa Nuova Infissi.com.

ricordare quegli anni là, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? In questo caso i primi anni 70, il 73 per la precisione, bisogna averli vissuti, non c'è niente da fare, perché non è il riscontro in qualche classifica che dà il senso di quanto alcune canzoni siano state importanti, in questo caso Dettagli, che era stata scritta da Roberto Erasmo Carlos, non sono parenti, non erano parenti, con il testo in italiano dell'immenso Bruno Lauzi. E ci sono tantissime cantanti di gran talento, tante cantanti molto intonate, tante cantanti con una grandissima tecnica, ma ci sono poi le cantanti, quelle con la C maiuscola, che lasciano il segno nella storia della musica, e sotto questo punto di vista, in questo club, in questa categoria, possiamo sicuramente inserire Ornella Vanoni, perché l'aspetto tecnico, anche la buona pasta vocale non bastano, bisogna anche scegliere un buon repertorio, e poi c'è quella emozione che si riesce a trasmettere senza doversi sforzare più di tanto, insomma è congenita, si ha dalla nascita, è un dono che si ha dalla nascita, e Ornella, non credo che nessuno possa contraddire questa mia affermazione, è stata una che ha lasciato un segno importante, insomma si è distinta da tutte le altre, senza nulla togliere al grandissimo repertorio delle voci femminili. Ce n'è una che veniva dal Sudafrica, un'altra grandissima voce che ha rappresentato il Sudafrica, lo ha rappresentato musicalmente, l'ho rappresentato anche con delle belle battaglie, ha contribuito e collaborato con un altro signore molto attento alle questioni africane, Harry Belafonte, entrò anche nella produzione di Graceland di Paul Simon. Questa cantante si chiamava Miriam Makeba, e con questo 45 giri Miriam Makeba, che era stata ritenuta una sovversiva dal Sudafrica, tanto è vero perché aveva parlato contro l'apartheid, c'era l'apartheid, e le fu vietato l'ingresso, la possibilità di tornare in Sudafrica, quindi rimase tra l'America e l'Inghilterra a combattere le sue battaglie, però riuscì a portare la causa sudafricana alla conoscenza di tutto il mondo, ancora una volta con la leggerezza, senza pesantezza, perché questa è la canzone con la quale entrammo veramente in contatto con quel mondo meraviglioso lì. Lei è Miriam Makeba e questo ovviamente è Pata Pata.

0: veniva suonata in tutte le feste negli anni 60. Fate uno sforzo mnemonico, provate a ricordare. Per una canzone che trascendeva il confine e la razza e soprattutto dimostrava quanto possa essere sovversiva la gioia. Noi abbiniamo ai movimenti sovversivi la cattiveria, la violenza, però la gioia, un bel sorriso può essere sicuramente molto più rivoluzionario. Voi cosa ne dite?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

Grace. Meno male ci sei tu a dare soddisfazione al capitano che ha lanciato un ricordo sia aperto per te, ma sono sicuro sia aperto per tante altre persone. Negli anni 60 c'era un intercalare della musica americana che faceva così: Bab Shoo Wadi. Questa è l'esatta dicitura di questo intercalare. In italiano diventò ovviamente Wachi Wari. Ne abbiamo un esempio plastico, eh?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

quel meraviglioso aneddoto, quel racconto legato a un viaggio in Giappone di Freddie Mercury, che ho già raccontato tante volte, però magari qualcuno non lo conosce. E allora nell'86, quindi l'anno successivo, Freddie Mercury inizia ad accusare la stanchezza data dalla terribile malattia che purtroppo l'aveva colpito, e quindi decide di partire per un viaggio di svago. Dice: godiamoci questi giorni, quello che resta, facendo quello che mi va di fare, di svagarmi. Quindi andò in Giappone, e dove venne ricevuto dalla sua agente giapponese, che era Misa Watanabe. Inizia questa vacanza che Freddie dedicò allo shopping. Lui era un collezionista patologico. Calcolate che riuscì a spendere in un pomeriggio in un negozio la bellezza di 250.000 sterline. Tutto questo viaggio gli costò 1 milione. Però siamo sempre lì, insomma, accumuli e accumuli. A un certo punto ti rendi conto che il tuo viaggio, che quel carrozzone sta iniziando a mettersi in moto. Cosa fai? Cosa lasci? Te li puoi portare in quel viaggio, entrando in quell'altra dimensione, andando dall'altra parte, come cantava Jim Morrison? Assolutamente no. Allora lui poteva permetterselo e fece questi acquisti pazzeschi. Però l'episodio che più ci riguarda è quello relativo a una cena organizzata proprio da Misa Watanabe a casa sua. C'era una ristretta cerchia di ospiti, ovviamente. Un ragazzo molto bravo suonava dei pezzi al pianoforte, e questo ragazzo suonò anche un pezzo dei Queen intitolato Lily of the Valley, che era un brano secondario, una B-side dei Queen. Freddie Mercury rimase molto colpito da quella scelta, si avvicina a quel musicista. Il suo nome era Sergio Cossu, uno dei componenti dei Mattia Bazar, perché i Mattia erano in tournée in Giappone e la loro agente era proprio Misa Watanabe, oltre ad essere quella dei Queen, appunto, in Giappone. Non c'era solamente Sergio Cossu, c'erano proprio i Mattia Bazar al completo. E ci sono alcune foto in rete, è una cosa che non è stata molto pubblicizzata, peccato, aggiungo io, di quella magnifica serata. Ma la cosa più incredibile era che Freddie Mercury già conosceva i Mattia Bazar, perché andava pazzo per un pezzo che avevano pubblicato l'anno prima, nell'85. Qui ci ricolleghiamo ovviamente al pezzo che abbiamo appena ascoltato, a Ti Sento, che poi in inglese diventò I Feel You. Prima o poi dobbiamo riproporre, caro il mio Marco Lolli, la versione inglese di Ti Sento, perché poi è stato veramente un successo, almeno possiamo definirlo un successo europeo. 19:17, questa è la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Loro si chiamavano Flash and the Pan.

Il fratello Marco Lolli si è all'ascolto in questo momento, che questo messaggio è diretto a lui, anche a me ovviamente, da parte del perfido Ezio. Che cosa assumete, o meglio, che vita avete condotto? La musica tutta non ha segreti per voi, due musicodelinquenti. Ebbene sì, ebbene sì, ebbene sì. Prima, quando stavo andando A Woman Needs Love di Ray Parker Jr., mi ricordavo di quegli anni lì, gli anni 70, in cui i miei amici spesso volentieri preferivano andare a fare i bulli in giro, fare a botte, queste robe qui. E invece io mi cimentavo nel... mi beavo, mi cullavo, mi immergevo in... ore e ore di ascolto musicale, possibilmente musiche che fossero romantiche, e abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di avere a disposizione, insomma, siamo stati catturati, non abbiamo potuto, non ci sono stati feriti, insomma, siamo caduti sulla strada della buona musica e lì ci siamo così mossi fino a questo 2026, giorno in cui possiamo riproporre i Flash and the Pen, che ricordiamo per due pezzi, questo Midnight Man, ma anche Waiting for a Train. Piccola nota biografica: il leader dei Flash and the Pan, George Young, è il fratello maggiore di altri due Young, Malcolm e Angus Young, che sono due componenti importantissimi degli AC/DC. E mi fermo qui, perché siamo entrati ampiamente nell'ultima ora di questa prima torre terapia della settimana. Torniamo a Sanremo del 1995 con Gianni Morandi e Barbara Cola su RTR 99, ti ricordi?

I grandi sono tali perché riescono anche a mettersi un po' in secondo piano rispetto a nomi che li affiancano nelle operazioni artistiche. E

di RTR 99, ti ricordi? Perché ogni giorno andiamo a scavare nel repertorio e ritroviamo delle perle che sono state decisamente dimenticate, come questa di Billy Idol del 1987, si titola

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.

0: 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat. Chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Vuoi scegliere di inquinare meno e risparmiare in bolletta? Passa a Daikin. Climanet ti offre caldaia a condensazione da 24 kW Daikin e un climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++ a 1990 euro anziché 3300 euro, grazie allo sconto immediato in fattura del 40% compresa IVA e installazione.
7: Climanet.
6: 20 rate a interessi zero e 10 anni di garanzia. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

non ti ricordi. Sì, beh, Andrea, come va? Come è andato il fine settimana? Come stai oggi? Come è iniziata la settimana? Io rispondo con il titolo di questa canzone meravigliosa dei Pooh del 1979. Lunedì 4 maggio, una puntata disseminata di aforismi, di frasi famose. Questa è una frase importante attribuita al re Lucertola, ne abbiamo parlato prima, Jim Morrison. Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. Non è l'unico. C'è anche Charlie Chaplin che scrisse: mi piace camminare sotto la pioggia, così nessuno può vedermi piangere. La pioggia e le lacrime.

Grazie Patrizia. Una meraviglia questa Rain and Tears. Viva Demis Russo e viva Andrea Torre. No, viva loro soprattutto. Viva loro. Che meraviglia. Pioggia e lacrime sono la stessa cosa. Questo è il senso di Rain and Tears. Siamo nel 1968. Abbiamo Vangelis, abbiamo Lucas Sideras alla batteria, Sideras alla batteria, e abbiamo il grandissimo Demis alla voce. Lui suonava anche il basso. Ma la storia di questo gruppo, di come arrivarono e riuscirono ad avere successo, è veramente pazzesca, perché loro erano partiti da Atene e dovevano andare a Londra, però rimasero bloccati all'aeroporto di Orly. Non riuscirono a raggiungere il Regno Unito perché non avevano il permesso di lavorare in terra britannica. Poi c'erano i disordini dei moti del maggio francese in quel 68, quindi tutto questo fece il resto, li costrinse a rimanere a Parigi. Ma questo fu anche la sua fortuna, insomma, rimasero a Parigi e questo fu la loro fortuna. Il produttore della Mercury, l'etichetta che li notò, Pierre Sberro, gli suggerì di comporre una canzone che fosse un po' sulla falsa riga di Watershed o Pelle Procorarum, che si rifaceva un'aria di Bach. Quindi andarono a recuperare un'antica aria barocca del 1680, ispirata a canone in re maggiore Johann Pachelbel, e ne uscì questa Rain and Tears. Quindi da una difficoltà, da un imprevisto durante il loro viaggio, nacque invece la grande occasione per questi musicisti meravigliosi che siamo contenti di ricordare spesso e volentieri qui su RTR 99 Ti Ricordi, così come io sono contento di poter riaprire ancora una volta questo disco della mia vita, Rimmel di Francesco De Gregori, questa volta con cui voglio condividere Pezzi di Vetro. L'uomo che...

canzoni nei testi dei cantautori, sì, perché magari da quelle parti a Piazza Navona quella sera passò Francesco De Gregori, così, così ci racconta, e fra gli artisti di strada c'era questo ragazzo che a torso nudo, un ragazzo piuttosto prestante peraltro, spaccava le bottiglie e poi camminava a piedi nudi sui cocci, così come Piano Bar nacque da aver ascoltato un pianista di Piano Bar un po' improbabile che aveva ascoltato nella hall dell'hotel Hilton. Insomma, se fate qualcosa di particolare, magari qualcuno vi sta osservando e finite in una sceneggiatura, in un testo, chi può dirlo? 19:47 RTR 99, ti ricordi, stiamo portando a compimento la Torre Terapia, la prima sessione di questa settimana, quindi ogni tanto, come sapete, vi riporto

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

eccoci qua. Ringraziamenti, perché anche oggi al 338-99-00-990 mi siete dati da fare e avete dato da fare anche al Capitano, ma noi siamo qui appositamente su tutti i fronti per mantenere questo contatto quotidiano in onda su RTR 99, ti ricordi, via WhatsApp. E adesso abbiamo sparato quasi tutte le cartucce, siamo pronti a salutarci e a darci appuntamento a domani alle 16 per un'altra puntata di Torre 99, un'altra seduta di Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi, è pronto il nostro jukebox, è pronto il jukebox, abbiamo messo da parte, abbiamo impilato le monetine da 50 lire e 100 lire, 50 lire una selezione, 100 lire tre selezioni, come per il flipper praticamente, e il jukebox di RTR 99, ti ricordi. Quindi vi ringrazio tutti, tengo gli ultimi due minuti per arrivare alle notizie e per finire di salutare il giro di saluti privato via WhatsApp, se non riesco vi chiedo scusa, ma vi lascio con un pezzo che ci fa capire in questo 2026 quanto il mercato americano non siamo stati molto attenti al mercato americano negli anni 60, perché abbiamo avuto degli autori e dei gruppi veramente forti, Questa canzone l'ha scritta Jimmy Webb, che è l'autore di MacArthur Park, canzone che interpretò Donna Summer ma che fu portata al successo da Richard Harris. Ebbene, questo pezzo vinse 5 Grammy Award, loro furono anche i protagonisti di un bellissimo medley relativo a Hair, Aquarius, Let the Sunshine In, si chiamavano The Fifth Dimension, il titolo di questo pezzo clamoroso che però non abbiamo colto in quegli anni ma che recuperiamo oggi è Up Up and Away. Grazie a tutti e buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi, vi voglio bene.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. L'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili americani hanno transitato con successo attraverso lo stretto. In Libano sono in corso combattimenti tra Hezbollah ed esercito israeliano. Gli scontri si concentrano nella zona meridionale del paese. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. In Germania ci sarebbero due morti e due feriti. Il sindaco della città ha annunciato che il conducente della vettura è stato arrestato. Crans-Montana, la Svizzera, non farà pagare le spese mediche alle famiglie delle vittime, l'annuncio della premier Meloni.
3: L'incontro ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Ecco un disco del 1972.

Dove vai? Dove sei, Nina? Credi all'amore? Credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.

Il jukebox di RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9.

0: faccio di meglio, ti accompagno.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1986.

Il jukebox serve a ricordare il tempo più bello, la musica che ha accompagnato la nostra vita. Su RTR 99 ti ricordi, con 50 lire arriva la prossima canzone.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1997.

0: vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1984.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: baby.
1: And don't tell your mama.
2: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
3: RTR 99 ti ricordi.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
6: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

0: ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
10: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del Digitale Terrestre, in tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa vedere dal finestrino immagini del nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto. Hai fai, orologi, giocattoli, figurine Pokémon.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.